0: stile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 2:02.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 4.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: What you gonna do?

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 4 e 59 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 5 e 59 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Bologna 1.
5: Sono le 7.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
8: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. L'addio a Franco Baresi, la prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
9: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco. Il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
10: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lui lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
11: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
12: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
13: Ieri a Casalecchio abbiamo toccato di nuovo i 40 gradi, è già il quinto giorno di questo 2026 in cui si va sopra i 40 gradi, ricordiamo che fino all'anno scorso non era mai successo in assoluto, nel 2026 è già successo 5 volte. Anche oggi, mercoledì, si replica, temperature di 40 gradi di giorno, di notte non vanno sotto i 25 gradi, c'è un caldo atroce con aria bollente, una sensazione di disagio alle stelle, siamo in bollino rosso pieno. Ma siamo in bollino rosso semplicemente perché non esiste il bollino viola o il bollino nero. Siamo in una condizione veramente estrema, praticamente tutte le città italiane sono nella stessa condizione, una cosa mai vista. E per domani giovedì si replica altra giornata simile, torrida, con temperature fuori controllo, sia di notte che di giorno. Staremo a vedere perché andrà avanti così almeno fino a sabato, poi chissà se cambierà qualcosina, ma insomma probabilmente passeremo solo dai 40 ai 36 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
14: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Società da iscrivere?
5: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
5: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
5: Perché cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
5: Ma sono nuove.
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
5: Sì, sì.
15: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
16: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
18: E un gelatino o uno stuzzichino?
17: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
19: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
20: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma, una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
7: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. L'addio a Franco Baresi, la prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rosso-neri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
8: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco. Il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
9: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lui lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
10: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
11: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio, e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
1: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1. Meteo.
13: Ieri a Casalecchio abbiamo toccato di nuovo i 40 gradi, è già il quinto giorno di questo 2026 in cui si va sopra i 40 gradi. Ricordiamo che fino all'anno scorso non era mai successo in assoluto, nel 2026 è già successo 5 volte. Anche oggi, mercoledì, si replica, temperature di 40 gradi di giorno, di notte non vanno sotto i 25 gradi, c'è un caldo atroce con aria bollente, una sensazione di disagio alle stelle, siamo in bollino rosso pieno. Ma siamo in bollino rosso semplicemente perché non esiste il bollino viola o il bollino nero. Siamo in una condizione veramente estrema, praticamente tutte le città italiane sono nella stessa condizione, una cosa mai vista. E per domani giovedì si replica altra giornata simile, torrida, con temperature fuori controllo sia di notte che di giorno. Staremo a vedere, perché andrà avanti così almeno fino a sabato, poi chissà se cambierà qualcosina, ma insomma probabilmente passeremo solo dai 40 ai 36 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
12: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
14: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
19: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
22: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
23: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: della giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
8: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
9: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen. La crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
7: Intanto sui social si sta diffondendo un nuovo appello per l'ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 di agosto. Il messaggio, circolato su diverse piattaforme digitali, è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale dell'exclave spagnola. È di almeno 15 morti e decine di feriti il bilancio ancora provvisorio dell'attacco missilistico russo lanciato poco dopo la mezzanotte su Kiev. Sotto attacco anche le regioni circostanti. Intanto, con la morte in ospedale di uno dei bambini rimasti feriti, sale a 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. I feriti sono 57. La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Intanto i media americani tornano sulla crisi dei missili statunitensi nel Golfo, smentita dalla Casa Bianca. Secondo un rapporto della CNN basato su fonti militari a conoscenza della questione, l'esercito americano ha esaurito quasi l'80% dei suoi missili intercettori. Anche secondo l'agenzia di stampa Reuters, Washington ha esaurito gran parte del suo arsenale di missili a lungo raggio. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Sindacati delusi dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sulla vertenza ex Ilva. Abbiamo avuto solo un colloquio tecnico, ora serve che la questione si sposti direttamente a Palazzo Chigi, chiedono i segretari generali di Fiom, Wilm e Fim, De Palma, Uliano e Esperti.
10: Un incontro negativo. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni.
3: Abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone.
4: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello d'ascolto e continueremo con le nostre mobilitazioni.
7: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni, le temperature rimarranno elevate almeno per una settimana, anche se da venerdì non si dovrebbero superare i 35 gradi. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi, conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto. Ma gli europei di nuoto a Parigi, nella pioggia di medaglie azzurre, brilla la regina del fondo, Ginevra Taddei. Deucci. Sentiamo Gianni De Gaetano.
11: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque, quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pellacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
12: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
11: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 chilometri di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna, ottimo bronzo Linda Caponi, e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
7: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, meteo.
13: Ieri a Casalecchio abbiamo toccato di nuovo i 40 gradi, è già il quinto giorno di questo 2026 in cui si va sopra i 40 gradi. Ricordiamo che fino all'anno scorso non era mai successo in assoluto, nel 2026 è già successo 5 volte. Anche oggi, mercoledì, si replica, temperature di 40 gradi di giorno, di notte non vanno sotto i 25 gradi, c'è un caldo atroce con aria bollente, una sensazione di disagio alle stelle, siamo in bollino rosso pieno. Ma siamo in bollino rosso semplicemente perché non esiste il bollino viola o il bollino nero, siamo in una condizione veramente estrema, praticamente tutte le città italiane sono nella stessa condizione, una cosa mai vista. E per domani giovedì si replica, altra giornata simile, torrida, con temperature fuori controllo sia di notte che di giorno. Staremo a vedere, perché andrà avanti così almeno fino a sabato, poi chissà se cambierà qualcosina, ma insomma probabilmente passeremo solo dai 40 ai 36 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
14: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
15: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
20: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
21: Arredissima.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
1: Bene, bene, bene, siamo qua anche questa mattina, anche questo mercoledì 5 agosto 2026, sono le 8 e 10 minuti, qualche secondo ancora, saranno le 8 e 10 minuti, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con l'ora Dario, come sempre insieme fino alle 10, anche in questa mattinata, poi dalle 10 alle 12 una versione estemporanea, potremmo definirla così, di mezzogiorno rosso-blu, non necessariamente di Casacotti, insomma, giornate un po' così. Sì, un po', sì, vediamo che cosa succede, lo scopriamo insieme dalle 10 alle 12. Intanto però fino alle 10 stiamo insieme con i vostri messaggi, naturalmente al 366-402-4022 per chiacchierare dei temi principali di questa giornata, di questa mattinata, a partire ovviamente in primis dalle non novità di mercato, che sostanzialmente non ce ne sono, se non per quanto riguarda il Bologna, intendo naturalmente, se non questo rifiuto di un'offerta dell'Everton arrivata nelle scorse ore e che sostanzialmente il Bologna ha rigettato al mittente per Jonathan Rowe. Quindi di fatto si sta andando, ora magari il 5 agosto è ancora presto per poterlo dire con estrema certezza, perché l'offerta irrinunciabile può sempre arrivare da un momento all'altro, però dicevo, si va verso un Jonathan Rowe versione Lukumi dell'anno scorso, tanto per intenderci, cioè una volta ceduto Boyke, ma Lukumi rimane qua, e una volta ceduto Castro, Rowe rimane qua, più o meno, insomma, questo è lo scenario più probabile, ripeto, sempre considerando che può arrivare da un momento all'altro anche la super mega offerta, che a quel punto diventerebbe più complicato da rifiutare. Ma per ora Jonathan Rowe non si muove, non si muove nient'altro, direi, almeno fino all'amichevole con il Brighton, quindi almeno un'altra decina di giorni, poi vediamo nella seconda settimana, nella seconda parte di agosto cosa può succedere, soprattutto in uscita, perché comunque restano dei giocatori che tendenzialmente, se escono, non ci si strappa i capelli, ecco, da Casteldebole, insomma sono i nomi che abbiamo sempre fatto in questi giorni. Per il resto quindi si continua a lavorare poi sul campo in attesa dell'amichevole di sabato contro il Pisa e a Casteldebole a porte chiuse, e poi quella di Ferragosto a Brighton per chiudere il precampionato e poi cominciare a pensare alla stagione che verrà, alla sfida con la Lazio del 24 agosto, che sarà la prima giornata di campionato. Parleremo di questo, un'occhiata anche ai temi basket, soprattutto la Fortitudo che insomma sta vivendo giornate intricate per quello che riguarda i rapporti con l'SG, l'Under 19 e quant'altro, quindi faremo un po' il punto della situazione più tardi nel corso della mattinata, e poi ovviamente anche uno sguardo al resto del mondo dello
2: sport con una protagonista su tutti, che è Chiara Pellacani, che ha conquistato un'altra medaglia d'oro agli europei nei tuffi, mai nessuna come lei, neanche Tania Cagnotto. E quindi grande protagonista di questa tornata di europei di nuoto, che poi proseguiranno non solo questa settimana con ancora i tuffi e il nuoto in acque libere. Ieri Ginevra Taddeucci, anche lei conquistata una splendida medaglia d'oro, e poi la settimana prossima le gare invece in vasca. I vostri messaggi al 366 402 4022. Giustamente scrive Stefano a Brighton: attenzione a non imitare il Genoa. Io ti dico la verità, Stefano, ieri spulciando così per pura curiosità un po' quello che fanno le altre, i risultati, e sono andato a vedere, ma no, scusate, fermi tutti, ma in che senso 10-1? In che senso? È 10-1, cioè Bournemouth, Genoa 10-1. E allora, sicuramente la difficoltà dal punto di vista fisico, sicuramente il Bournemouth più forte del Genoa, senza dubbio. E dopo, e si è giocato anche in modo un po' strano, no? Quattro tempi da 30 minuti, perché ovviamente in queste amichevoli si cerca anche di provare, insomma, a far giocare un po' tutti, a ruotare il più possibile gli uomini, eccetera, eccetera, tutto quello che volete, ma 10-1. Cioè, in quattro tempi da mezz'ora, quindi giocando evidentemente anche mezz'ora in più rispetto a una partita normale, ma comunque 10-1, sono rimasto un attimo scioccato da questo risultato. Vabbè, per il precampionato vale tutto, insomma, fino a un certo punto, però ecco, Brighton dovrebbe essere 90 minuti, quindi almeno mezz'ora in più, quella mezz'ora in più il Bologna dovrebbe evitarla, a meno che non venga fuori qualche cosa più, insomma, particolare, però dovrebbero essere comunque 90 minuti. Guarda il lato positivo, Stefano, ecco, almeno per mezz'ora manca rispetto alla gara di ieri del

sostanzialmente fatto un po' di marcia indietro. Allora, prima di tutto, leggo testuale dal social del presidente, prima di tutto non raggiungere il numero minimo di partite richiesto non significa che l'abbonamento verrà revocato durante la stagione, significa semplicemente che si perderà il diritto di rinnovare l'abbonamento per la stagione successiva. Però resta sempre il fatto che io anche non vado a vedere quattro partite del Como, devo presentare una giustificazione scritta, un motivo valido, e non si capisce questi motivi validi, al di là ovviamente del lavoro, motivi di salute o altro. Sembra di stare a scuola, no? Purtroppo, maestra, guardi, mi è morto il gatto, non ho potuto fare i compiti. Ma è il quinto gatto che ti muore nelle ultime due settimane. Ah, professoressa, non ci devo fare. Cioè, siamo a quel livello lì, praticamente. Siamo un po' a quel livello lì. Quindi questa precisazione, francamente, insomma, lascia molto il tempo che trovano. Molto il tempo che trova. L'altra invece, sull'altra questione, quella del dress code, no? Delle squadre avversarie. Tra l'altro saluto un ascoltatore che ieri non ho fatto in tempo a leggere, che mi ha mandato un messaggio mentre parlavamo di questa situazione. Ha detto: ma io ho un tatuaggio del Bologna, come faccio? Amico mio, devi trovare il modo di coprirlo, perché altrimenti non ce la fai a vedere le partite. Comunque lo saluto perché era molto divertente il messaggio, non ho fatto in tempo a leggerlo ieri. Per quanto riguarda la richiesta di non indossare i colori delle squadre avversarie, questa regola si applica agli abbonati. Ah, ok, quindi gli abbonati del Como non possono andare allo stadio con i colori delle squadre avversarie. Anche questa precisazione però apre dei dubbi, perché se c'è Como Torino e io ho una bellissima polo color granata che mi piace tanto e voglio andare allo stadio con quella, no, non ci posso andare, se no qua mi prendono e mi portano via. Gli abbonamenti sono pensati per i tifosi del Como. Perché essere abbonato del Como per poi cedere il proprio posto a un tifoso della squadra avversaria? E su questo posso anche essere d'accordo. Su questo ci sta. Abbonamento in casa. Dopodiché però non c'è scritto da nessuna parte che un tifoso del Palermo che vive a Como non possa abbonarsi al Como a vedere le partite. Comunque, quando ci sono tanti tifosi del Como, immagino proprio pullula di tifosi, 500.000 persone, che vorrebbero andare allo stadio ma non riescono a trovare un biglietto, perché le partite sono spesso esaurite, ma non sarà che non trovano un biglietto perché lo stadio è piccolino? Così, la butto lì. Vabbè. Naturalmente questa richiesta non si applica ai bambini. Ah, ecco. No, perché poi c'era anche in mezzo quello, per come l'avevano presentato all'inizio. Il nostro obiettivo è eliminare ogni possibile fraintendimento, non mi sembra che sia stato raggiunto, ma va bene, e fare in modo che tutti comprendano lo spirito di queste misure, garantire che gli abbonamenti e i posti al Sinigaglia siano destinati a chi ama davvero il Como e vuole sostenerlo. Ribadisco quello che dicevamo ieri, a me questa politica francamente non piace, non la condivido, non la trovo corretta, logica sotto tanti motivi, però un club è liberissimo di farla, ci mancherebbe, e si può essere anche d'accordo con questo, non c'è alcun problema. Il problema è quando appunto si fanno, anzi i problemi sono due, quelli che dicevamo ieri: A, discriminazioni, perché se sei uno sponsor, se sei un parente di una squadra ospite, se sei un rappresentante, ti puoi vestire come ti pare, puoi anche andare col bandierone. Se sei uno sponsor, se sei un tifoso normale, no, e quello non va bene. E poi soprattutto è in totale contraddizione con l'idea di essere i Lakers del calcio italiano, perché mille difetti che possiamo trovare alla gestione dell'NBA, però NBA nessuno ti impedisce di andare con la canotta della squadra ospite a vedere le partite. Quindi mi sembra quantomeno contraddittorio. E poi questo anche passo indietro del Como, insomma, tutti questi fraintendimenti non credo li abbia chiariti. Comunque, ci siamo tornati giusto per correttezza e completezza di informazioni, anche visto che il presidente si è sentito in dovere di chiarire senza chiarire nulla, ma va bene. E andiamo avanti con i messaggi. La campagna abbonamenti, come è iniziata ieri, la prelazione dura meno di una settimana, la fanno presto. Beh, certo, direi assolutamente. Ah, saluto Antonio, ecco, era lui l'ascoltatore del tatuaggio. Ciao Dario, stamattina ho fatto il laser e ho tolto il tatuaggio, non voglio rinunciare alla trasferta di Como. Giusto, bravo. Oppure, scusa, potevi fartelo anche in un punto dove è difficile che si possa vedere allo stadio, no? Punto magari più intimo del braccio, potevi spostare lì, non so se si possono spostare i tatuaggi.

0: tatuaggi, ma arriveremo anche a quello probabilmente. Però è bello, bello il messaggio di Antonio, incoraggiante. Guarda, mi tolgo il tatuaggio pur di andare a Como a vedere la partita. Bravo Antonio, un abbraccio. È diventato un lavoro anche fare il tifoso. Ah, verissimo, verissimo amico che scrivi, con la differenza che tra l'altro il tifoso deve pagare. Non viene pagato, ma è diventato un lavoro anche quello. E guarda, ora fuori di battuta, l'abbiamo detto tante volte, anche in riferimento all'Eurolega e in generale al gigantismo che tanti sport, soprattutto quelli di squadra, che sono quelli maggiormente legati ovviamente all'abbonamento per le partite, ecco, il gigantismo che sta investendo tanti sport di squadra ha anche questo di controproducente, cioè chiede ai tifosi uno sforzo economico, di tempo, ma anche fisico, perché no, è fin troppo eccessivo. E a una certa poi uno comincia anche a farsi conti, sia appunto in ottica economica, ma anche dal punto di vista del tempo. E quello è un rischio che chi gestisce lo sport non sembra rendersene conto, e invece è un rischio forte, è un rischio grosso. Cioè, si dice tanto che non si riesce a il calcio, per esempio, soprattutto viene fuori spesso questo problema, non riusciamo a coinvolgere i più giovani, dobbiamo trovare il modo per coinvolgere i più giovani, benissimo. Però occhio, perché poi i meno giovani a un certo punto salutano la compagnia. Cioè, lo sforzo richiesto è notevole, vale anche per noi addetti ai lavori, cioè, mi ci metto anch'io naturalmente, perché comunque seguire tutto diventa estremamente complicato, estremamente difficile, estremamente complesso anche. Quindi, però questo mi sembra che proprio non sia minimamente all'ordine del giorno. È ufficiale, il presidente del Como vi ascolta tutte le mattine, Radio Loch Ness, male, Como 1 in arrivo, salutiamolo, il presidente del Como ci ascolta sempre, però presidente non ci ha chiarito granché, ecco, volevo dirle questo, cioè apprezziamo lo sforzo, però non ha chiarito tantissimo, ecco, quello che erano i punti, diciamo, più così, importanti. Vabbè, comunque apprezziamo lo sforzo, mettiamola così. Allora andiamo anche sul basket, un paio di messaggi, poi come detto della Fortitudo andiamo a parlare con calma nel prossimo blocco. Ci sono rumors sulla vendita della Virtus? No, direi al momento nessuna, siamo ancora in una fase in cui ci si incontra, in cui si chiacchiera, ma ancora per il momento nulla di concreto, ecco, da questo punto di vista non ci sono novità, non ci sono novità neanche per lo sponsor. Vediamo se magari, ecco, nei prossimi giorni o più facilmente dopo Ferragosto possa cambiare qualcosa. Occhio sempre al discorso però regolamento Eurolega, perché nel momento in cui la Virtus dà il nome, la Virtus, qualunque club dà il nome, non mi sembra sia cambiata la regola, ma andrò a controllare per scrupolo, per essere poi più pignoli, ma nel momento in cui si dà il nome all'Eurolega per la stagione, quel nome resta, e se c'è uno sponsor, quindi c'è il desiderio, la volontà di cambiare quel nome, bisogna pagare una penale, a meno che lo sponsor non sia triennale. È una regola che c'era fino all'anno scorso, credo sia stata confermata anche quest'anno, ma come detto andrò ad appurare che effettivamente sia rimasta la stessa. E audio, sentiamo.
1: Ciao Dario, puoi farmi il punto sullo stato dell'arte del mercato Virtus e prospettive? Grazie.
0: Ah, il mercato Virtus è praticamente finito, si attende solo che Dubai ufficializzi Kokila, né più né meno, e poi l'annuncio del prestito, dopodiché il mercato Virtus è finito, non c'è per il momento nessun tipo di interesse ulteriore per altri giocatori. A parte appunto Kokila, che però deve essere ufficializzato prima da Dubai, e poi si vede. Poi si vede la stagione. La squadra è quella, il mercato è sostanzialmente finito. E basta. Non è facile, Fabio, la risposta. Non ci sono ulteriori innesti in vista. A meno che, lo diciamo sempre, ma non per mettere le mani avanti, perché poi il mercato è così, a meno che non ci siano delle situazioni di mercato veramente clamorose su giocatori che la Virtus segue o ha seguito, e allora può cambiare anche un po' la strategia, per, nel senso che si è liberato Caio, Tizio, lo dobbiamo assolutamente prendere, magari facciamo anche uno sforzo economico per andarlo a prendere, però ecco, uno scenario molto complicato, molto complicato. Allora, a proposito di sforzi economici, diritti TV del basket, mi piace questo collegamento, Aldo. No, tutto confermato. Tutto confermato rispetto all'anno scorso, non ci sono variazioni rispetto alla passata stagione. Anche per Nettuno Bologna 1, naturalmente, vale anche quello. Allora, Luca, volevo condividere questa analisi con te. L'abbandono del progetto dall'ARA per il nuovo stadio in fiera, secondo me, è stato supportato dalla potente lobby dei giornalisti, stufi di fare su e giù tra i vari palazzetti e stadio. Luca, io non so come dirtelo, ma ci hai scoperto. È così. E per chi segue Bologna e Virtus, fare avanti e indietro era un problema, adesso invece no. E quindi ci hai scoperto, Luca. È così. Siamo stati noi a spingere per fare lo stadio. La lettera di intenti Bologna Fiera e Bologna FC, che è stata mandata al comune, non l'hanno mandata loro, l'abbiamo mandata noi giornalisti, firmando Bologna Fiera e Bologna FC. È così, Luca, è così, ci hai scoperto. E dopo che ci hai scoperto, questa cosa non può passare così, impunita. Mi dispiace, Luca, ma dopo che ci hai scoperto va così, a parte le battute, sicuramente comodo per tanti, meno per i tifosi Fortitudo, evidentemente, perché è più facile fare dall'ARA Paradozza, ecco, che Fiera Paradozza, però di fronte alla potente lobby dei giornalisti sportivi, ragazzi, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Umberto, si sa già chi verrà, a proposito di stadio, chi verrà affidato il progetto del nuovo stadio del Bologna? No, al momento no, anche se possiamo facilmente fare delle ipotesi legate a studi che hanno già magari collaborato con Bologna Fiere, però per il momento no, anche perché bisogna trovare prima i finanziatori, ragazzi. Se non si trovano quelli, se non si chiude quell'aspetto lì, non si può andare oltre, questo mi pare abbastanza normale. Ma perché le persone, invece di semplificare le cose, le complicano? Qui da noi fa molto caldo, fa così caldo anche a Como? Mi sa di sì, Andrea, mi sa proprio di sì, che fa caldo un po' dappertutto. Sì, vabbè. Pubblicità, torniamo subito.
2: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: ARA Rino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di ARA Rino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Bene, bene, bene, siamo tornati alle 8:32 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 con tanti punti interrogativi che vi ponete e ci ponete questa mattina e che quindi ci permettono anche di chiacchierare insieme. Nella prossima ora andremo a sentire quello che ci diranno prima Leo Bosello, poi Alessandro Mossini che ci farà compagnia come sempre il mercoledì e poi, come detto, dalle 10 vediamo cosa c'è, chi c'è soprattutto qui. Non si sa mai nella vita cosa può succedere. Allora, buongiorno Dario, puoi spiegare cosa hanno combinato in Fortitudo? Leggerezza imperdonabile o c'è di più? Guarda David, non è ancora chiaro, ci sono molti, diciamo, punti di vista diversi sulla vicenda, quindi mi limito per il momento a ricapitolare quello che è successo, perché poi ci sarà un'indagine della Procura federale e sarà compito della Procura federale appurare effettivamente quello che è accaduto o meno. Passo indietro. Occuparsi in maniera esclusiva dell'attività giovanile della prossima stagione della Fortitudo sarà la casa madre, la SG Fortitudo, e quello è l'accordo che era stato presentato in conferenza stampa. Benissimo, sono state iscritte regolarmente al campionato eccellenza Under 15 e Under 17 le due squadre. Per l'Under 19 invece c'è stata il rigetto della domanda di partecipazione. Nella graduatoria di fatto la SG è la prima delle escluse. Non è servito il documento a firma dei tre presidenti, quindi SG, Academy e Fortitudo 103, per chiedere che fosse in qualche modo riconosciuta dalla FIP la continuità dell'attività dall'Academy alla SG, quindi che di fatto riconoscesse la continuità societaria. Su quel documento lì è uscita un'intervista su Stadio a Umberto Arletti, presidente della Fortitudo Academy e consigliere federale, che ha di fatto detto: io non ho mai firmato quel documento, quel documento presentato in federazione porta la mia firma, ma io non l'ho mai firmato. È evidente che, insomma, parliamo anche di una cosa molto delicata, evidentemente. Per questo faccio il riassunto, perché non avendo documenti a disposizione, non avendo una perizia calligrafica da poter fare, mi limito a ricapitolare la vicenda. La Fortitudo 103 ieri ha fatto un comunicato in cui ha di fatto precisato che è estranea ai fatti, ve lo leggo virgolettato del comunicato, anzi ve lo recupero al volo così riusciamo anche a leggerlo per bene, eccolo qua. La Fortitudo 103 intende precisare la propria assoluta estraneità ai fatti. Nel pieno rispetto dell'operato degli organi competenti, la Fortitudo 103 auspica che la FIP proceda a un rapido accertamento dei fatti affinché siano chiarite le eventuali responsabilità. C'è stata una nota anche da SG Fortitudo del suo presidente Andrea Bianchini. Nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà sportiva, si è immediatamente attivata con una approfondita verifica interna al fine di accettare ogni responsabilità. Poi naturalmente tutto il resto della nota, ma insomma il succo è questo. Quindi c'è un documento che è stato presentato che non ha portato all'iscrizione dell'Under 19 al campionato, un documento che porta la firma anche del presidente della Fortitudo Academy Umberto Arletti, che però sostiene di non averlo mai firmato. Questa è la vicenda. Adesso c'è la Procura federale che deve indagare, perché, come è facilmente intuibile, questa è una situazione molto delicata. se Arletti avesse ragione, sarebbe di fronte a un problema mica da poco. Non dico che abbia torto, però ovviamente va dimostrato tutto, e quindi per quello c'è la Procura federale che deve lavorare, e in bocca al lupo e buon lavoro, e sperando anche che sia una cosa di tempi stretti, perché è molto molto delicata. È molto delicata come vicenda, questo mi pare abbastanza assodato. Ecco. Quindi spero di aver chiarito più che altro quello che è successo, Davide, perché poi al momento, per quelle che sono le informazioni in nostro possesso, ci possiamo limitare a questo, cioè a ricapitolare quello che è successo. Per il momento ci limitiamo a quello, aspettiamo ovviamente sviluppi e naturalmente ve ne daremo conto. Allora, resto per un attimo sul basket. Un messaggio di Daniele: settimana scorsa ad una mia affermazione hai risposto che le due di Roma nel basket non avevano ancora preso un giocatore, vero? Leggendo i vari siti escono tanti nomi, da Cotelli coach, vari giocatori per entrambi, anche alcuni anche su siti che riportano solo trasferimenti ufficiali. Cosa mi dici? Che per l'annuncio ufficiale di Cotelli come nuovo allenatore della Maxima c'è stata la necessità di appoggiarsi al sito della Lega Basket. Questo ti dico, Daniele, perché ieri c'è stato l'annuncio sul sito della Lega Basket di Cotelli come allenatore e il rinnovo biennale di Milo Bilan. Però ci siamo dovuti appoggiare al sito della Lega Basket, perché la Maxima non ha un sito, non ha un social, non ha niente. Quindi, però almeno abbiamo messo due tasselli, il coach e il centro, almeno. Quindi da ieri sono ufficiali, ma ti ribadisco, Daniele, non è normale che al 5 agosto ci si debba appoggiare al sito della Lega Basket per fare i comunicati ufficiali, perché non sia un sito, non sia un social, non sia niente. Nulla. Quindi è evidente che c'è ancora qualcosa da sistemare, anzi parecchio da sistemare. E mi ha fatto molto ridere anche la dichiarazione di Cotelli, che poveretto è lì e ovviamente l'ha preso il lavoro, ci mancherebbe, però ecco, parlare di siamo già al lavoro per allestire un roster competitivo il 5 agosto, già al lavoro? Beh, dai, forza ragazzi, su, forza, mettiamoci al lavoro, rimbocchiamoci le maniche. Cioè, mi sembra una dichiarazione abbastanza così programmatica di quelle che sono le difficoltà, però prima o poi dovranno completare la squadra, evidentemente. Almeno, diciamo, la Maxima rispetto alla Sepiquet ha fatto un passo in avanti, perché ha l'allenatore. Non è cosa da poco, non è cosa da poco. Da quando Castro è andato via a Roma infortuni e risse. Sai che è vero, Fabio, ci avevo fatto caso che insomma la Roma in questo momento è abbastanza in difficoltà. Roma calcio mi sembra abbastanza in difficoltà. Una cosa un po' strana, povero Castro. Vabbè, beh, miglioreranno dai durante la stagione, dai, miglioreranno, su. Poi mi sa che i soldi non saranno problema, c'è già la fila per essere finanziatori dello stadio. A parole sì, speriamo anche coi fatti, Marco, perché a parole sono tanti già che hanno espresso anche pubblicamente la volontà di investire, poi vediamo i fatti però, ma non per altro ragazzi, perché di parole siamo stati sempre pieni, senza che poi abbiano portato a nulla di concreto, quindi aspettiamo i fatti concreti. Allora, Alberto invece sul mercato del Bologna, torniamo quindi a parlare di calcio, calcio giocato, anzi in realtà calciomercato. Lucumi aspetta la Juve, ma non si sa se e quando potrà realizzarsi la cessione. Fino a quando il Bologna potrà aspettare, visto che da quella cessione dipende il resto del mercato rosso-blu? E Alberto, però secondo me qui c'è un errore di fondo nel tuo messaggio, che la cessione di Lucumi dalla cessione di Lucumi non dipende il resto del mercato. Non ce lo vedo onestamente il Bologna fare mercato solo dopo la cessione di Lucumi. Cioè, al di là del fatto che possa o meno averne bisogno, possa avere o meno bisogno, secondo me o te, di un attaccante, di un centrocampista in più, di un centrale in più, un terzino, quello che vi pare. Ma non c'è un problema di, al momento, di diciamo, economico, per cui devi cedere Lucumi per avere i soldi e poi fare il mercato. C'è un problema di numero di giocatori. Sono tanti, sono molti di più di quelli che Tedesco voleva. Quindi se l'indicazione del mister è quella, cioè diciamo una rosa snella per la prossima stagione, qui se non hai certezze di piazzare Dallinga, Casale, Dominguez e almeno questi tre, do per scontato Ilic direzione Cesena e quello lo diamo per scontato, però se non piazzi almeno questi tre non puoi andare a prendere qualcun altro. Se l'indicazione di Tedesco è quella e giustamente viene seguita, quindi non dipende dalla cessione di Lucumi il mercato del Bologna. A meno, poi questo non vuol dire che Bologna non stia seguendo giocatori e stia aspettando che accada qualcosa prima poi di muoversi sul mercato. È ovvio che contatti li ha già presi con i giocatori che potrebbero rientrare nella così nell'idea della squadra, però non c'entra nulla la cessione di Lucumi in questo senso. Più che altro, Alberto, un altro punto è: ok, sì, va bene, aspetti la Juve, va bene, vuoi andare lì, ok, ma se la Juve non fa l'offerta che il Bologna piace, che si fa? Come si risolve la cosa? E quello è il punto, più che altro. Che giocatore vuole la Juve? Va bene, ok, hai fatto una scelta, benissimo, perché evidentemente a giugno i contatti che c'erano stati con anche l'entourage del giocatore avevano dato esito positivo, quindi quell'offerta presentata dalla Juve a Lucumi è piaciuta, perfetto. Però se la Juve non si avvicina neanche un po' alla cifra richiesta dalla Bologna, che si fa? Quello è il punto, quello è il punto interrogativo. E non è poco, non è poco. Non so se ne avete già parlato, ma del rinnovo di Orso si sa qualcosa? Quanto preoccupa questa situazione di stallo? No, non si sa nulla. È una situazione, sì, uno stallo da western praticamente, però senza pistole, per fortuna. E guarda, io non posso che seguire il filone Minguzzi, cioè l'ultima volta ha rinnovato Orso a fine agosto, ha portato bene perché poi ha fatto due belle stagioni, magari vuole rifarlo anche adesso per scaramanzia, non lo so, però sì, al 5 agosto onestamente una risposta credo si possa anche dare. Ma al momento risposta non c'è. Poi, ragazzi, questa è una situazione che può veramente sbloccarsi un momento all'altro. Cioè Orsolini magari stamattina si è alzato, ha chiamato Fenucci, Di Vaio, Sartori, ha detto vabbè ragazzi firmo. Potrebbe anche andare tranquillamente così. Da Casteldebole comunque c'è ottimismo, c'è fiducia. E allora vediamo, abbiamo fiducia anche noi, che dobbiamo fare ragazzi? Che dobbiamo fare? Steve, ho letto di Guterres al Bayer, Leverkusen per 30 milioni, Cacciamani valutazione 20 per un anno in Serie B alla Juve Stabia. Allora, Lucumi quanto dovrebbe valere? Però Steve, ne abbiamo già parlato di questo, non sei stato attento Steve. Ti sposto di banco anche te. No, nel senso, no, di Cacciamani però no, non avevamo parlato, hai ragione, su quello hai ragione. L'avevo detto tante volte però, la valutazione di mercato di un giocatore non è detto che corrisponda al reale valore del giocatore, perché subentrano tanti altri fattori. Cacciamani il Torino lo valuta 20, non certo per quello che ha fatto fin qui in carriera, ma perché a 19 anni è un giocatore di prospettiva molto interessante, quindi chi lo va a prendere nell'ottica del Torino paga la prospettiva. E spesso con i ragazzi, con gli under 21 soprattutto, il costo del cartellino dipende da quello. Poi aspetta, questa è la richiesta del Torino, l'offerta della Roma secondo me a 20 non ci arriva, ma diciamo che questo fa parte del gioco. Dopodiché è tutto molto nella norma, ecco, cioè richiesta del cartellino del Torino è 20 perché questo ragazzo è del 2007, ha fatto cose molto buone, giocatore interessante, quindi paghi la prospettiva. Perché il Milan con Liberali si può mangiare le mani? Perché ci ha preso veramente degli spiccioli. A, non ci ha creduto su di lui, e B, ha preso veramente degli spiccioli. E il Como ha fatto una grande presa, secondo me. Ha fatto una grande presa. Poi vediamo, ovviamente bisogna valutarlo nel corso della stagione, che ruolo anche gli troverà Fabregas, ci mancherebbe, quanto spazio troverà, eccetera eccetera, però che Mattia Liberali sia uno dei giocatori degli under 21 italiani più interessanti, su questo non c'è dubbio, e il Milan non ci ha preso praticamente un euro, o pochissimo comunque, rispetto invece a quelle che sono dinamiche di mercato per i coetanei di Liberali diverse. Gutierrez al Bayer 30 milioni, lì Steve devi chiedere al Bayer Leverkusen, perché il Napoli ha fatto una richiesta e il Bayer l'ha accontentata. E lì devi chiedere ai tedeschi che cosa hanno visto in Gutierrez tanto da non poterne fare a meno e accontentare il Napoli alla richiesta. Qui onestamente non saprei dirtelo. Però al di là di questo... anche la valutazione Lukumi-Ghila, che è diversa, perché Ghila, il Milan ha pagato più di quanto una squadra andrà a pagare Lukumi, presumibilmente, meno che all'improvviso non si scateni un'asta sul colombiano, però Ghila l'ha pagato di più. Perché? Perché Ghila ha 2 anni in meno, e quindi c'è più lo so che è una cosa orribile da dire e da raccontare, però purtroppo il calcio contemporaneo è anche questo, perché Ghila con 2 anni in meno è un'operazione più facilmente, che può più facilmente generare una plusvalenza, e quindi va in quella di lo paghi un po' di più per quello, perché Ghila ha 2 anni in meno, non perché Ghila sia 5, 8, 10 milioni più forte di Lukumi. Non è quello. Il calcio contemporaneo funziona così, ragazzi. Volenti o nolenti ci sono queste dinamiche qua. Il Genoa ne ha presi solo 10, sì, in 4 tempi, da 30 minuti, questo lo diciamo, però tanto ha preso i 10, così, ragazzi, che dobbiamo fare? Non credo siano contenti loro, ma va bene. Orsolini ha aspettato il rilascio del listone Fantacalcio per vedere se lo confermavano centrocampista o gli cambiavano ruolo. Ora che è confermato centrocampista è pronto per firmare, scrive Marco da Cork. Però Marco, scusa, ma a sto punto Orso poteva chiamare, poteva chiedere, no? Dice, ma quest'anno mi tenete centrocampista? Gli avrei detto sì. Ci saremmo evitati tutto un mese di tiritera, Marco. Voglio dire, mannaggia, vabbè. Comunque, beh, se è quella la discriminante, direi che ci possiamo stare più tranquilli. Possiamo stare più tranquilli? Sì, dai, tutto sommato. Possiamo provare a stare più tranquilli. Magari fosse questa, Marco, almeno ci toglieremmo il pensiero. Ci toglieremmo il pensiero. Allora, altro messaggio. Questo è molto interessante. Ma il romanticismo del ritorno della famiglia Gaucci a Perugia, chiede Matthew. E non mi sembra che i tifosi del Perugia l'abbiano presa molto bene, onestamente. Nel senso che sì, è tornato un Gaucci, Alessandro in particolare, che era già col padre Luciano nel Perugia. E sarà il presidente, poi ci sono altri soci, ha cambiato subito allenatore, quindi via Tedesco dentro Diana, perché Tedesco era stato scelto dalla precedente gestione, questa nuova proprietà non ne voleva sapere, e quindi tra l'altro ho recuperato al volo anche questa dichiarazione che non avevo letto, non avevo visto. Dopo l'amichevole con il Bastia Umbra, prima quindi che fosse ufficiale l'addio di Tedesco e l'arrivo di Diana, è inutile girarci intorno e prenderci per il Fondelli. Non ha detto Fondelli, ma insomma ci siamo capiti, quindi non l'ha presa benissimo. Però questa scelta di interrompere il rapporto con Tedesco, gli Ultras non l'hanno presa affatto bene. Tra l'altro con un messaggio, anche uno striscione anche molto chiaro, Chiunque voi siate, cominciate molto male. Decisione senza rispetto né morale. Quindi diciamo che il nuovo corso di Gaucci, di Alessandro Gaucci a Perugia non è iniziato proprio nel migliore dei modi, Matteo. Quindi sì, grande romanticismo, però non so quanto si accontentino del romanticismo i tifosi del Perugia. Vabbè, vedremo, vediamo. Che ha fatto l'offerta per Rowe, che avete detto stamattina, all'Everton, l'ho raccontato anche i giornali stamattina. Offerta che dovrebbe aggirarsi sui 35 milioni, rifiutata dal Bologna. Perché? Perché Castro è stato ceduto per primo. E quindi l'idea, speriamo che possa effettivamente realizzarsi, è quella che Rowe faccia come Lucumi l'anno scorso. Cioè, quest'anno resti qua. Perché? Perché è stato ceduto uno prima di lui. Se fosse arrivata l'offerta dell'Everton prima di quella della Roma per Castro, con tutta probabilità sarebbe andato via Rowe e Castro sarebbe ancora al Bologna e non ci sarebbe Dobbik. Quindi è una questione di tempistica, esattamente come è accaduto l'anno scorso con Boykin e Lucumi. L'idea è quella, vediamo se effettivamente poi trova un riscontro concreto, ecco, nel corso dell'estate. Speriamo di sì, ovviamente. Al volo, messaggio sulla Virtus, 18esima nel primo ranking di Eurolega, condividi? Sì, siamo lì. Visto che Baskonia e Asvel, vabbè, la Asvel sì, è un punto interrogativo ora come ora, quindi ci sta che sia dietro la Virtus. Il Baskonia dietro ci sta, sì, forse Parì potrebbe anche essere messa dietro la Virtus, ma insomma in partenza, ai nastri di partenza, la posizione bene o male è quella, ecco, della Virtus. E poi vediamo il campo che dice, vediamo, si sa mai nella vita. Pubblicità, torniamo tra poco.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 8 e 53 minuti.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Ieri a Casalecchio abbiamo toccato di nuovo i 40 gradi, è già il quinto giorno di questo 2026 in cui si va sopra i 40 gradi, ricordiamo che fino all'anno scorso non era mai successo in assoluto, nel 2026 è già successo 5 volte. Anche oggi, mercoledì, si replica, temperature di 40 gradi di giorno, di notte non vanno sotto i 25 gradi, c'è un caldo atroce con aria bollente, una sensazione di disagio alle stelle, siamo in bollino rosso pieno. Ma siamo in bollino rosso semplicemente perché non esiste il bollino viola o il bollino nero, siamo in una condizione veramente estrema, praticamente tutte le città italiane sono nella stessa condizione, una cosa mai vista. E per domani giovedì si replica, altra giornata simile, torrida, con temperature fuori controllo, sia di notte che di giorno. Staremo a vedere perché andrà avanti così almeno fino a sabato, poi chissà se cambierà qualcosina, ma insomma probabilmente passeremo solo dai 40 ai 36 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
12: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
7: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, le 9 in punto. Diamo il buongiorno a Leonardo Bosello. Ciao Leo.
12: Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
11: Allora, ripartirei da ovviamente il mercato, anche perché il campo non è che ci dia grandi info, diciamo, al riguardo.
12: No.
11: Beh, vabbè, sì, è tornato Olma ad allenarsi in gruppo. Bene, noi siamo contenti.
12: È una mezza notizia, dai, aspettiamo sì. Poi che torni definitivamente per dire che è una notizia totale, però beh. Sì, credo che in questo momento sia un'ulteriore conferma del fatto che ci sia il giocatore titolare per la fascia destra. È il giocatore titolare per la fascia destra in questo momento. Il Bologna ha dato da un mese a questa parte ampia certezza che vuole trattenerlo, perché se lo è portato in ritiro nonostante fosse sempre infortunato. Non ha cercato terzini destri in questo momento sul mercato, e quindi credo che si ripartirà con quella che è stato poi le tre scelte per la fascia di destra della scorsa stagione. E probabilmente l'anno scorso, a fine della precedente stagione, non pensavamo fosse così, cioè a maggio, fine maggio, non pensavamo che il Bologna sarebbe rimasto con Holm, Zortea e De Silvestri, tutto ma non questo, ecco.
11: Sì, direi di sì. E l'altra notizia è che l'Everton ha chiesto info su Rowe e il Bologna ha detto chi? Ha fatto finta di non conoscerlo. Mi sembra anche un'ottima strategia.
12: Ha fatto giustamente orecchie da mercante, e speriamo che non arriveranno troppo approfondite le richieste da parte della Premier, Everton o non Everton, ecco, perché è chiaro che il Bologna ha fatto la scelta tra i due profili che potevano portare più dividendi nelle casse rosso-blu di cedere Castro. Ha fatto questa scelta che poi abbiamo capito e saputo che è stata una scelta anche condivisa con lo staff tecnico, con quelle che potevano essere anche le preferenze da parte di Tedesco e Tarozzino e tutto il nuovo staff, però è evidente che davanti a un'offerta di 45-50 milioni, il Bologna dovrà essere insomma prestante nel non dire sì e nel rifiutare qualsiasi cifra, perché la perdita di Castro è sicuramente già pesante. Bologna comunque insomma cerca di sopperire a questa uscita, la perdita di Rowe aumenta ancora di più quello che andiamo a perdere sul mercato e quello che è il valore della squadra che conosciamo fino alle ultime partite ufficiali giocate dell'anno scorso, fino a fine maggio, in cui Rowe è stato determinante in maniera quasi assoluta. Quindi anche speriamo davanti a un'offerta quasi irrinunciabile, che in altri momenti magari il Bologna non avrebbe pensato alla possibilità di rifiutare, andare avanti, speriamo che invece in questo caso sia così, speriamo che anche davanti a 50 milioni il Bologna non ci rifletta nemmeno che rifiuti e tenga l'inglese e sperando che questa non sia una condizione che da qui a fine agosto possa peggiorare, cioè sperando che non arrivino troppe squadre a prendere questa possibilità di fargli domande importanti per portarsi via Rowe, perché sarebbe troppo, dai, sì, sarebbe troppo.
11: Sì, ma credo che sia proprio nella testa del Bologna quella di evitarlo, a meno che veramente non arrivi l'offerta mega galattica e dici vabbè, allora niente. Ho sentito adesso l'offerta dell'Everton, abbiamo trovato l'unica squadra plumona della Premier, scrive, no? Che può essere anche una spiegazione, no? Del perché poi l'affare sì. Non si è andato in porto,
12: no. Sì, dai, l'offerta proprio irrinunciabile quale deve essere, Dario? 60 forse, su 60 milioni forse non puoi dire no, obiettivamente.
11: No, non ce la fai. Secondo me 60,
12: su 60. Certo. Già a 50, 50 puoi provarci.
11: A 50 Barcolli.
12: Ma non molli.
11: Non molli. A 60 è diverso.
12: Sì, quindi diciamo diverso. Che i Toffis non hanno quella cifra lì, secondo i tabloid e secondo l'ascoltatore. Vediamo, perché in realtà in Inghilterra 60 milioni non dico che li possono mettere sul piatto tutti, però quasi, visto i vari introiti anche di sistema che ci sono, sono cifre che arrivano serenamente, però speriamo che non arriveranno a offrire tanto. Già due settimane fa sapevamo che c'era una bella lista di squadre interessate a Rowe, sapevamo che c'era lo United, sapevamo che c'era il Chelsea, l'Aston Villa, però insomma fino a che nessuno offrirà una cifra su cui possiamo tentennare non poniamoci problemi, poi dopo in quel caso scopriremo di che morte morire, no?
11: Vabbè, lo scopriremo solo vivendo, come cantava,
12: come dicevamo ieri,
11: esatto, quindi andiamo avanti dritti per la nostra strada in questa maniera qui. Va bene, senti, direi che per il resto il mercato non credo offrirà grandi spunti, a meno che non esca qualcuno da qui a Ferragosto, almeno, ecco, andiamo per piccoli periodi. Che
12: sì,
11: sensazione hai?
12: Direi di sì, stiamo aspettando di capire un po' come si svilupperà la questione difensore centrale e punta centrale. Probabilmente per quella del difensore centrale si aspetta che il Bologna abbia effettivamente solamente tre giocatori in quel ruolo per andarne a prenderne un quarto. Si è parlato di Diego Carlos, si è parlato, ora si parla di Leisen, del Brugge, quindi del Sagiloise, scusami. Quindi insomma c'è tutta quell'insieme di situazioni che poi magari esce un giocatore e poi a quel punto il Bologna ne va a prendere un altro, soprattutto sui difensori centrali. Questo è un ordine temporale che ci sta, perché comunque non è forse la cosa più facile in questo momento trovare la soluzione ideale per Casale e che piaccia anche al Bologna come formula, come cifre. Quindi probabilmente prima di arrivare ad Ama con un nuovo difensore centrale bisognerà aspettare l'uscita di Casale, ovviamente oltre a quella di Lukumi, perché insomma oltre a quella non si va avanti, cioè se il Bologna non cederà Lukumi non prenderà mai un altro centrale, ma l'uscita di Lukumi è all'ordine del giorno, è semplicemente una questione di aspettare l'offerta che il Bologna ritiene congrua per quanto vuole il Bologna per cedere il colombiano. E sulla punta centrale credo anch'io che comunque insomma si aspetti passo passo e cercare soprattutto il profilo che convince di più al Bologna. Mi sorprenderebbe, come dicevo già da qualche settimana, che alla fine poi la coppia di attaccanti sarebbe Dovbyk Dallinga, però mai dire mai ovviamente, e credo che in assoluto il Bologna non sia obbligato prima a cedere Dallinga e poi a comprare un altro attaccante, cioè se ha il profilo giusto come punta centrale per le mani, credo anche che il Bologna velocizzerà quell'acquisto e poi dopo troverà una soluzione per Thais, magari anche in prestito con diritto, perché non è obbligata per forza a cederlo a titolo definitivo, però sì, è una situazione questa che valutiamo con l'evolversi dei giorni, e al momento non è super calda, così come un'eventuale uscita di Dominguez, non è all'ordine del giorno nemmeno quella, insomma le varie situazioni che si devono sbloccare al momento non sono super calde, non sembra essere nemmeno in uscita quella di Elazzuzzi, quindi come dicevamo ieri il centrocampo potrebbe, condizionale d'obbligo, anche rimanere questo.
11: Allora andiamo con i messaggi anche audio al 366-402-4022. Sentiamo.
2: Buongiorno Darione, Nick da Ozzano, vi sento. Ciao. Parlare di Jonathan Rowe.
11: Sì.
2: Allora, io credo che se facessero un'offerta da 50 il Bologna lo cederebbe, e farebbe bene secondo me, perché Rowe è un giocatore molto forte, e però 50 milioni, ragazzi, in mano a Sartori possono portare diversi buoni giocatori che magari non saranno dei Rowe, ma possono migliorare insomma un po' la struttura della squadra, che al momento mi sembra un po' carente. Però comunque stiamo a vedere. Un saluto.
11: Ciao. Come la vedi, Leo?
12: Ma sicuramente sono tantissimi soldi, e diciamo prima che è una cifra su cui si fanno riflessioni, si barcolla un attimo, poi è comunque anche il messaggio che mandi, cioè hai venduto due pezzi pregiati ogni estate, lo sappiamo, li possiamo mettere anche in fila, Zirkzee, Calafiori, Beuke, Mandoi, quest'estate Castro, Lucumi, cioè Lucumi non è ancora ceduto, ma sappiamo che tutte le strade portano a questo, cioè il pugno forte, il pugno duro della società su addirittura portare il giocatore a perderlo a zero perché non arriva l'offerta congrua, sembra essere una soluzione veramente poco praticabile, e quindi quest'estate si pensa a Castro, Lucumi come due giocatori, farne uscire tre di quelli più talentuosi, di quelli più validi, di quelli più di rilievo, non solo a livello economico, comunque insomma un qualcosa di insomma di non troppo positivo anche per il messaggio che mandi, secondo me anche per questo non c'è troppa volontà di venderne addirittura tre di pezzi pregiati, poi 50 milioni uno dice è un caso extra, cioè non puoi dire no a quella cifra, però è anche un calciatore che hai pagato 17,5 più 2 di bonus appena 12 mesi fa, è un giocatore che ha secondo tutti margini di crescita ancora più ampi, visto che ha fatto 4 mesi, e perché poi dopo comunque per un esterno d'attacco forte, non dico come Roma, che arrivi e subito determini, ne devi stanziare altri 20, quindi che ragionamento facciamo? Cioè se vogliamo completare a livello di sistema e migliorare a livello di sistema tutta la squadra, comunque almeno 20 di questi 20 o 25 di questi 50 per un esterno che sia, come dire, il sostituto di questo che esce, li devi mettere pronti sul mercato, e poi con quei altri soldi valutare che cosa fare, ma mi sembra che il Bologna abbia già fatto le sue scelte sui titolari in questo momento, si può dibattere su insomma la scelta che viene fatta a centrocampo, sul prendere magari un altro vertice basso meno, però anche sui difensori centrali il Bologna sembra abbia dato chiara l'idea che vuole puntare sui tre che ha e poi aggiungere eventualmente un quarto, però non che sia un primo da gerarchie, quindi non è semplice in questo momento pensare al Bologna che spenderà tanti altri milioni per altre posizioni a meno di una punta centrale, mi viene veramente da dire, quindi per questo anche Rowe va trattenuto, È ovvio che 50 sono tanti, però credo che veramente quello sia uno dei momenti in cui il Bologna sta cercando di ragionare forse per la prima volta in maniera così importante sul concetto di essere incedibile di un giocatore.
11: Domanda per te. Sono stato a Valle, ho visto un grande impegno di Dominguez. Secondo te Tedesco potrebbe chiedere alla società di tenerlo?
12: Beh, potrebbe. Io l'ho visto discretamente bene nella seconda amichevole contro l'Arminia e sicuramente anche nell'ultima che abbiamo commentato qui su Nettuno Bologna 1 contro il Cambuur, la seconda delle due sfide contro gli olandesi, un po' più intraprendente. Ne parlavamo tante volte con Frank Avalles del fatto che molte volte anche in campo con il pallone Dominguez dava un po' la percezione di essere un po' sgodevole, un po' poco diretto, un po' poco fulmineo, un po' poco da uno contro uno in cui ci prova sempre, in cui cerca sempre di andare e provare a puntare l'avversario cercando di saltarli in dribbling, che era una caratteristica base proprio del giocatore quando l'abbiamo visto tra virgolette esplodere o comunque far vedere il suo talento. Poi per un anno forse lo abbiamo visto meno e anche poi poco in campo, ma anche quando giocava dava l'idea che anche con spazio nell'uno contro uno si girava, passava il pallone, non accelerava. Ecco, adesso lo stiamo vedendo un po' più intraprendente, sta giocando anche su una fascia che non è la sua, perché non l'abbiamo visto troppe volte a destra, ci ha giocato un po' di volte in Argentina col Gimnasia, però sta giocando a destra principalmente, e sì, un po' più intraprendente, un po' più coraggioso, anche un po' più con la possibilità di sbagliare, perché quello che è un esterno d'attacco comunque si chiede. Al momento Berna è nel slot di mezzala di destra, perché è lì che lo stanno provando, quindi al momento sono quattro gli esterni d'attacco e Tedesco potrebbe anche chiedere di rimanere così, quindi vediamo cosa succede, però sì, non è una cosa che va esclusa, anzi è una possibilità.
11: Poi Danilo e Zazuzzi nella stagione del quinto posto, il suo l'ha fatto con un paio di gol pesanti, quello di Zazuzzi può essere utile. Qui sfondi un portone spalancato con Leo Danilo.
12: Sì, assolutamente. Poi era una posizione diversa perché non giocava davanti alla difesa, perché lì c'era Remo. C'era Remo, l'insostituibile Remo, e di fianco a lui c'era Ferguson e il terzo poteva essere o Fabian o Ebischer o Elazzuzzi, no? Erano questi tre principalmente. Però Elazzuzzi quando ha giocato giocava spensierato da mezzala, che dava una mano in fase di impostazione a Freuler come secondo mediano, ma anche si buttava dentro in

0: però se il giocatore sta bene non ho dubbi che anche a Tedesco piaccia. È ovvio che davanti alla difesa deve togliere certi tipi di errori, perché gliene abbiamo visti fare il ritiro, gliene ho visti fare anche col Cambuur. Deve togliere certi tipi di errori, alcuni palloni te li puoi permettere di perdere nella tre quarti offensiva. È chiaro che davanti alla difesa, quando sei proprio il vertice basso, alcune giocate troppo rischiose devi evitare di farle, e a lui ancora un po' gli piace l'uscita stilisticamente bella, ma a volte un po' troppo pericolosa.
1: Ale da San Giorgio: si è perso qualcosa? Ma Carson che fine ha fatto?
0: A Carson è la stessa condizione che abbiamo commentato l'8 di luglio, quindi quasi un mese fa, quando usciti convocati per il pre-raduno Carson non c'era, nemmeno una settimana dopo per Valles Carson non c'era. Carson è a Casteldebole, nel senso che si sta allenando a Casteldebole, ma lo sta facendo a parte, sta cercando squadra, sta cercando l'acquirente che arrivi su di lui a prenderne il cartellino a titolo definitivo, ma anche a titolo temporaneo. Credo che il Bologna, ormai, pur di non perdere totalmente la possibilità di guadagnarci anche solo qualche milione di euro sul giocatore, lo darebbe anche in prestito con diritto, anzi sicuramente. Figuriamoci, l'unica cosa è che ha ancora 2 anni di contratto, quindi è un giocatore su cui il Bologna ha già deciso che non punterà in futuro, perché quest'estate poteva essere proprio l'ultimissima spiaggia, invece per Tedesco non c'era neanche il sole, ecco, quindi non si poteva fare in nessun modo.
1: Secondo me Dallinga Vale Castro ha avuto infortuni e ha più fiuto per il gol. Detto questo, entrambi non piacevano troppo, c'è di certo di meglio, ma serve spendere, non solo incassare.
0: Non lo so se Dallinga Vale Castro, per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni sicuramente no. Poi il valore complessivo del giocatore non lo abbiamo visto a Bologna, e sono d'accordo che non è quello che ha segnato solamente due gol quest'anno in Serie A, sicuramente non è quello, posso essere d'accordo, certo, anche perché il giocatore qualche sprazzo ce l'ho fatto vedere, però poi c'è anche l'approccio mentale, c'è anche la mentalità con cui un giocatore approccia un nuovo campionato e che si mette anche in dubbio e che affronta le difficoltà in che modo. Ecco, Dallinga davanti a queste situazioni non è riuscito mai a reagire bene negli ultimi 2 anni, e se dopo una stagione di adattamento è regolare, è giusto che gli venga data la possibilità, perché è stata spesa una cifra importante, perché comunque qualche bella giocata ce l'ha fatta vedere dopo la prima stagione, c'era stato l'alibi dell'infortunio, no? Ce lo ricordiamo. Comunque è stato operato. Ecco, l'anno scorso poi il giocatore ha avuto sicuramente poco altro, cioè ci ha fatto vedere poco altro, e quindi io non lo so se Tedesco ha ulteriore voglia di puntare effettivamente molto su di lui, o se comunque si sta cercando di aspettare la soluzione migliore e vediamo cosa succede. Però ecco, se si dovesse rimanere con Dovbyk, Dallinga, mi sorprenderebbe la cosa, cioè credo che il Bologna in fin dei conti in queste ultime 3 settimane abbondanti di mercato un altro attaccante proverà a farlo, cioè ne sono abbastanza convinto e ne resto abbastanza convinto, se non altro perché una volta arrivato Dovbyk, il Bologna, fino a che proprio non si sono chiuse le strade con il Real Madrid che ha velocizzato e chiuso per Espi, il Bologna comunque per Espi voleva su Espi voleva andarci, quindi con Dovbyk già preso, quindi per me comunque l'osservazione di certi tipi di attaccanti continua a farla. È ovvio che Tedesco un po' riazzera le gerarchie con tutti, però si valuta su questa su Dallinga, che ha fatto vedere in 2 anni 6 cose di Castro, non possiamo dire che è vero, perché Santi ha fatto 2 anni doppia cifra, Dallinga non ne ha fatto neanche uno, e l'ultimo pregio di Santi fatto su cose fatte vedere al Bologna sono i gol, nettamente, cioè proprio l'ultimo pregio, e la prima cosa che puoi dire di importante che ha fatto Santiago con la maglia del Bologna sono le tante reti, no? È il modo che Santi aveva nel dare una mano nel giocare con la squadra, che Dallinga ha avuto poche volte, dai, obiettivamente.
1: Senti, ti saluto con un messaggio di rimpatriata, perché un ascoltatore chiede: ma Urbanski dove è finito?
0: Ah, era in Polonia, adesso un giocatore comunque non è più un giocatore del Bologna, quindi

0: No. Credo sia scaduto il contratto.
1: Non quindi... è neanche più del Legia Varsavia, visto che ha firmato per il Górnik Zabrze.
0: Da lì a vincere il pallone d'oro la strada è lunga, visto che aveva rilasciato un'intervista 2 anni fa in cui diceva il mio sogno è vincere il pallone d'oro, anche il mio e il tuo, Dario, no?
1: Certo.
0: Alla fine.
1: Certo. Ma infatti ci sono, ci sono dei simpatici giochini online in questo periodo, per esempio quello di Copero, che permette di fare una carriera e vincere anche dei palloni d'oro.
0: Quello che proveremo a fare è quello che proverà a fare anche Urbanski, che sicuramente aveva un'idea diversa per il suo percorso di carriera e è andata così così, ecco, diciamo. Mi dispiace perché il giocatore aveva tanto valore, però probabilmente si è pensato un po' troppo al di sopra, ecco, su alcune cose e niente. Thiago Motta lo ha reso professionista, poi dopo mi sembra che abbia giocato un pochettino troppo sulle punte, si sia già pensato quello status di giocatore che non c'è mai arrivato, poi 2004 magari ci arriverà e saremo anche contenti, però comunque insomma a volte bisogna volare un po' più basso forse.
1: Sì, probabilmente sì. Va bene, con questo consiglio ai più giovani che ci ascoltano, caro Leo, ti saluto e ci sentiamo domattina.
0: Ci sentiamo domattina, un abbraccio Dario, buona giornata a tutti.
1: Grazie mille a Leo Bosello, pubblicità, torniamo subito.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in diretta con Laura Dario in questo mercoledì 5 agosto. Andiamo a disturbare Alessandro Mossini. Buongiorno.
15: Buongiorno, buongiorno. Cosa lei non disturba mai.
1: No, non mi dire così che poi ti chiamo anche orari improbabili.
15: No, ecco, dopo una certa ora non disturba mai.
1: Ok, quindi un range più ristretto di orario.
15: Già siamo al limite, ecco.
1: Oh, bravo, vedi, mi hai dato un lancio, uno look, un passaggio. Situazione al limite, ecco, partiamo da qua, da queste situazioni al limite. Lucumè e Orsolini, che sono al limite ovviamente in maniera diversa. Bravo. Ci mancherebbe, però...
15: Che gancio, ragazzi.
1: Hai visto? Sembrava una pallaccia buttata in tribuna e invece
15: vedi quando poi c'è la punta che la difende, vedi? Ma guarda, situazioni al limite ovviamente per su due fronti diversi. Uno è un rinnovo di cui parliamo da un anno, più di un anno, perché io prima di partire per Valles avevo guardato i pezzi che avevamo fatto nel ritiro lo scorso anno e c'era già Morandi che diceva a Orsolini: ma firmi? Quindi voglio dire, Andiamo indietro, no?
1: Sì.
15: Sì, siamo arrivati al dentro fuori, ripeto, da giorni, da settimane. Chi dice che ormai le parti sono arrivate a dama, però tu sai meglio di me che finché poi la dama non viene ufficializzata con la nota del club, la dama non c'è, ecco. È ancora un damino, non è un damone. Quindi per il momento questo è. Lucumì è un altro discorso, ovviamente, un giocatore che è stato, secondo me, un manifesto di professionalità per come si è comportato nell'ultimo anno, nonostante appunto lui abbia dovuto forzatamente rinunciare a un'offerta importante del Sunderland anche a livello di ingaggio l'anno scorso. Quest'anno è l'anno della cessione, è chiaro che siamo arrivati a una situazione in cui il potere contrattuale del Bologna è sempre più basso, perché più ti avvicini a... Già quando sei a un anno e mezzo dalla scadenza, i direttori sportivi viene il mal di stomaco, figurati a meno di un anno. Ecco.
1: Certo.
15: Quindi Lucumì, adesso vediamo se gli inglesi porteranno offerte che possano solleticarlo e far perdere alla Juve il vantaggio che secondo me si è creata dialogando col giocatore. E non so se poi c'è anche una volontà della famiglia da questo punto di vista di stare in Italia, questo non lo so, perché poi sai, ogni famiglia ha le sue esigenze, però in questo momento la Juve sembra favorita, però la Juve col giocatore non ha un problema al mondo, col Bologna a livello di cifra ne ha ancora.
1: Quanto aspetta il Bologna che la Juve si avvicini, e oppure se preferisci può aspettare il Bologna che la Juve si avvicini?
15: Dipende anche da cosa fanno gli inglesi, perché sai, attendere tu puoi attendere, anche perché non è che il giocatore rinnova, secondo me il Bologna non può neanche perderlo a zero, però per quelle che sono anche le strategie del Bologna, cioè pensare al Bologna che dice allora ti tengo, ma sinceramente non hanno mai operato così e non so se mai opereranno così. È una partita abbastanza complessa negli ultimi giorni. È chiaro che il fatto che il giocatore adesso poi sia anche tornato dalle vacanze post mondiale magari aiuta anche il dialogo inteso con magari c'è più facilità anche nel trovarlo, eccetera eccetera, però è una situazione che per il Bologna comincia a diventare ingarbugliata, perché se poi le inglesi dovessero arrivare alla cifra di 25, che in questo momento sarebbe un po' il massimo secondo me che puoi pensare di prenderne 28, insomma, tendo a escluderlo, ecco. Le famose cifre della clausola, ma se arrivano a 25, la Juve non so se arriva a 25, la Juve secondo me con uno sforzo notevole, mi dico che c'è stato un contatto anche ieri tra entourage e Juve, perché la Juve tiene marcata ovviamente la situazione, ma secondo me la Juve al massimo arriverà a 20 di più bonus, e quando siamo tra 5-6 giorni, il Bologna si avvicina con le spalle al muro, è inutile che ci raccontiamo una roba diversa su questa situazione qui.
1: Allora, andiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, così ci prendiamo insomma spunto dalle loro sensazioni, anche dalle loro domande. Max, a proposito, adesso che il Como ha acquistato il difensore, Lucumì ha solo la Juve come obiettivo. Io non so se però il Como fosse un'idea di Lucumì,
15: No, il Como era un'idea del Bologna che avrebbe dato subito Lucumì al Como alla cifra che ha chiesto il Como, che ha proposto il Como. Poi il Como è andato su Cialoba, cioè è tornato in realtà su Cialoba, e a quel punto Lucumì alla Juve ha la possibilità dell'Inghilterra. È chiaro che sai, finché l'Inghilterra era il Nottingham, il giocatore non mi sembrava tanto. Se veramente si muovono come in Inghilterra dicono, Chelsea e soprattutto Manchester United, perché il Chelsea negli ultimi anni sempre è il Chelsea, per l'amor del cielo, sei a Londra, ma è sempre stato un bel casotto. Per quello che riguarda invece Manchester United, sai, Manchester United l'anno prossimo torna in Champions, quindi
1: ormai
15: quest'anno qua sì, mi viene sì. a dire l'anno prossimo, ma non ci siamo capiti.
1: Ah, tocco un tasto che per te è molto stuzzicante. Hai paura. Lorenzo scrive: ma Dallinga non meriterebbe un'altra opportunità anche solo per il fatto che l'allenatore è cambiato?
15: Sai, io non so quali potenzialità taumaturgiche ha Domenico Tedesco e soprattutto quali potenzialità da mental coach ha Domenico Tedesco magari rispetto a Vincenzo Italiano. Dallinga qui non è stato neanche un tema di gol e di numeri, perché gol e numeri, se mi limito alla media sui minuti giocati, la posso anche accettare. Il problema è che Dallinga tutte le volte che è sceso in campo sembra quasi sia sceso in campo per certe cose, per farti un favore. È l'atteggiamento, è la mollezza di Dallinga la cosa che ti esaspera, e io non so se un altro coach gliela cambia, se un altro allenatore gliela cambia. Che è poi quello che mi avevano detto in Francia, eh? In Francia mi hanno detto: guarda, gol lo fa, movimenti li sa fare, contrasti non ti aspettare che ne vinca molti, eh? Mi hanno fatto la foto di Dallinga. Il problema è che in Ligue 1 magari così riesci anche ad avere numeri importanti, in Italia questi numeri sono stati abbastanza così scarsi. Io onestamente una gran voglia di vedere ancora Dallinga non ce l'ho, e mi sembra che ce n'abbia poco anche il Bologna, tanto che sta cercando, no, su Dallinga un'ipotesi di cessione, e anche ovviamente l'ipotesi di un attaccante diverso, anche perché allora in questo essendo arrivato Dobbyk, adesso Castro e Dallinga potevano essere complementari anche caratterialmente oltre che per caratteristiche. Dobbyk e Dallinga lo sono un po' meno, oltre al fatto che Dobbyk in questo momento ha un asterisco sulla sua testa legato alle condizioni fisiche. Inutile che ci prendiamo in giro, Dobbyk non è un giocatore pronto, non sarà pronto tra due settimane, non sarà pronto per come intendo pronto io, tra un mese. Potrà essere pronto più avanti, è un giocatore che se ti fa quest'anno 35 partite è un conto, se te ne fa 20 è un altro, quindi c'è su di lui una notevole spada di Damocle, e quindi probabilmente su un giocatore che rispetto a Castro 97 presenze nelle ultime due stagioni, pochi giocatori hanno questa continuità, se rispetto a Castro è arrivato un giocatore di questo tipo qui, ecco che se tu puoi avere uno un po' più pronto, un po' più vivace di Dallinga come eventuale vice, che rischia di essere un giocatore che poi ne gioca più del previsto, è meglio per il Bologna, e anche il Bologna lo sa perché ci sta a guardare intorno, onestamente.
1: Ti piacerebbe Piccoli come vice Dobbyk? Te lo chiede Michele.
15: Alla faccia se mi piacerebbe, per me Piccoli è un giocatore che l'anno scorso non ha reso nel caos che era Firenze. Piccoli secondo me è un giocatore che per fare la punta di complemento è perfetto. Il problema è che l'anno scorso la Fiorentina ha preso a numeri tali che o lo presta, o non vedo grandi alternative per impostare un affare col Bologna in questo momento. È un giocatore che a Bologna piace, che anche a Sartori come idea piace, tra l'altro ha fatto anche un buon precampionato, perché poi anche la Fiorentina ha cambiato allenatore tra le altre cose, e quindi vediamo. È un nome sicuramente tra tutti i nomi che girano, Guiu, Stassen o Stassin, come, al di là di come si pronuncia, è un nome di sicuro affidamento secondo me.
1: Ma in tutto questo, Odgaard che fine fa a proposito degli attaccanti e di centravanti? Che tale resta anche, nonostante lo sbattone, sì. Sballottano un po' tutto il campo, ma formalmente sì, è ancora un centravanti.
15: Dove lo metti sta?
1: Sì.
15: Guarda, Odgaard è un giocatore che ha delle proposte da altri club di Serie A, l'ultima città che è la Lazio, e credo che se si farà mai qualcosa con la Lazio non sarà prima del 24, per ovvi motivi, c'è Bologna-Lazio. Può essere quel giocatore che tu ti tieni in rosa effettivamente, che magari da centravanti può fare anche meglio di Dallinga, o rappresentare un'alternativa. Chiaro che se si resta fissi sul 4-3-3, Odgaard è un po' senza ruolo, per quanto lui sia un jolly, è talmente jolly che il ruolo non ce l'ha. Se invece vai 4-2-3-1 è già diverso. Per esempio nella partita col Cambur ho visto nella prima partita, quella del mattino, un Bernardeschi che più che la mezzala ha fatto molto il trequartista con libertà di svariare, forse col fatto che era rientrato Moro, cioè partiva, era una posizione un po' pendolo, quindi non so se c'è modo e verso di può essere un giocatore che però si muove gli ultimi giorni di mercato, prima mi sembra difficile.
1: Vedremo. Ci vuole anche la volontà del giocatore di andare a giocare in Inghilterra, scrive Mirko a proposito di Lukumi.
15: Sì, sì, sì.
1: E beh, questo ovviamente conta anche molto, anzi forse in questo caso conta anche forse un po' di più.
15: Soprattutto quando hai bimbi piccoli, magari fargli cambiare la scuola, quelle cose lì, sono cose che le famiglie in generale guardano.
1: Dominguez ha le caratteristiche... Sì, scusami.
15: Scusami, uno dei motivi per cui magari Freuler non è andato in Arabia sia anche familiare, per esempio. È chiaro che l'Inghilterra non è l'Arabia, ci mancherebbe, però...
1: Dominguez ha le caratteristiche per fare la seconda punta, può girare attorno a Dovbyk nel caso di un modulo diverso a gara in corso, te lo chiede Matteo, così ne approfittiamo anche per parlare di un altro che non si sa bene ancora che cosa finisca per fare.
15: Guarda, Dominguez ha fatto tutta la preparazione praticamente da laterale destro, da esterno destro, il 4-3-3. È un giocatore su cui io lascio sempre un po' così, cioè, ricordo un po' cosa è successo in amichevole, ma dobbiamo sempre ricordare poi contro chi è giocato in amichevole, cioè praticamente fino adesso le due amichevoli più dure a livello di qualità a degli avversari le hai fatte, sono le prime due di Valles, perché il Cambuur e l'Iraklis, insomma, e in quelle due partite, soprattutto col Cambuur, lui ha fatto bene. Tra l'altro lui col Cambuur ha giocato quel pomeriggio, che per stessa missione del collega olandese che era lì e che stava morendo di caldo anche lui, come ti puoi immaginare. Giocavamo contro il Cambuur B, cioè il Cambuur un po' più veritiero, ha giocato l'amichevole del mattino. Detto che hanno tutte e due, sia l'A che il B, degli enormi problemi sulla linea dell'offside, da quello che ho visto. Per quello che riguarda Dominguez, sì, oddio, le caratteristiche per farlo le ha, però diciamo, se c'è un modulo che in questo momento non mi sembra di prevedere, di veder provare, è proprio quello che prevede le seconde punte, sinceramente.
1: E il destino di Dominguez è ancora rosso-blu? O è uno di quelli che magari dopo Ferragosto può partire?
15: Secondo me è uno di quelli che dopo Ferragosto può partire... Diciamo soprattutto se non dovesse mai partire Ro, cosa che io mi auguro con tutto il cuore, perché se vendi Ro, come dire, possiamo anche andare a fare dell'altro la domenica, ecco. Nel senso che voglio dire, se vendi Ro è proprio un manifesto di possiamo andare tranquillamente a fare altro. Perché numericamente in questo momento gli esterni sono 5. C'è Cambiaghi, c'è Ro, c'è Orsolini, c'è Bernardeschi, comunque lo considero, e c'è Dominguez. Allora, se dovesse uscire uno di questi quattro che non è Dominguez, allora magari Dominguez rimane a fare il quarto in una stagione senza le coppe. Non so quanto gli convenga, non so quanto ne abbia voglia.
1: Senti, un ascoltatore suggerisce di andare a pescare qualcosa dal Chelsea, magari qualcosa in sconto si può trovare.
15: Adesso in sconto, soprattutto a livello di ingaggio, la vedo dura. Beh, del resto Marguiu, che è un nome che è uscito, è del Chelsea, però sì, ne hanno talmente tanti. Ieri c'era un meme che mi ha fatto molto ridere, che ho scritto Xabi Alonso alla prima di allenamento, e c'era tipo il campo pervaso, tipo invasione di campo, no?
1: sono 41 giocatori. Ma come? Dove li mettono? 5 portieri, tra l'altro nessuno giovanissimo, per cui alla fine sono tutti anche
15: gli ultimi. Cioè, il Chelsea è proprio una squadra che negli ultimi anni ha fatto, come diceva il professor Scoglio, mercato a becazium, per dirla con i latini, quindi insomma.
1: Sì, gli manca un po' di quantità, soprattutto in attacco, dove ha solo Gittens, Mudryk, Estevao, Neto, Quenda, Joao Pedro, Jackson, che è tornato al Bayern Monaco, Guiu, Fofana, cioè Fofana ci sta sempre bene, Welbeck che hanno comprato. Perché hanno comprato Welbeck? Soprattutto.
15: Sì, ma poi Welbeck, hai capito? Cioè, vabbè.
1: Contenti loro, vabbè. Senti, invece una squadra ti chiede un pronostico sul futuro di Elazzouzi, se può rimanere a Bologna e fare il vice Moro o anche qualcosa in più, scrive.
15: Ma allora, anche per lui, secondo me, al di là che il fatto che abbia fatto un precampionato da protagonista, anche perché a Valles è praticamente l'unico centrocampista in rosa insieme a Pobega, se togliamo i giovanili e togliamo gli adattati. Quindi ha avuto la sua occasione, credo l'abbia mediamente sfruttata, sicuramente ha avuto continuità e questo è importante, perché veniva come lui quindi faccio il discorso fatto per Dobbik, no? Veniva da un anno e mezzo dove è stato più in infermeria che in campo, lui è forse anche come tempistica anche più di Dobbik, è stato in infermeria. Ha ancora certe cose che mi fanno venire, cioè, è un bonus, cioè, ci vuole il bonus cardiologo per averlo come perno davanti alla difesa, perché ogni tanto si mette a fare dei dribbling dentro l'area e col cambur infatti stai per prendere il gol perché ha perso palla facendo un dribbling dentro l'area. Continuo a pensare che sia un giocatore che possa essere un rincalzo, non credo un titolare. Tenete conto che in una partita non amichevole, secondo me, di queste dove ha giocato e l'Azzurri sarebbe uscito per doppio giallo, perché ha fatto sempre l'intervento un po' a piede alto in canna. È un giocatore che sicuramente, ripeto, la sua chance in quest'estate se l'è presa. Da qui a pensarlo, poi ripeto, con la storia che non fai le coppe, il vice può essere anche un vice magari che non particolare. Poi ecco, siamo sempre lì, siamo sicuri noi di passare da Freuler, perno della difesa, a Moro più Elazzuzzi, perdi della difesa, perché a mezz'ali sei coperto. E quel posto lì davanti alla difesa io non ho idea che tu sia coperto benissimo, sinceramente.
1: Neanche con la Mondaline eventualmente?
15: Ma la Mondaline è molto più mezzala. Poi sì, lo può fare. La Mondaline a me piace molto. Forse di quelli che hai fatto fino adesso è l'unico acquisto che mi convince con la C maiuscola. La Mondaline è fisicamente un animale. Era una prima scelta, contrariamente per esempio al terzino sinistro. Ma Mondaline, ovviamente, primo anno dalla Argentina all'Italia, bisogna un attimo così dargli il tempo. Però è un giocatore che fisicamente, però mi sembra veramente, per come si gioca anche in Italia, molto più mezzala. Poi magari scopriremo che adattando poi neanche troppo, però può fare anche quel ruolo lì. Mi sembra molto più una mezzala di quelle fisicamente preponderanti, però ha il fisico anche per fare quello. Non so se ha i piedi e i tempi di gioco, ma il fisico sì.
1: Caro Moss, ti saluto. Stefano, al volo, scusami, domanda extra calcio, l'avevo messa da parte, mi stavo dimenticando. Il 2026 sarà l'anno dei Dolphins?
15: No.
1: Ah, così no, proprio, ecco. No.
15: No, vabbè, per cominciare, se intendiamo l'anno che possano vincere, non penso proprio. È un anno di ricostruzione totale, mi incuriosisce molto questa ricostruzione totale, mi stuzzica anche molto. Sarà un anno in cui guarderò le partite con molto più gusto che vederle l'anno scorso. Questo sicuramente sì, e con molto più interesse. Poi se dopo le prime 5 partite mi passa l'interesse, questo te lo so dire verso novembre.
1: Va bene, ci aggiorniamo più avanti allora su questo. Va bene. Ciao Moss, sì, buona giornata.
15: Sì. Ciao.
1: Grazie ad Alessandro Mossini, che leggiamo ovviamente sulla Corriere di Bologna. Pubblicità, poi l'ultima parte dell'ora d'Ario.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
17: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua alle 9.46 minuti, questo mercoledì 5 agosto. I vostri messaggi ancora al 366-402-4022 per questa ultimissima parte dell'ora d'ario, che poi tornerà domattina naturalmente alle 8. Tra poco andiamo a sentire anche un po' di voci dagli europei di nuoto di Parigi, con soprattutto le due protagoniste della giornata di ieri, Ginevra Taddeucci per quanto riguarda il nuoto in acque libere zozze della Senna, e ha vinto medaglia d'oro nei 10 km, e poi Chiara Pellacani, che continua a dominare qualunque gara di tuffi a cui partecipa in questo europeo. Le sentiamo tra poco. Intanto un po' di messaggi al 366-402-4022. Un po' diversi fra di loro. Intanto recupero questo sul Bologna. Volevo una tua sensazione sul Bologna che verrà. Secondo te si farà una squadra competitiva da prime 6 sulla carta, per intendere? No. No, direi proprio di la prima e sei sulla carta, proprio no. Da prima e sei sulla carta, proprio no. E allo stato attuale delle cose, poi siamo al 5 agosto, ragazzi, quindi ancora possono accadere tante cose, possono ancora cambiare tante cose. E ragionando su quello che può essere la partenza, e quindi così il modo anche in cui la squadra si presenta, le altre si presentano, è un Bologna da metà classifica. Potenzialmente, poi ci può essere sempre lo slancio verso una, due, tre posizioni, complice magari qualche squadra che parte davanti e che però canna la stagione, però da prime sei direi proprio no, cioè tendo a escludere anche lo sviluppo del possibile del mercato in questa fase di agosto, che il Bologna venga fuori come una squadra sulla carta da prime sei del campionato, quindi da competizione europea sicura, molto molto difficile, però vediamo un po' come si sviluppa, ma soprattutto vediamo poi come va il campionato, ecco, al di là del discorso carta e pronostici che possiamo fare. Saluto Elisabetta che dice: buongiorno Dario, mi daresti un commento sulle dichiarazioni di Djokovic a proposito di giocare 2-7 su 3 al limite delle 2 ore, il killer point, eccetera eccetera. Non riesco a capire perché anche alcuni tra i più grandi campioni non riescono ad accettare il tempo che passa e il loro declino. Beh, un po' perché quella è la cosa più difficile da fare per un atleta, perché accettare di così il tempo che passa e l'idea di doversi ritirare non è mai una cosa semplicissima da fare. Qui però in questo senso, in questo caso, scusami, non vedo una cosa per un proprio tornaconto necessariamente, ma una proposta fatta per giocare un po' meno in generale, per anche stare meno, costringere meno il pubblico a stare negli impianti, essere magari meno legati anche alla durata delle partite, o anche i rinvii delle partite, gli spostamenti e quant'altro. Mi sembra, insomma, la proposta di Djokovic vada in quella direzione, solo che come tutte le proposte di cambiamenti di regole all'interno di uno sport, nessuno sport è immune dai cambiamenti di regole, perché sennò non avremmo lo sviluppo armonico di nessuna disciplina sportiva. Ecco, però queste proposte qua onestamente mi sembrano un po' troppo radicali, cioè cambi completamente l'approccio tattico, tecnico allo sport, e mi sembrano, insomma, un po' più complicate da far passare con facilità. Ecco, diamo a Djokovic, Elisabetta, il beneficio del dubbio dell'averlo proposto per quello che è un'idea, diciamo, che possa andare a beneficio di tutti. Ecco, diamoglielo pure questo beneficio, dai, almeno a questo giro glielo diamo. Va bene, poi metto davanti a noi Milan, Inter, Juve, Napoli, Como, Roma, Fiorentina. Poi ci siamo noi e Atalanta, tutto in ordine sparso. In ordine sparso non è male, sulla carta ovviamente. Sì, Sì, direi che sì, ci può stare, sono d'accordo. Anche perché poi le squadre di metà classifica o di, diciamo, di media borghesia non è che stiano facendo grandi cose. La Lazio, il Torino, la stessa Udinese, non siamo molto lontani dal metterle tutte lì e lontane dalle big. Sì, forse anche l'Atalanta davanti al Bologna, però onestamente non vedo poi altre squadre, sempre sulla carta, ribadiamo, è sempre il 5 agosto, pronti via superiori ai rossoblù. Torino sta facendo sì un mercato interessante, però il Torino è sempre potenzialmente interessante, però il Torino è sempre una squadra che poi fatica a stare sul pezzo. Magari vediamo se Abate gli dà una scossa anche emotiva oltre che tecnica, insomma un po' di situazioni variamente assortite da altre parti, però sì, sono d'accordo, sono un po' quelle le squadre superiori al Bologna, ribadisco, sulla carta e il 5 agosto, poi vediamo più avanti naturalmente. Va bene, tempo di andare a celebrare allora le due azzurre che ieri hanno conquistato due medaglie d'oro importanti agli europei di Parigi per quanto riguarda il nuoto in acque libere e nei tuffi. Partiamo allora in ordine cronologico da Ginevra Taddeucci, oro europeo nella 10 km in acque libere. La ascoltiamo ai microfoni dei colleghi di Sky.
4: Anche questo è uno in più per rendere ancora più bella questa medaglia. Quanto è bella?
5: No, sono molto contenta. Come dico prima, brucia da morire, scusate se barcollo. Ma no, sono molto contenta. Grazie. Sono molto contenta. Mi dispiace, ovviamente mancava un bel po' di competizione. Grazie. Mancava un bel po' di competizione, diciamo. Le avversarie più temibili non c'erano, Bettina, Fabian, Lea Boy e comunque anche Maria De Valdes, che sono le più temibili. Quindi
4: ma perché non vuoi proprio farti sentire la più forte? Già ce lo dicevano, è la più forte.
5: No, non sono la più forte. Sicuramente la più forte non era qui, è di un'altra nazione, comunque la più temibile, ed è comunque il mio idolo, diciamo, in questo momento, Moesha, che saluto, che è a fare le sue gare. Comunque no, devo essere onesta, cioè era un campo partenza molto facile, penso non aver mai visto una gara così facile, perché non capivo che cosa facessero tutte le altre, però c'è da dire che era un campo partenza in cui mancavano le più forti, questo va detto. Avevo anche paura di perdere da questa campo gara, devo essere sincera, perché sono più forte da quelle che c'erano, non volevo essere dietro a quelle che c'erano.
4: Allora, lo diceva il suo allenatore, non crede mai in se stessa, continua a dire di non essere la più forte, non le è bastato essere il bronzo olimpico, non le è bastata essere vice campionessa del mondo in quattro gare alle spalle di Moesha, per carità, però c'è Moesha e ci sei tu al mondo. Moesha in Europa non gareggia perché non è europea, in Europa ti senti finalmente dire che sei la... Le gare servono a questo, per dire chi è il più forte d'Europa, la più forte d'Europa sei tu.
5: No, no, assolutamente, secondo me no, ci sono tante, magari sono tra una di quelle papabili, ma non di certo la più forte, sicuramente no, anche perché quest'anno si è vista non ero la più forte.
4: Erano altre cose. Com'è stato gareggiare comunque nella Senna? Possiamo dire che Parigi, al di là di tutto, bacia la carriera di Ginevra Taddeucci.
5: Ho detto, cioè, Parigi è sempre stata per me un posto fortunato, perché qui ho vinto la mia prima Coppa del Mondo nel 2022 dietro a Sharon e Anna Marcela, quindi un podio importante, e in più poi ho vinto il bronzo olimpico e adesso sono qua, è un oro che mi mancava. Un po' d'amarezza c'è appunto per il campo partenti, però ve lo prendo e porto a casa.
3: Così dunque Ginevra Taddeucci. Andiamo a sentire anche Chiara Pellacani, sempre ai microfoni dei colleghi di Sky, dopo aver raggiunto la quarta medaglia d'oro, l'ultima in particolare nel trampolino a 3 metri.
6: Sono contentissima e non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi. Non stavo pensando tanto al risultato, ma proprio alle mie sensazioni e come saltare sul trampolino, quindi sono tanto tanto soddisfatta.
4: Quarta medaglia d'oro in un europeo, decima medaglia europea tua di sempre, nessuna come te, nessuno è mai riuscito nella storia di Tuffi a vincere 4 medaglie d'oro in europeo. Come ci sente? Come ti fa sentire? Ti fa sorridere di orgoglio?
6: No, di veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto nella quotidianità, in tutti i giorni, e quindi non so neanche mettervelo a parole, ma sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta e spero che questo aiuti anche un po' il nostro sport ad avere un pochino più di visibilità, perché è uno sport bellissimo e spero che più giovani si avvicineranno a questo sport.
4: Hai superato leggende nel numero di ori come Vera Elina, Giulia Pacalina, quando rimane solo Tania Cagnotto per numeri di europei, ma già che pagine di storie ti senti di volere ancora scrivere?
6: Ma io spero e mi auguro ancora tante, perché ci metto davvero il cuore e ovviamente non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara. Penso che questo sia un mio punto di forza e spero di mantenerlo e rimanere così.
4: Divertendoti però sia dal metro sia dai 3 metri hai fatto quasi, cioè quasi, non quasi, 40 punti più della seconda. Sono punteggi che spaventano già le cinesi. Secondo te come stanno guardando? Diranno, ma quell'italiana là?
6: Ma sì, spero che un po' di pressione gliel'abbiamo messa, e sono 2 punteggi sia dal metro che dai 3 metri e davvero buonissimi per me, perché sono il mio record di tanti tanti punti e sono contentissima, perché questo è veramente il risultato del nostro lavoro che facciamo tutti i giorni da casa, e sono davvero contenta di essere riuscita a riportarlo qui in gara.
4: Ma qual è la tua casa? Miami, Roma?
6: È un po' tutte e due, un po' ovviamente il mio cuore è a Roma, è casa, ci sono i miei amici, la mia famiglia, la mia città, e però un piccolo pezzetto anche a Miami, perché anche lì ho dei momenti bellissimi.
3: Così dunque Chiara Pellacani, che evidentemente insomma qualche segnale anche in vista di Los Angeles 2028 l'ha lanciato in questo europeo. Noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, ci ritroviamo domattina puntuali come sempre a partire dalle 8. Vi lascio con scopritelo. Ciao.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 9:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capaci di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti: rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine all'ordine del giorno è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli, un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
16: Ehi, non ti piace la pappa?
17: Forse vuole qualcosa di più.
16: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
17: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
16: Ok, ordiniamo subito.
17: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Ecco, così, proprio io mi merito solo questo jingle stamattina. Buongiorno, bentrovati a tutti qui. È Simone Onestini, Nettuno Bologna 1. Stavo pensando prima, visto che oggi in regia pronti via ho il buon Dario Ronzulli, no? Ma tu cosa ne pensi di una roba tipo, cioè c'è l'NBA, noi potremmo essere NB1.
3: Me ne vado.
13: Tu uno Bologna 1.
3: Me ne vado.
13: Non ti piace?
3: Beh,
13: NB1.
3: Perché si capisce Andy One.
13: No, Andy, lascialo stare. Che anzi, dovremo parlarci tra un pochino, perché è il nostro primo ospite di giornata. E niente, bentrovati a tutti. Per i vostri messaggi 366-402-4022. È una bellissima mattinata per amare, per sognare e soprattutto per sudare, perché anche oggi Bologna ci ha risvegliato con questi 40 meravigliosi gradi e non ce li vogliamo perdere nemmeno per un minuto. Di conseguenza parliamo di calcio. E da cosa potremmo partire? Potremmo partire da un argomento bello caldo con il nostro primo ospite. Buongiorno Andy.
14: Buongiorno Anne. Altre belle notizie, oltre i 40 gradi di Bologna, o la chiudiamo qua con le belle notizie?
13: Ma no, ma questa è il bello dell'estate, cioè l'estate deve essere bella fino in fondo e quindi calda fino in fondo, perché voglio dire, no? Pensa quando ai primi di novembre o a metà dicembre ci saranno quei mesi.
14: Pensa. Sì. E sai che con me non va d'accordo.
13: Ok. No, però tu prova davvero a immaginarti allora quando arriveremo a dicembre ci saranno quei bei meno 7, meno 8 con l'umidità di Bologna, no? Cioè, voglio dire, è meglio il caldo se proprio vogliamo.
14: Sicuramente.
13: No?
14: Sì. No, almeno per te, per me io preferisco, scusami, preferisco il freddo. Mi copro. Il caldo si fa fatica. Poi vabbè, questioni personali, io non sopporto il caldo, sai, perché sono nato d'inverno, forse è quello l'incipit che mi fa andare su per una braga al caldo, però insomma diciamo che la cosa importante è che finalmente sembra che mi mettano un tetto sulla testa, e questa è la cosa più importante che ci sia, speriamo che vada avanti la cosa.
13: Ecco, l'argomento, infatti dicevo, da dove partiamo? Bravo. Partiamo dal tetto sopra la testa, che peraltro pare sia retrattile.
14: Cosa? Ecco, questa è una situazione, cioè retrattile per il campo, spieghiamolo bene, retrattile per il campo, cioè il campo viene coperto o scoperto a seconda della situazione climatica, gli spalti rimarranno sempre coperti, questo diciamolo, perché poi ma poi se c'è il sole cosa facciamo, si tirano indietro il campo? No, quello non viene tirato indietro, solo il tetto del campo.
13: Sì, ok, anche perché il tetto del campo, ragazzi, con tutta la buona volontà, non è il tendone di casa vostra che con la manovella date due colpetti perché c'è un po' di sole. No, non è così. Di conseguenza, voglio dire, probabilmente, non lo so, ci saranno dei criceti che girano e molto lentamente permettono al campo di coprirsi, cioè, cercate di essere un po', ecco. E secondo te, no, quindi questo progetto, no, che è stato presentato, questa idea anche urbanistica, sì, che secondo me è abbastanza azzeccata, perché comunque vai intanto a coprire una parte di Bologna che oggi, cantieri a parte, era un po', posso dirlo, si può dire in radio, un po' moscia, nel senso che quella zona lì, tolto il periodo fieristico, io che vivo Bologna lavorandoci quotidianamente, aveva perso un po' anche a livello di attività commerciali, a livello di movimento.
14: Sì.
13: Così invece, però, magari, no?
14: Però mi fa piacere che tu abbia sottolineato queste cose qui, perché c'è da dire che si sta cercando in tutti i modi di fare una sorta di cittadella dello sport. E, vivendo in una cittadina, Castel San Pietro Terme, dove esiste già una cosa più o meno una cosa del genere, dove tutti gli eventi sportivi sono contigui, e per comodità, ad esempio, la comodità di poter accompagnare mio figlio in piscina e dopo mandare, poi dopo portarlo sul campo da calcio, sono attaccati, lo faccio a piedi, non ho problemi. Voler andare a vedere il Bologna, voler andare a vedere, che ne so, la pallacanestro, la Virtus o la Fortitudo, se anche la Fortitudo si trasferirà lì, ci metti veramente attraverso la strada, sei arrivato. È un benefit sportivo per tutta la cittadinanza, per chi usufruisce degli impianti. C'è l'hub del tram, c'è la ferrovia, ci sono comunque i collegamenti con le principali reti autostradali, la tangenziale, tutto a portata di mano. Se usi la testa riesci a fare anche un percorso per gli ospiti che ti porta veramente a non avere nessun contatto con la tifoseria locale, quindi nella massima sicurezza. È una bella iniziativa, perorata veramente, non è una questione dell'ultimo minuto, e sono mesi che ci vanno dietro. Io credo che sia la situazione ideale per Bologna, e spero che la portino avanti. Mi piange il cuore perché casa mia comunque rimane via Andrea Costa 174, però capisco che insomma il progresso, avanzano gli anni, avanza il tempo, avanza la tecnologia e di conseguenza lo sport, anche il cittadino, anche di Bologna, si deve adeguare, c'è poco da fare.
13: Guarda, allora, hai detto delle cose che condivido tantissimo e mi sono fatto due appunti volanti. Uno lo riprendiamo dopo in merito ai tifosi ospiti, perché tra 3 settimane, ragazzi, riparte il campionato di Serie A e quindi, voglio dire, cominceranno a tornare, no? Forse anche i tifosi delle altre squadre a Bologna. E, sì. E poi in merito invece a via Andrea Costa,
14: anche pre-partita.
13: Sì, soprattutto con questi, che è molto bello fare il prepartita con i ragazzi biancocelesti. Ma voglio dire,
14: no, non hai capito, anche il prepartita nostro con Andy il Bomber, prepartita del Bologna su Nettuno Bologna 1.
13: Ok, ma scusami. No, pensavo che volessi così socializzare con i tifosi della Lazio, perché voi sai, ognuno.
14: No, non si dice in trasmissione.
13: No, dai, non l'ho mica detto, bravo. L'ho pensato, però. Sai, delle volte no, voglio dire, dai. In merito invece a via Andrea Costa 174, ecco, sì. Perché poi il discorso è, no, in tanti sto sentendo in questi giorni, qualcuno anche dei miei amici mi raccontava che c'erano diverse ipotesi e in realtà potrebbe essere anche una bella occasione per creare un polmone ulteriore di verde nella città e così dare anche a quello spazio una valenza. A me piacerebbe una roba tipo Central Park, una cosa così, no? Con una qualche gelateria, me l'immagino, un qualche ristorantino, il laghetto con le papere sotto San Luca, con solo la torre di Maratona, e tutto il resto lo possiamo tranquillamente demolire, che tanto è anche brutto da vedere quella roba verde che c'è intorno, no?
14: Cioè, il problema è proprio quello. Il problema è che tu hai una roba che per spostarla da lì ti costa un botto. Ti costa un botto perché sono cambiate le regole circa lo smaltimento, il trasporto e la detenzione del materiale ferroso, sono evolute le leggi e l'errore è stato commesso nel 90, purtroppo, quando è stato ingabbiato in una struttura che adesso diventa veramente difficile disfarsene, perché i costi sono esorbitanti.
13: Sì, questo sicuramente è vero, è conclamato, perché poi proprio il mondo, sì, dello smaltimento, dell'edilizia e quant'altro, ma la strada c'è, perché bisogna pensare positivo ed essere ottimisti, nel senso che intanto è importante avere una casa nuova, no? Però lì non è che puoi lasciarlo. Cioè, io la mia unica paura, sono sincero, parlo a titolo personale, è quello di vedere una situazione come quella del Flaminio a Roma. Io, quando siamo andati giù a vincere la Coppa Italia, e sottolineo a vincere la Coppa Italia, bravissimo. Bravo. Io ho parcheggiato lì in zona, sono stato giù. Io, tra l'altro, l'ho presa anche un po' proprio, ero talmente tranquillo. Vabbè. La presunzione, no? Io dico, vabbè, andiamo anche a vincere la Coppa Italia, ma intanto faccio anche il turista qualche giorno. E mi sono fatto 3-4 giorni a Roma e credetemi, io quello stadio l'ho visto, perché sono andato a vedere diverse partite. All'epoca ci giocava la Cisco Roma in Lega Pro, e vederlo in quelle condizioni, vedere anche tutto il degrado intorno, davvero mi si è spaccato il cuore. Cioè, è una roba che per me non esiste. Ecco, allora è ovvio che a Bologna è difficile che succeda quello che, se posso permettermi di dire, succede magari in una grande città come Roma, però vedere un impianto importante come il Dall'Ara che non trova una nuova vita o che comunque rimane lì così, ecco, quello mi dispiacerebbe. Quindi,
14: secondo me invece, scusami, mi inserisco, io vado controcorrente, secondo me le soluzioni ci sono già che sono già ben, ben chiare e delineate, anche perché quella sarà sicuramente votata un'arena per altre situazioni, e credo che possa essere valorizzato un qualcosa che lì c'è ed è presente, che sono le piste di atletica, che c'è quella, diciamo, originale in, di fianco al, anzi intorno al campo di gioco, che può essere messa a posto e utilizzata dalle società sportive che fanno atletica leggera, e in più c'è tutto l'anello sotto i, i gradoni che ti permettono di usufruire di comunque uno spazio dedicato all'attività di corsa, all'attività ginnica anche d'inverno. In più tutte le palestre dentro, se il comune la gestisce in, in maniera che le società possano aderire e rilanciare un mondo che è quello dell'atletica leggera, che a Bologna forse non trova molto spazio, ma in Italia sta crescendo a dismisura, forse la soluzione per il Dallara si è già trovata.
13: Quindi, cioè, tu dici trasformarlo in un
14: un po' quello che è stato il campo Bauman. Ti ricordi quando eravamo cinesi? Sì, sì. Il campo Bauman, che era il campo lì in San Donato,
13: certo,
14: dedicato alle varie campestre, ai giochi della gioventù, tutta quella roba lì. Questo potrebbe essere un'idea, un utilizzo tra i tanti, perché comunque concerti.

0: scritto un nuovo Bauman, mettiamola così.
1: Sì, perché alla fine, bravo, bravissimo, perfetto, anche perché alla fine parliamo di un chilometro di linea d'aria di distanza, forse neanche.
0: Ma guarda, io tra l'altro adesso mia figlia è grande e non mi ricordo, non so, tu, vabbè, anche tuo figlio è grande, chissà chi, se c'è qualche amico che ha dei ragazzini ancora in età. Una volta c'erano i giochi della gioventù, no? Che sì, ti avvicinavano, certo. Io non lo so oggi se lo fanno, perché poi le nuove generazioni sono sempre molto lontane da tutte queste cose, è cambiato il mondo, è cambiata la scuola e quant'altro, però effettivamente c'era anche un approccio a tanti sport, no? Perché nel doposcuola c'era chi giocava a calcio, chi faceva basket, chi giocava a pallavolo, c'era un po' di tutto.
1: No, pallavolo, pallamano, la corsa pallamano, campestre.
0: Esatto. No, però a scuola, no? Magari ti facevano fare il salto in lungo, il salto in alto. Io mi ricordo delle cose meravigliose.
1: Ho fatto questo.
0: Appunto, dicevo.
1: Pallamano, quella
0: chissà
1: roba.
0: Se oggi, chissà se oggi, non lo so, sinceramente non sono molto informato. Mi piacerebbe che diventasse davvero, come dici tu, il Dall'Ara un luogo d'aggregazione anche oltre che per le società che lo fanno magari a livello così anche di competizione. Mi piacerebbe davvero che ci fosse la possibilità di far approcciare anche tutti i ragazzi magari delle scuole, non lo so, io sì. non ho gli strumenti in mano per capire bene a che punto siamo arrivati, però potrebbe essere una cosa interessante. Ascolta Andy, parliamo un po' di Bologna, dai, che voglio dire, sì. Anche perché io al 366-402-4022 voglio una marea di messaggi, perché abbiamo visto, tra l'altro una l'ho vissuta in prima persona, quella del pomeriggio, l'amichevole contro il Cambuur con Leo Bosello, questo nuovo embrione di Bologna, no? Che sta cercando di nascere, di costruire, ma che comunque, come dicevamo prima, tra tre settimane è in campo con i tre punti in palio, no? Tua impressione?
1: Anche ora.
0: Ah sì, lo so, anch'io ho una gran voglia di stadio, infatti sono qua che friggo, come si dice tecnicamente. Ma dov'è che secondo te possiamo migliorare, abbiamo bisogno assolutamente di innesti? E soprattutto, chi è secondo te il giocatore che quest'anno... Ti faccio questa domanda doppia. Chi è il giocatore che si confermerà nel bene o nel male, e chi è che invece quest'anno avrà una sorta di riscatto?
1: Riscatto, se... ma oddio, riscatto, io non vedo giocatori che debbano riscattare, sono giocatori che devono crescere, che sono Vidic, che sono Elland, che sono Eggen, diciamo il blocco difensivo si deve non riscattare, si deve imporre, che è diverso. Mentre chi possa confermare, sicuramente Rowe, sicuramente Bernardeschi, sono i nomi che mi vengono così al momento. Chi forse si deve riscattare, non viene da una stagione felice, ma non al Bologna, ma bensì alla Roma, e credo che Dovbyk sia quello chiamato forse a dare quel qualcosa in più, soprattutto in fase realizzativa, dove io sinceramente la scelta che ha fatto la Roma, prendendo Castro, per l'amor di Dio, il giocatore che in campo ti dà non tutto, di più, però non ha le doti realizzative di Dovbyk, e scambiarlo, sinceramente ho fatto fatica a capirla, però io faccio altro nella vita, non faccio l'uomo che acquista i giocatori, quindi rimango con la mia idea.
0: Allora, su questa cosa torniamo tra un attimo, perché adesso mando la pubblicità, ritorniamo, tu resti in linea, vero Andy?
1: Io sono qui, non mi muovo.
0: Pubblicità.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro.

0: euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qui, rientrati, secondo blocco con Simone Onestini, Andy Persico e il buon Dario Ronzulli in regia, quindi questa è un fritto misto, mi piace raccontarlo. Siamo partiti parlando di stadio. Andy, adesso tu mi stavi dicendo che secondo te ci saranno delle conferme e che non vedi dei riscatti. Io ti volevo fare provocare dandoti un nome, perché nell'amichevole dell'altro giorno, allora è chiaro che è un'amichevole, io ho visto veramente tanto tanto applicato e tanto tanto bene Benjamin Dominguez. Io ho visto un ragazzo che ha coperto, ha difeso, faceva scivolate, sbattagliava, cioè per lui sembrava, era un amichevole, sembrava che si stesse giocando la finale di Coppa del Mondo. E a me questa cosa, ti dico francamente, considerando anche i 40 gradi e il fatto che fosse la seconda amichevole, nemmeno la prima, ha fatto molto piacere, perché non so, ho quell'idea che lui voglia farsi vedere e che voglia dire: oh, ma ci sono anch'io.
12: Guarda, la stagione del riscatto, quella che come la intendi tu di Dominguez, era quella scorsa, non è questa. Qui deve solo far capire che non è quello visto l'anno scorso, ma è un altro. Non si tratta di riscatto, si tratta proprio di dimostrare che non è quel calciatore lì. Lui l'occasione per riscattare l'ha avuta l'anno scorso, non l'ha colta, è molto probabilmente ai margini del progetto, ma è ancora dentro, però ai margini. Deve essere lui bravo a rientrare al centro di tutto. Ha iniziato bene, ma non deve riscattare niente, deve solamente poteva riscattare l'anno scorso, deve solamente dimostrare di non essere quello, fine, tutto lì. Lui da quando è tornato da quella maledetta convocazione nazionale non è più stato il nostro Benji Dominguez. Io non so cosa sia successo, se è un problema con l'allenatore, se è stato un problema, che ne so, di mentalizzarsi su un piano nuovo, però sinceramente adesso sta a lui, unicamente a lui, non deve riscattare, deve dimostrare. Riscatto doveva farlo l'anno scorso.
11: Ho capito. Ma guarda, io ti dico, l'altro giorno ho visto un giocatore motivato, ecco, come ti posso dire che, vabbè, adesso
12: Ilic... Ma io su questo sono d'accordo, cioè, gli occhi li abbiamo tutti, però dove era quel giocatore lì l'anno scorso e per quale motivo non c'era.
11: Ecco, certo. Più che altro per quale motivo, perché sai, bravissimo, non possiamo saperlo noi quelle che sono le dinamiche interne. Ad oggi ti dico, quello che ho visto, a me è piaciuto molto, come mi è piaciuto l'atteggiamento di Lazzuzzi, come mi è piaciuto,
12: sì, molto.
11: Rove ragazzi, ha veramente una continuità, no? Anche in quello che è il suo approccio non solo alla partita, ma anche proprio lo vedi che gesticola, che parla, che chiede. A me piacciono quei giocatori, capito, che vivono il calcio in quel modo, perché ce ne sono alcuni invece che magari li vedi sono un po' passivi e prendono, diciamo, la cosa in maniera troppo così, per come viene. Lui a me è sembrato già in palla, sinceramente. E vabbè, Ilic abbiamo detto che ha raggiunto, per fare una rima che piacerà tantissimo a Dario Ronzulli, Alino Cavalluccio Marino. Ti è piaciuta? No, non gli è piaciuta. E Miranda, bene. Ecco, Amondarain, lo hai visto tu, Andy? Io ti dico, pensavo che fosse una cover di Ferguson, in realtà li ho visti giocare insieme e sono oggettivamente molto complementari. Tra l'altro, Amondarain mi è piaciuto di più offensivo, quindi alto, vertice di un ipotetico rombo, o comunque mezzala offensiva che va a pressare, più che, per come me l'avevano raccontato, davanti alla difesa, dove invece ho visto molto meglio Ferguson.
12: Guarda, io credo che alla fine, se fa 4-3-3, Amondarain sarà, diciamo, il punto di contatto tra Bernardeschi, che forse sarà quello più avanzato e che giocherà davanti, di fatto davanti alla difesa. Poi nel caso non giochi Bernardeschi, lo può fare Amondarain sicuramente, lo può fare anche Ferguson. Diciamo che finalmente hai un centrocampo che ricalca le richieste tattiche del modulo scelto, almeno visto finora, dall'allenatore, anche perché comunque se tu fai un centrocampo a tre, uno per forza deve essere più offensivo degli altri e ne hai tre che puoi alternare, quindi puoi sempre fare un pressing, diciamo, fresco atleticamente, che è quello che rende di più. Poi hai Moro, ecco, uno, se mi chiedi, uno che si può riscattare se mai ne avesse bisogno è Moro, che sicuramente trova una tipologia di scelta tattica da parte del mister che può esaltare le sue capacità, magari davanti alla difesa, quello che dà i tempi alla squadra.
11: Ascolta Andy, sono d'accordo con te anche su questa cosa. Allora, intanto io avevo chiesto ai nostri ascoltatori di mandare tanti messaggi al 366-402-4022 e ovviamente loro hanno risposto in massa. Il primo è un inglese che, in perfetto inglese, Steve da Londra, ci scrive: ragazzù, avete già preso i biglietti per Brighton?
12: Guarda, io e Carlotti ieri sera ci siamo guardati un attimo in faccia e abbiamo detto: boh, vediamo come vanno i prezzi dei voli e vediamo come fare per andare a Brighton. Poi mi sono messo a zappare in giardino e mi è passato, però io ci guardo. Quando dicono vai a zappare, è quello che ho fatto.
11: Brighton, vabbè. Allora, nel cambio, Tommy ci scrive: nei cambi Castro Dobvik e Freuler a Amondarain, il Bologna ci ha guadagnato o rimesso?
12: Ah, solo il campo sarà gentiluomo. Se lo vogliamo dire prima, Aone, io prima mi sono sbilanciato un attimo, ho detto che forse in fase realizzativa il Bologna ci ha guadagnato. Bisogna vedere poi se il Bologna è in grado di sorreggere un attaccante che non fa il lavoro che fa Castro. Tutto lì.
11: Beh, allora intanto Freuler a Amondarain, bisogna dire che Remo, fino a prova contraria, è ancora un giocatore del Bologna, quindi
12: no.
11: No? È già andato?
12: È scaduto il 30 giugno.
11: Ok, e quindi?
12: cioè, quindi è già andato. Buona.
11: Tu dici che non c'è nessuna possibilità che lui possa trovare la strada? No, Sassuolo, ok, va bene.
12: Sinceramente la vedo molto difficile. Poi le vie del Signore sono infinite, ma è molto difficile, anche perché secondo me ha chiuso il ciclo a Bologna, se ne aprirà l'ultimo della sua carriera, sicuramente non sarà qui, ecco. E a me dispiace, perché sai quanto sia il mio idolo incontrastato.
11: Vero, vero, vero, un giocatore che a te è sempre piaciuto tanto. E, beh, guarda, invece in merito al cambio Castro-Dobbic, sì, è vero quello che dici tu, però io credo anche che nella logica, no, di quello che può essere un sistema Bologna, se vogliamo così chiamarlo, è stata ad oggi una delle operazioni che io approvo di più, perché comunque a noi serviva un centravanti di quel tipo, sperando che la sua condizione atletica e fisica lo sorregga, e soprattutto credo che Castro con Gasperini, per quello che è riuscito a tirar fuori da un giocatore come Retegui, possa sol che crescere. Ecco, forse qua lui era già arrivato al massimo di quello che poteva fare, mettiamola così, per quello che era questo contesto, capito? Ok, avanti. Siete mai stati in uno stadio coperto tipo Roma o anche solo tipo Sassuolo? Quando piove di stravento, metà tribuna si bagna.
12: Allora, io sono stato al Daluz di Lisbona, dove non è che pioveva, stava diluviando con grandine. Noi eravamo sotto la copertura ed eravamo spolti, perché comunque pioveva in orizzontale e quindi eravamo spolti. È logico, se piove in diagonale una parte sarà sempre esposta al vento che tira in diagonale, perché la copertura, come sono fatte da noi, che non sono quelle inglesi che, diciamo, seguono la cadenza del settore, qui sono dritte, o appena appena, diciamo, in pendenza per far scorrere l'acqua piovana, è chiaro che prendi l'acqua per forza, perché se il vento tira da ovest, quelli che hanno ipotesi sono nei distinti a Bologna coperti, nel caso fossero coperti comunque si bagnano per forza. Quindi è un problema quello lì, che se non dai l'inclinazione perpendicolare perfetta ai gradoni, fai fatica a risolvere.
11: Beh, ok, però posso dire adesso, il nostro amico non si firma, e anzi, ragazzi, firmatevi, perché così vi posso anche citare e vi do un nome, insomma, perché sennò siete solo dei messaggi, a me dispiace. La prima partita di Champions League giocata in casa, giocammo contro lo Shakhtar, io ero in tribuna, pioveva, l'acqua l'ho presa lo stesso. Mi viene anche da dire, però, caro amico ascoltatore, che è anche bello prendere la pioggia quando piove, come è bello prendere il sole quando c'è il sole, perché poi lo stadio va anche vissuto per quello che è: uno stadio, un'arena dove tu vai là per vedere i tuoi gladiatori combattere, e quindi è giusto anche che ti bagni, se no, ragazzi,
12: col tetto retrattile hai risolto questo problema.
11: Benissimo, se anche col tetto retrattile prendi un po' d'acqua, un po' di sole, secondo me ci sta, perché l'alternativa
12: Non puoi prenderlo perché chiudi.
11: Vabbè, chiudi.
12: Col tetto retrattile non puoi prenderlo. Chiudi.
11: Ok,
12: buona.
11: Ma a livello di regolamento, il discorso indoor, outdoor, si può fare? Si può chiudere? Non lo so.
12: No, ma esistono già gli stadi così, Amsterdam, l'Ajax Arena, il nuovo Bernabeu, per dirtene alcuni.
11: Ecco l'amico mi sta scrivendo: guarda che io sono d'accordo a non fare la copertura. No, io sono per la copertura, caro ascoltatore, però vorrei che non diventasse quello, cioè, nel senso, io mi preoccupo di, sapete di cosa mi preoccupo di più io? Adesso magari vi fa ridere questa cosa, del terreno di gioco, perché il Dall'Ara ad oggi, dopo un milione di anni che viene utilizzato come campo da calcio, è ancora uno dei migliori campi di gioco che ci sono in Serie A, perché io il Dallara in pessime condizioni credo di averlo visto solo due o tre volte in tutta la mia vita. In realtà è sempre perfetto, e riportare e riuscire a fare, voi mi direte ma la tecnologia bla bla bla, ok, ma trovare la quadra facendo un campo che abbia quella qualità di terreno, secondo me devono essere veramente bravi, perché non è scontato. Cioè, quello mi preoccupa di più a me delle coperture, o no?
12: Guarda, il Dallara ultimamente non è tutta sta figata che era, eh. Negli ultimi 15-20 anni è calato clamorosamente come qualità, però è ancora un campo ottimo, un campo che nasce 100 anni fa e che ancora è utilizzato, quindi per dirti, rispetto al Bitone che più o meno è della stessa
11: no cosa, vabbè, però tu guarda in Serie A,
12: l'ultimo era un'altra cosa. No, ma guarda, basta che guardi quello di Ponteronca, fatto con dei crismi similari a quello del Dallara, con in aggiunta le serpentine e tutto. Quello di Ponteronca è sempre stato ed è ancora un signor campo. Adesso non mi ricordo come si chiama lo stadio. In Serie A hai dei campi che insomma, con il misto sintetico, col sintetico o con l'erba cambiata ogni mese sopravvivono. Il nostro è ancora un signor campo, come dici tu giustamente, ma io credo che alla fine se quello del Real Madrid ha quattro campi che sono estraibili e si sostituiscono ogni volta, io penso che uno fatto bene a Bologna riescano tranquillamente a farlo.
11: Speriamo, no, io non ho questo dubbio, sì, però sì. È la cosa che mi preme di più rispetto alla copertura, francamente. Allora, abbiamo un vocale, ascoltiamo anche questo vocale. Dov'è che sei? Qui.
13: Ciao, buongiorno da Luca, un grosso saluto a Andy. Ma in parole povere, questo progetto che non si vede l'ora, quando sarà pronto più o meno? Si sanno le date, quando inizieranno i lavori? Domandone, insomma.
12: Ancora no, ancora no. Tanto saluto Luca, gli do un abbraccio. Ancora no, hai comunque da presentare tutto entro ottobre. È stata presentata la lettera di intenti entro la scadenza prestabilita. Adesso la palla passa a chi deve mettere in campo le carte per procedere. E poi bisogna trovare gli investitori che comunque mettano qualche soldino. Dei nomi ce ne sono stati fatti. Io credo che a sto giro sia la volta buona. E insomma, che Dio benedica il tutto, perché ne abbiamo bisogno. Ne ha bisogno Bologna, ne ha bisogno la zona, come dicevi tu, ne ha bisogno il Bologna, anche noi che insomma ci avviciniamo piano piano ai 60 e abbiamo bisogno di avere un tetto sulla testa.
11: Pian piano. Così, anno dopo
12: piano,
11: anno.
12: Piano, i prossimi sono 54, vedi tu.
11: Ah, guarda, io ti seguo a ruota, lo sai bene. Allora, buongiorno, e i parcheggi per il nuovo stadio, ne sapete qualcosa? Grazie.
12: Basta passare dalla tangenziale, li vedi già tutti.
11: Sì, no, poi comunque lo spazio lì, ci sono anche tutti i parcheggi a torre che sono stati creati per le fiere. Cioè, l'ultimo dei problemi in quella zona lì sono i parcheggi.
12: Sì, è il parcheggio, è vero. Ma neanche il deflusso, perché io penso che con un po' di buon senso chi deve mettere giù il piano di deflusso, il piano stradale, anche lì è molto facile, viene da solo. Oltretutto, a differenza del Dallara, con i mezzi pubblici è veramente un attimo arrivare lì.
11: Vero. È molto, questo è, torniamo al discorso di prima, no? Nella riqualificazione di una zona, nella riqualificazione anche appunto di
12: anche
11: una.
12: Perché sì, Monte One, scusami, intanto saluto anche il Monte, scusa il lapsus. Anche sì, perché io se arrivo da Castel San Pietro, prendo il treno. Non so se ci sia diretto, non so se ci sarà qualcosa di diretto, ma con un piccolo cambio in centrale io mi evito problemi di parcheggio, problemi di qualsiasi tipo. Hai capito?
11: Bello, bello, bello. Questo sì, dà un ulteriore senso al tutto. Andy, se hai pazienza un attimo, io farei ancora un pochettino di reclam. Ti scoccia?
12: Fai un po' di reclam, poi l'ultimo blocco te lo concedo stravolentieri.
11: Molto bene.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
17: Quello famoso per gli abiti da sposa.
16: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
18: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
19: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
21: Wow, sanno anche volare.
20: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
22: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
24: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Terzo blocco, siamo presentissimi, siamo pieni di messaggi. Con me c'è Andy Persico in diretta che...
12: E soprattutto Dario Ronzulli che ci permette di andare in onda, salutiamo.
11: Dario Ronzulli, io devo fargli un monumento a lui e Teo, perché stamattina mi stanno supportando in tutti i modi.
12: Anche Teo, grandissimo. Teo, grandissimo.
11: Ragazzi,
12: allora siamo a posto.
11: È fantastico, si è fatto fare due coccole, si è addormentato qui sotto la sedia, non fa una piega, è perfetto.
12: Lui è il numero uno.
11: È perfetto. Allora, vado avanti con i messaggi, Andy, perché sono veramente tanti e dopo non riusciamo a leggerli tutti. Come fate a sapere che il tetto sarà retrattile se non c'è ancora un progetto esecutivo? Beh, vabbè, diciamo che è un po' quello che abbiamo letto, ascoltato, quello che ci hanno raccontato, no?
12: È quello che viene fuori da chi comunque ha avuto qualche sbiscio, quindi si fa un discorso su quello che sono a ora, anche se non sono ufficiali, i dati che escono. Ma è normale, altrimenti non saremmo qui a parlare alla radio, saremmo al bar a bere il caffè.
11: Esatto, poi ragazzi tranquilli che se dobbiamo festeggiare qualche cosa che andiamo a vincere, facciamo partire dei fuochi d'artificio, il tetto lo apriamo, non è che...
0: No, col tetto chiuso che rimbalzano dentro, poi la lotteria proprio.
11: Sempre lo stesso ascoltatore scrive: mi piace l'idea del bosco sul campo del Dallara. Vedi che ho dato un input che a qualcuno piace?
0: Beh. Ma era uscito un rendering con le colline, il bosco, esiste? Se tu vai a vedere su internet qualcosa c'è già idealizzato al posto dello stadio, al posto del Dallara, che uscì secondo me una decina d'anni fa, carino, una cosa che viene, ma secondo me c'è già, secondo me se vai a vederlo trovi. E vabbè, il Dallara io credo che sia purtroppo, per fortuna, un problema che non ci riguarderà più, riguarderà solamente la zona. Bisogna capire come hanno intenzione di intervenire, ma credo che le risposte ce le abbiano già.
11: Allora, Fab ci manda una foto con scritto: ciao, un saluto dallo stadio. Lui ci manda una foto del Dallara, direi. Lui alle 10:15 stamattina è dentro lo stadio. Beato lui,
0: si vede.
11: No, vabbè, ci sta, perché... Allora,
0: sono benissimo, è casa nostra quella lì. È stata casa mia per 52 anni, lo sarà ancora per altri 3 sicuro, quindi farò i 55 anni di Dallara, perché ho iniziato la prima volta, era il 31 agosto del 75, ero veramente piccolo, è stata la mia prima partita e io da lì poi non ho più smesso, quindi posso considerarlo veramente casa mia.
11: Beh, hai delle quote in pratica, Andy. Allora, ciao ragazzi, andrà via Lucumi, grazie, vi ascolto.
0: Ah, sicuramente, sicuramente, anche perché credo che per lui, per proprio la sua posizione, il ciclo nel Bologna sia concluso, quindi bisognerà farsi una ragione, andrà via e la società lo contenterà, visto anche la mancata cessione dello scorso anno data dalla vendita di Beuche, ma sì, credo proprio di sì.
11: Ma secondo te lui sta aspettando davvero quelli dalla parte sbagliata sotto la mole, o secondo te è più attratto dalle sirene londinesi / spagnole? Cioè, come lo interpreti?
0: Ti faccio una domanda: tu hai visto il punteggio di Bournemouth Genoa?
11: Sì.
0: Ok, te lì trovi la risposta.
11: Sì, vabbè, però guarda, ha vinto 10-0. Esatto, quindi va al Genoa, dice Dario.
0: Sì, certo, va a rinforzare la difesa del Genoa perché ce n'è bisogno. No, però insomma, quella è secondo me la carta d'identità del distacco che ci sia comunque tra la Premier e la Serie A in questo momento, ma anche con altri campionati. Togli quelle più grosse che possono essere Real e Barcellona, Bayern Monaco, cioè, insomma, un Bournemouth qualsiasi da 10 per al Genoa. Fine.
11: Beh, io sì, sono d'accordo su questa cosa che tu stai affermando e te la confermo anche, però secondo me è una questione proprio anche a 29 anni di voler fare la Champions, di trovare anche una così una sorta di consacrazione.
0: Non che vada al Bournemouth, aspetta che non diciamo un'eresia che non è, non che vada al Bournemouth, ma che vada comunque in una squadra inglese, tipo se andasse alla Aston Villa, per dirtene una, non mi meraviglierebbe scegliesse l'Aston Villa, perché è una squadra che fa la Champions, è una squadra che comunque ha un progetto, ha venduto con cognizione, prendendo dei sostituti altrettanto, almeno sulla carta, perché il campionato è ancora iniziato, validi come quelli che sono andati via. Quindi sai, lì ci sta.
11: Vabbè, però
0: che posso scegliere una Aston Villa qualsiasi piuttosto che l'Atletico Bilbao, ecco, per dirti.
11: No vabbè, che l'Aston Villa l'ha visto 4 volte, non l'ha neanche chiamato, faccio per dire. No, si parlava di Manchester United,
0: sì,
11: so che
0: squadre lì.
11: Beh, vabbè, insomma, però voglio dire, il Manchester poi va a fare la Champions, no, mi sembra, quindi voglio dire, non è che, cioè, magari con...
0: non lo so, ci dovrei guardare sinceramente.
11: Secondo me quest'anno
0: non
11: è tornato in Champions. lo United. Guardare. Sì, mi conferma Ronza, è tornato in Champions.
0: Allora, se mette la cera là a Ronzulli, un'occhiata gliela darei.
11: No, vabbè, Ronzulli adesso non è che. Beh, ecco, vedete, voi, cari radioascoltatori, voi pensate che Ronzulli, quando si parla di calcio, si fermi a Foggia? Non è così. Cioè, il Foggia è il coronamento di tutta la sua competenza, Ronz. Cioè, Andy, hai capito come. Vabbè. Allora, il comune ha una bella pesca. La gestione ordinaria e straordinaria del Dall'Ara, circa un milione di euro. Quante società devono aprire? Vabbè, adesso. Noi abbiamo ipotizzato delle cose, mi permetto di dire al nostro ascoltatore. Poi però è ovvio che le pesche del comune sono del comune, no? Perché altrimenti io...
0: Ragazzi, c'è gente che prende fior di euro per fare quelle decisioni, per prendere quelle, lasciateli a loro. Cioè, non sapranno loro, no? Quello che... cosa farei io, ma io non lavoro al comune e quindi saranno già loro.
11: Per adesso non lavoro in comune. Altro messaggio.
0: Mi apri un profilo in comune, so. Parliamone,
11: ma non so, magari hanno bisogno, cercano. Allora, il Bauman è ancora attivo, sì no, ma lo sappiamo,
0: sì,
11: certo. Però ecco,
0: sono donato.
11: Esatto, confermo che anche adesso a scuola di mio figlio, scuola superiore, durante l'ora di attività fisica fanno vari spot che poi diventano prove vere e proprie su cui prendono il voto, salto in alto, salto in lungo, lancio della pallina, il peso no per evitare che si facciano male. Ecco, le cose più divertenti quando potevi vendicarti con qualche tuo compagno di classe,
0: che belle cose.
11: Ok, ed altri sport individuali o di squadra. Christian da Ponte Ronca. Grazie Christian. Dicevi Andy,
0: a scuola da mio figlio fanno sollevamento, ipotesi e lancio di idee, perché
11: bello,
0: io
11: bello.
0: Attività fisica, sinceramente, poi quello è l'alberghiero, quindi sì, qualcosa fanno, ma credo che sia, sì,
11: diciamo,
0: l'imprinting
11: che...
0: proprio su altre cose, non
11: sì,
0: sia quello
11: all'alberghiero la forma fisica è la forma intesa con la pancia che ti fanno venire, per quello è esatto.
0: Al formai.
11: Benissimo. Marco ci scrive: ciao, una volta a Bologna si è disputata al Dall'Ara l'evento di atletica leggera Golden Gala, mi ricordo lo stadio, sì, con tanta gente, uno spettacolo, vero? Questi sono eventi importanti, sono cose effettivamente che potrebbero dare anche prestigio, no, a queste discipline, Andy.
0: Ma sì, ma questo qui è un'ipotesi. Poi ragazzi, noi cosa vuoi che ti diciamo, che ci faranno che ne so, il palazzo più alto del mondo, più ricco del mondo, cioè, è un'ipotesi, come può essere quella di metterci dentro le società, ma così lo valorizzi. Cioè, se tu metti dentro le società, dai la possibilità alle società di potersi allenare, competere, organizzare eventi, meeting come il Golden Gala che c'è stato qualche anno fa, credo che fosse il 95, il 96, poi se l'ascoltatore si ricorda, se ce lo dice, credo che sia un valorizzare una struttura che comunque è lì e non va abbandonata, fine. Oltretutto ricordiamoci che è anche il monumento nazionale, è vincolato alle belle arti e una parte è anche coperta dalla tutela UNESCO.
11: Sì, beh, quella, la parte del portico, diciamo, e dei distinti dove c'è la torre di Maratona, ecco, quella lì è la parte che è intoccabile. Sì. Però...
0: Torre di Maratona e non di Maradona, come ho visto scrivere anche ultimamente.
11: La torre di Maradona, a posto, così?
0: Scrivere... No, ma guarda che non è una battuta, l'ho vista. Vista scritta in più di un blog.
11: Le basi ragazzi, le basi. E allora Andy dice: anche secondo Andy, come ha detto Mossini stamattina, Dovbik non è pronto prima di un mese. Quest'anno, con una partita a settimana, è l'anno di Ferguson.
0: Può essere l'anno di Ferguson, su questo sono d'accordo, ma anche di Moro, è un anno secondo me che Moro può dire la sua. E su Dovbyk, ragazzi,
12: Io spero che rientri il prima possibile, perché ne abbiamo bisogno, ma molto bisogno. E intanto comunque in quel ruolo lì si sta dimenando Odgaard, lui è una punta e quindi di conseguenza nasce con quel ruolo lì e quindi lo può rivestire senza problemi, in attesa che arrivi l'ucraino, e io spero che sia veramente in tempi brevi. Poi se sarà un mese, 35 giorni o 22, questo ce lo diranno solo lo staff medico del Bologna.
11: Intanto adesso si sta riposando un attimino con la famiglia, quindi probabilmente credo già in settimana lo vedremo a Casteldebole. Ecco, io sono molto curioso perché per me è il profilo giusto per il Bologna. Se vanno via Lucumi e Casale, cosa ne pensate di Monterisi, capitano del Frosinone, classe 2001, Stefano?
12: Sì, ma ci sono dei giocatori comunque interessanti, eh. Monterisi è uno di questi, certo, può essere un impiego per un giocatore che ha dell'esperienza già in Serie A, perché ha già fatto la Serie A, credo proprio con il Frosinone nella comparsata che è ultima che ha fatto due o tre anni fa, e poi ce ne sono altri, però c'è quel signore lì che lavora sotto e lavora secondo me benissimo assieme a Di Vaio, assieme a tanti altri che compongono l'area tecnica, e io non ho il minimo dubbio che se dovesse uscire un centrale, se dovessimo piazzare Casale, qualcosa arrivi.
11: Perché poi il discorso è sempre quello, no? Tante volte uno si preoccupa di chi deve entrare, ma ricordiamoci che, e non è solo per esigenze di bilancio, è proprio per una questione numerica, anche perché Domenico Tedesco ha detto di apprezzare in maniera particolare le rose non troppo profonde. Esatto, di conseguenza sì, entra un centrale, ma bisogna che almeno un altro esca, visto che Ilic, abbiamo detto, è andato a Cesena. Casale, se riuscisse a trovare una dimensione adatta a lui, sarebbe fondamentale, ecco, perché sennò diventa difficile poi, no? Anche a centrocampo adesso è bello folto, quindi andare a mettere dentro giocatori, poi vanno gestiti durante la stagione, non è una roba banale questa, hai capito? Allora, Stefano da Imola, ciao, un saluto a Andy, se l'anno prossimo vuole ciao, tornare, Rove deve rimanere e anche Orso. Se quest'altro anno si vuole tornare, cioè probabilmente in si Europa. Riferisce all'Europa, esatto.
12: Sì, sì, sì, in Europa, ma io insomma, io spero che non esca nessuno a questo punto qua, eh. Cioè, se non chi è ai margini del progetto, io spero che non esca nessuno e che venga preso qualche puntello nei ruoli dove siamo un po' corti, ma per il resto la squadra insomma ha dimostrato che in campo ci sa stare in queste amichevoli, e quindi perché no? Cioè, partiamo e vediamo cosa succede.
11: Andy, il tempo è tiranno, ti devo salutare, ti ringrazio tantissimo. Anch'io. Per aver partecipato.
12: Ti ringrazio davvero, Anne. Davvero un abbraccione, ben trovati, perché io sono rientrato dalle ferie, pronti per iniziare col prepartita e con fino alla fine Forza Bologna, orfani quest'anno di Paolo Di McKinley perché non c'è Luca Nigro, e insomma se lo dobbiamo fare lo facciamo tutti insieme.
11: Molto molto bene, grazie mille e a prestissimo. Io mando anche la pubblicità, faccio tutto insieme così, vi piace?
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: No, io lassù non ci salgo.
10: Neanche io, soffro di vertigini.
21: Manutenzioni in altezza?
26: La parola d'ordine è sicurezza.
21: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
27: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Quarto blocco su Nettuno Bologna 1. Allora, ragazzi, stamattina mi state riempendo al 366-402-4022 di messaggi che vanno dall'argomento stadio al mercato, qualcuno anche sulla viabilità, quindi siete meravigliosi, io vi ringrazio tantissimo perché la miglior risposta a quello che noi quotidianamente facciamo, io e i miei colleghi, sono proprio questo il feedback, no? La vostra partecipazione, questa è una cosa che a me fa veramente tantissimo piacere e davvero vi ringrazio di cuore. Continuo a leggere appunto i vostri messaggi. Buongiorno, un'idea per il Dallara può essere una base fissa per il rugby vicini al Veneto. Reggio ha vinto lo scudetto, il movimento è forte, il 6 in azione è il piatto forte, può essere una buona alternativa. Ma il rugby è comunque uno sport che sì, è vero, ha tanto seguito. Io vi dico, ho vissuto un annetto e mezzo della mia vita a Piacenza e nel Piacentino è seguitissimo, c'era la Cari Piacenza all'epoca, fanno un sacco di tornei, anche giocano a 7, a 9 d'estate, proprio è seguitissimo, nel Parmense, nel Mantovano. Bologna effettivamente ha avuto delle stagioni discrete, ma non c'è mai stato. Noi abbiamo avuto la bolla del football americano che ci ha fatto sognare, ma è stato diciamo un momento. Ecco, con il rugby sì, Modena, però ecco, qui ha sempre fatto un po' fatica. Poi è vero, voglio dire, sei nazioni è un piatto forte, è sicuramente una disciplina interessante, quindi probabilmente nel momento in cui tu hai una struttura polivalente dove mettere due porte per giocare a rugby non è impossibile, perché no, ecco, però non la vedo come la soluzione che possa dare continuità a un impianto così importante. Mi hanno stufato i tifosi che continuano a dire Saputo incassa e non spende, basta. Mauro, è un tuo punto di vista, io sono d'accordo con te, non è vero che Saputo incassa e non spende. Saputo ha speso tanto, continua a spendere, e giustamente tutti quelli che al mondo hanno una partita IVA sanno che c'è un bilancio e bisogna fare in modo e maniera che i conti tornino, cioè non è una roba difficile, no? Quindi ci può stare. Io, Mauro, ti seguo. Ciao ragazzi, capisco che sia presto, ma secondo voi che Bologna verrà creato? Competitivo alta classifica o metà classifica? Cosa ne pensate? Quali sono secondo voi gli obiettivi e se saranno raggiungibili? Allora, punto di vista mio è che è un anno di ripartenza ed è un anno dove l'assenza delle coppe ci porterà ad essere sicuramente molto più attenti anche a quelle che possono essere delle dinamiche di piazzamento in campionato, perché comunque, ricordiamo, adesso io potrei chiedere aiuto a Dario, mi dica, nelle ultime tre stagioni i piazzamenti come sono stati del Bologna? Non ottavo, no, quinto.
2: Quinto, non ottavo.
11: Quinto, non ottavo. Ecco, secondo me riuscire a entrare nelle prime 6-7 quest'anno sarebbe già un bel un bel obiettivo. Un bel obiettivo. Poi, oh, se non si dovesse arrivare lì, ecco, però credo che il punto di partenza sia quello di tornare in Europa per vedere di dare continuità a un progetto nuovo e a un ciclo nuovo che è appena iniziato con un allenatore che secondo me ci ha messo tanto ad arrivare nel campionato italiano, ma adesso che ci è arrivato con quella che è un po' la sua filosofia, no? Che è quella di costruire, non di provare a fare qualcosa per poi l'anno dopo, no? Andare da un'altra parte. Quindi per me, ecco, l'obiettivo deve essere europeo, qualsiasi, cioè non cominciamo a fare distinzioni Champions, Europa League, Conference, perché c'eravamo un po' imborghesiti, allora qualcuna la schifavamo pure, no? No. Magari riuscire a fare un buon campionato e ripartire con l'Europa, anche in Conference. Allora, un giocatore che non vedo in questo contesto di Bologna dal punto di vista tattico è Odgaard, giocatore di difficile collocazione, mezzala come sta facendo Berna non lo vedo proprio, potrebbe essere ceduto oppure ripassare al 4-2-3-1? Chiede Ale. Allora, intanto io dubito che Tedesco resti fermo e immobile al 4-3-3 che tutti quanti magari conoscono come suo modulo, diciamo, di identificativo. Ecco, io penso che se non è un 4-2-1 ci possono essere altre situazioni e soluzioni che Domenico Tedesco potrà adottare per sfruttare al meglio i giocatori della rosa che in questo momento ha. E Odgaard è un giocatore che anche lì, no, potrebbe essere ceduto, sì, ma no, nel senso che perché cedere un giocatore che oggettivamente può fare il centravanti, può fare il trequarti, ha fatto l'esterno. Adesso è brutto da dire perché sembra quasi che sia un tappabuchi, che non è così, però dove lo metti sta, cioè lui è un giocatore che comunque ha intanto è uno dei pochi che calcia da fuori e quindi e vede anche la porta, è un giocatore abile di testa, è un giocatore fisicamente dotato con anche una bella corsa, è un giocatore che sia tatticamente che tecnicamente cioè privarsene sarebbe un delitto secondo me, quindi in qualche modo io credo che Tedesco una collocazione gliela troverà. Allora, Mamma di Carson ci scrive: solo un saluto veloce e forza Bulagna. Molto bene, mamma di Carson. Mamma di Carson, vabbè, perdonate. Oddio, oh, quanta roba ci scrivi, amico mio. Poi non ti firmi, perché non ti firmi? Che io ho bisogno di sapere come ti chiami. Secondo me Dallinga vale Castro. Ha avuto infortuni. No, ma questo è forse un messaggio più vecchio. Leggiamo quello di oggi, perché sennò andiamo troppo in là. Perdonate, noi avevamo bisogno, come lo scorso anno, di giocatori in condizione fisica certa e non di scommesse come Immobile, Sulemana, Dovbik. Se starà bene, farà anche bene, ma ciò che serve per essere sicuri di fare davvero bene, la parola bene l'hai ripetuta tante volte, quindi vuol dire che la senti, è altro. Per prendere ciò che serve davvero bisogna spendere sul mercato, visto che di soldi ne entrano sempre tanti dalle cessioni. Allora, io perdonatemi, ma non voglio entrare nel merito di quanti ne entrano e quanti ne escono. Io mi limito a dire che una società ha degli equilibri e come tali vanno rispettati, quindi sicuramente saranno entrati dei denari che però non è detto che debbano per forza essere reinvestiti tutti e subito sul mercato. Vi spiego anche perché, secondo il mio punto di vista. Devi prendere e devi fare un mercato in questa stagione mirato e intelligente alle competizioni dove sei impegnato, e cioè la Coppa Italia e il campionato. Se voi andate a dare un'occhiata, io stamattina ho letto i quotidiani, no? E vado nel paginone dove ci sono tutte le squadre di Serie A. Allora, tolto il Como, che questi pensano di essere a Gardaland e quindi loro coprono, loro fanno gli stadi, i ristoranti, adesso metteranno anche dei motoscafi, non lo so, loro vivono il calcio in questa maniera qua, ma con entusiasmo, per l'amor del cielo. Poi non voglio entrare nel merito sul fatto che vogliono stravolgere le regole, fare come vogliono loro, che voglio dire, non, io l'altro giorno ho scritto un post hashtag Como Profondo e mi fermo lì, nel senso che secondo me stiamo esagerando. Ma detto ciò, se voi andate a vedere le squadre come l'Atalanta o l'Udinese, che sono società a mio modo di vedere virtuose, non hanno fatto un mercato incredibile, cioè stanno confermando i giocatori che hanno, stanno cedendo quelli che possono dargli linfa per, diciamo, assestarsi in posizione di classifica importante, e stanno comprando oculatamente giocatori che possano essere utili alla causa. Cioè, non c'è bisogno, il Bologna è già oltre, non è messo male, passatemi il termine, come la Fiorentina, che anche quest'anno ne deve comprare 700. Perché ricordatevi sta roba, ma Mastantuono è un signor giocatore, ma veramente un signor giocatore, viene dal Real Madrid, ma poi dove va? Perché dove sta andando? In che situazione? In che ambiente? Perché non è detto che, no, tu compri 20 giocatori che sono fenomenali sulla carta e poi dopo, vabbè, abbiamo una squadra che è fortissima. Anche la stagione scorsa la Fiorentina sulla carta, pronti via, era una squadra che doveva andare in Champions. Oh, fino a metà campionato hanno rischiato di retrocedere e Dio solo sa quali sono stati i santi in paradiso che veramente gli hanno dato una mano a rimanere in Serie A, perché si sono veramente salvati proprio con l'acqua alla gola, ok? Con dei giocatori importanti. Quindi i soldi entrano, i giocatori si possono comprare. Dovbik sicuramente, se avesse avuto dei problemi fisici importanti, non avrebbe passato le visite mediche. Dovbik è un giocatore che nell'ultima stagione alla Roma probabilmente sì, ha deluso, ma anche Roma è una piazza dove non è facile fare bene, perché lì la prima partita che sbagli la gente non è paziente come a Bologna, cominciano a fischiare, e quindi poi diventa anche difficile, no? Magari mantenere una costanza di rendimento. Ma l'anno prima, signori, questo chiedo sempre a Dario, che è il mio Wikipedia, quanti gol ha fatto Dovbik due stagioni fa? 30 gol?
13: A Girona sì.
11: A Girona, cioè, voglio dire, giocatore che comunque ha ha sempre fatto gol ed è sempre stato bene, quindi voglio dire, paragonarlo a Sulemane e Immobile, no, ecco. E poi Immobile, ragazzi, si è fatto male la prima partita su un campo ignobile. Prima parlavamo di quanto è bello il Dall'Ara, l'Olimpico quella sera lì era una roba che io, un campo così brutto non l'ho mai visto neanche in terza categoria. Lui si è strappato in un modo che è stato anche, perdonatemi il termine poco radiofonico, oggettivamente molto sfigato, perché se Ciro Immobile non si fa male in quella partita lì, secondo me poteva fare una stagione diversa. Poi discutibile il fatto che uno scelga un giocatore di 35 anni eccetera eccetera, però paragonare Dobvik all'acquisto di Sulemana e Immobile non ci sta tanto. Non ti preoccupare, amico ascoltatore, che quest'anno secondo me le soddisfazioni saranno altre. Avanti. Salve, ma per la pioggia la copertura del nuovo stadio non dovrebbe essere totale? Sì, è totale, si apre e si chiude, almeno così ci stanno raccontando, ci stanno facendo vedere, con una copertura retrattile che si apre e si chiude, e sì, quando è chiuso è totalmente chiuso. Poi ripeto, se piove e se piove di traverso, anche con lo stadio parzialmente coperto, comunque un po' d'acqua la prendi, ma è anche il bello di andare allo stadio.

0: con questo ingegneristicamente do la pubblicità e rientriamo con il prossimo ospite.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: da 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
1: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qui, siamo rientrati, ho il display pieno di messaggi, ma soprattutto al secondo ospite che mi preme perché l'ho fatto aspettare quasi 20 minuti. Andrea Mottola, buongiorno.
5: Ciao, ciao, ciao, buongiorno a tutti.
4: Mister, scusami se ti ho fatto aspettare un pochino, ma preso da mille argomenti, mille cose, tutti questi messaggi stamattina, ho detto adesso lo devo recuperare subito. Per fortuna che Dario mi ha detto, guarda che io adesso lo chiamo, quindi allora,
5: non preoccuparti, non c'è problema.
4: Mister, ma tu, io di stadio con te parlerei giusto alla fine. Prima vorrei parlare di calcio, nel senso, secondo te, no? Dov'è che possiamo andare, dove Sartori potrebbe intervenire così in questo momento per dire la ciliegina sulla torta, la rosa è completa? Dov'è che tu davvero non faresti a meno di intervenire?
5: Ma guarda, devo essere molto sincero, io praticamente agirei sul reparto centrale di difesa, cioè mi spiego, l'uscita di Lucumi e eventualmente l'uscita di Casale, io a un certo punto

0: non me la sento assolutamente di fare un campionato, anche se hai Coppa Italia campionato, scusa se mi ripeto, con Eghem, Eland e Vitic e Ilic. Io Ilic, Lukumi e Casale sono in partenza, però noi non possiamo fare un campionato con tre centrali. Quindi, e poi se mi chiedi che tipo di centrale prenderesti, bah, io prenderei non un ragazzo giovane, un centrale con dell'esperienza, soprattutto che sia un leader, che soprattutto sia un, tu sai benissimo, un centrale che guidi la difesa, perché giocando a quattro, che sembra più semplice ma non lo è, d'accordo, bisogna dettare i tempi dell'uscita e delle scalate, e quindi secondo me io agirei in quella maniera lì.
1: Beh, allora guarda, Ilic sembra certo al Cesena di Diamanti, quindi diciamo i due candidati ad uscire, dei due candidati ad uscire oltre a Lukumi, è rimasto solo Casale, che però se non trova una sistemazione anche numericamente diventa problematico poi inserire un altro giocatore, perché poi certo. Cioè, Eghem ha fatto un mondiale secondo me molto buono, e io ho visto anche un giocatore più sicuro di quello che tante volte abbiamo visto a Bologna, quindi sinceramente confido molto nella sua stagione. E Elland secondo me è molto interessante, Vitic speriamo che faccia un po' meglio. Sì, hai ragione tu, forse un profilo esperto sarebbe la cosa giusta, perché correggimi se sbaglio, ma anche proprio da un punto di vista tattico, dopo Boichema con Lukumi abbiamo avuto diciamo due giocatori che sapevano leggere la palla dove cadeva, no? Prima,
0: sì, prima bravo.
1: Cioè tu dici, servirebbe un giocatore fatto e finito che abbia che sappia interpretare quel ruolo, così anche d'esperienza.
0: Assolutamente sì, un giocatore di lettura, cioè passami la battuta, che non sia molto bravo a leggere i libri ma sia molto bravo a leggere prima quello che può succedere. Perché noi abbiamo avuto un giocatore come Freuler, che è stato secondo me micidiale, bravissimo, perché lui, non essendo più un giocatore mobile, leggeva in anticipo quello che poteva succedere. Quindi io dietro, se non va via Casale, rimarremo in quattro, però io spero che Eghem e Elland facciano tante partite, perché io di Viti non mi fido, per me è un giocatore che non mi ha dimostrato, io sono andato anche a Valles e gli stessi errori che faceva l'anno scorso li ha fatti anche quest'anno, quindi io spero per il Bologna che lui faccia bene, però è un grosso rischio partire con questi quattro centrali, di cui due così così e due bravi sicuramente, però giovani.
1: Ascolta, e negli altri reparti, adesso a centrocampo mi sembra bello folto, Amondarain io l'ho visto giocare l'altro pomeriggio, mi ha fatto veramente una gran bella impressione, e davanti forse abbiamo l'incognita del 9, diciamo.
0: Ma l'incognita del 9 in questo momento, perché non c'è Doblic, e quando arriverà vedrete che sarà un grandissimo centravanti. Mi sbilancio. In questo momento Tedesco deve capire se Odgaard, che secondo me è il ruolo ideale per lui e anche per la squadra, può essere quel giocatore che sopperisce l'assenza di Doblic. Con Dallinga a ruota, però partire con Dallinga subito io... Insomma, faccio un po' fatica. Per quanto concerne il centrocampo, ti devo dire che io è nebuloso un pochettino come giocherà il Bologna 4-3-3, e fin qui ci siamo. I tre di centrocampo, se noi mettiamo a Modarain e Bernardeschi, sono due giocatori più atti a offendere, non a fare un po' di incontrismo, chiamiamolo così, d'accordo? Quindi lì davanti ci potrebbe essere Ferguson, oppure giochi con Moro e Ferguson più avanti, e poi, perché il Bologna non so se riesce a, siccome ci vuole equilibrio, a sopperire, a supportare il centrocampo, e quando hai due giocatori d'attacco come Orsolini o Rova e la punta, avere anche Bernardeschi e Moldarai, e ci vuole uno davanti alla difesa che ti detti i tempi, ma soprattutto che copra la difesa. Quindi sarebbe molto spregiudicato questo Bologna, che potrebbe anche andare bene, perché poi sono gli automatismi, però insomma c'è un po' un rischio di essere molto molto sbilanciati in avanti, non so se tu la pensi come me.
1: Ma sì, anche se dopo aver visto Amondarain giocare questa amichevole col Cambuur, io ho visto come tutti gli argentini, questo non molla mai. Questo qua davvero piuttosto si strappa la maglia, ma lui continua a correre, a sgomitare. Cioè, io non gli ho visto perdere un pallone, e ogni volta che lo ha perso, finché non se l'è andata a riprendere, non ha mollato. Cioè, stiamo parlando di un giocatore molto anche di sostanza, perché io pensavo che fosse più simile a Ferguson nella mia probabilmente l'avevo letto male io, avevo capito male io. In realtà lui è un giocatore che, passami la roba, per come l'ho visto io, è un misto tra Pobega e Freuler, cioè nel senso che lui ha una fisicità importante, ok?
0: Se è questo sono contento. Non dimentichiamoci che anche Pobega, però tedesco, deve essere molto deciso. Se fai giocare Bernardeschi lì in mezzo, perché devi far trovare posto Solini, non va bene, cioè non va bene assolutamente. Cioè, Bernardeschi per me sull'esterno gli ho visto fare delle cose che sì, a centrocampo, quando uno ha piedi buoni, quindi c'ha la giocata, l'ultimo tocco e roba varia, però secondo me è una squadra un po' troppo sbilanciata in avanti, secondo me, ma questo è il mio pensiero naturalmente.
1: Beh, oddio, è condivisibile. L'unica roba è perché tu dici che comunque Tedesco dal 4-3-3 non si sposta?
0: Per me no, perché quando uno imposta la preparazione già col 4-3-3, poi casomai le sedute noi non le vediamo, lui può anche certe volte o mettersi a 3 dietro o giocare 4-2-3-1, per l'amor di Dio. Però lui è un allenatore che ha impostato il Bologna nel 4-3-3, quindi non dimentichiamoci che, come hai detto tu, c'è anche Pobega, c'è anche Moro,
1: c'è Odgaard
0: al centrocampo, c'è Odgaard, però io Odgaard lo vedo più avanti che mezzala, però sai, sono sempre pensieri di gente che va allo stadio, che vede le partite e non conosce ancora bene i nuovi, che poi in questo momento è Mondrain e il terzino sinistro, quindi Alassane, che io l'ho visto a Valles, non mi è dispiaciuto, però sai, giocavi contro una squadra sì, più avanti atleticamente, però è una squadra che aveva dei limiti, però insomma vediamo, perché il 23, cos'è la prima partita, il 23 lunedì con la Lazio, e dopo vedremo già, e anche se sarà difficile trovare la quadra immediatamente.
1: Io invece quest'anno mi auguro che già dalla prima così si faccia capire che noi ci siamo, e ci siamo anche in un certo modo, perché mi pare che nelle ultime due o tre stagioni siamo partiti con dei pareggi, quindi mi piacerebbe, no, in casa. Vabbè, poi ascolta Andrea, io ti volevo fare un'altra domanda che non c'entra niente, che è un po' una mezza polemica, e a me piace tirarti in mezzo in queste cose perché so che a te mister piace, poi, no, quando t'accendo la miccia dopo mi vieni dietro, no? Ma su Varso, no, il presidente del Como, che ha, poi dopo è tornato sulle sue parole, ha detto forse mi avete capito male, bla bla bla, insomma, che lui è un grandissimo parasole, secondo me, questo qua, e per parasole tu hai capito che sole, sì, è un eufemismo, molto bene. Ma questa idea che la gente debba andare allo stadio per forza, cioè che non possa andare allo stadio con la maglia di un'altra squadra, secondo te come la vedi? Come la vedi sta cosa qui? L'hai sentita la notizia?
0: Sì, la bucata del presidente, cioè non lo so, cioè io non capisco proprio se c'è bisogno di avere questo, insomma, io, cioè, certe volte ci vogliamo complicare le cose con delle situazioni che non stanno in piedi. Io ho letto i tifosi ospiti non devono avere la maglia, ma cos'è? Ma stiamo ammazzando il calcio, cioè, voglio dire, io non ci, cioè, perché fondamentalmente, carone, tu puoi andare in trasferta, ma ti devi saper comportare, punto. Quando uno si sa comportare, abbiamo già risolto il problema. Poi chi invece non si sa comportare, non lo fai più andare. Però non si devono rimettere anche quelli che sono delle brave persone, cioè questi divieti di andare. Ma la cosa più bella è il calcio, è avere anche i tifosi ospiti. Io la penso così.
1: No, ma infatti io te lo chiedevo perché, e tra l'altro guarda, volevo lanciare, sai cosa sarebbe bello? Visto che tra 3 settimane inizia il campionato e io non so se perché io credo che dipenda anche da così dalle decisioni della procura sulle trasferte, non l'ho chiesto prima a Andy, porca miseria, lui è l'uomo adatto perché è sempre informatissimo, sì, su queste cose,
0: esatto.
1: Però a prescindere dal fatto che ci possano essere tifosi laziali o meno, visto che comunque la prima di campionato importante, squadra nuova, tutto così, no? In risposta un po' anche a questo presidente, questo nuovo presidente che ragiona, diciamo, sempre solo, mi pare così, con il vil denaro, no? Perché questo spende, allora lui si sente in grado di fare e dire quello che vuole.
0: Sì,
1: è una roba. Vedi, sarebbe bella, la risposta sarebbe bella, no? Di vedere davvero uno stadio tutto rosso-blu. Tanto una maglia del Bologna ce l'abbiamo tutti, se non ce l'avete andatevela a comprare, che tanto una maglia del Bologna nella vita bisogna comprarla, no?
0: Sì,
1: sarebbe bellissimo che tutto il Dall'Ara fosse completamente rosso-blu, no? E poi bisogna... No, Dario Ronzoni vorrebbe tutti con la maglia del Como. No, tutti con la maglia, tutti rosso-blu, no? È un invito che faccio ai tifosi. Andiamo allo stadio, tutti rosso-blu, tutti con la maglia del Bologna. E poi sarebbe bello mandargli una bella cartolina con scritto: guarda, qui non abbiamo obbligato nessuno a mettersela, ok?
0: Sì, sì.
1: E guarda, ce n'erano 3 con la maglietta celeste della Lazio, cosa vuoi mai? Gli abbiamo, certo, anche fatto un applauso. Perché sono, certo, quelle robe che a me veramente mi mandano in follia, stanno veramente complicando, come dicevi tu prima, il calcio, che alla fine, sì, è, no, una, certo, cosa, certo, è vero?
0: Certo, vogliamo trovare sempre qualcosa. Comunque, One, io il mio tempo l'ho scaduto, è scaduto, perché io devo andare dentro una riunione.
1: Io ti lascio andare, grazie mister,
0: con te, e ringraziandoti sia a te che a Dario Ronzulli, Foggia by night, e la domanda che gli faccio, io sono sempre del parere che se cambia allenatore io torno ad allenare, però voglio Ronzulli come direttore sportivo al mio fianco. sarebbe una grande accoppiata tavola.
1: Ho capito. Ah, ecco, vedi, c'è qualcosa che non sapevo. Va bene, siamo perfetti. Siamo perfetti.
0: Une, grazie.
1: Grazie mille, Andrea Mottola. E, abbiamo sentito anche il mister. E facciamo un po' di pubblicità e poi torniamo, che ho un sacco di messaggi.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Imagine there's no heaven.
7: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
8: people. Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Rientrati carichissimi, Radio Nettuno Bologna 1 366-402-4022 per i vostri messaggi. Io sono Simone Onestini, con me in regia Dario Ronzulli, che peraltro è un pochino che, dica, io ti vedo, sei lì che salti sullo sgabellino. No, e quando sei così vuol dire che hai qualcosa di fresco, hai qualcosa di nuovo da raccontare.
12: No, volevo darti un po' di notizie anche per commentarle insieme ai nostri ascoltatori. Per esempio, che la Juve sta insistendo con il Manchester United per Joshua Zirkzee. Sei contento? No.
11: Tu.
12: Purtroppo cade la linea. Oppure che il Beşiktaş sta pensando a Vlahovic. Qui c'è un ritorno di fiamma.
11: Quello sarebbe un bel colpo. Avrei piacere per l'italiano e anche per Vlahovic.
12: Quindi si ricomporrebbe la coppia fiorentina. Però le notizie che ti volevo dare, e soprattutto volevo dare ai nostri ascoltatori, sono due modifiche che l'UEFA ha annunciato per le proprie competizioni. E una, secondo me, la vedremo anche in Serie A. Vuoi sapere quali?
11: Certo, sono curioso.
12: Allora, la prima riguarda il sistema delle squalifiche. Fino ad oggi il calciatore veniva squalificato dopo aver accumulato 3 ammonizioni, cioè la terza ammonizione scattava la squalifica e poi ogni 2. Siccome l'UEFA si è accorta di aver aumentato il numero di incontri dopo 3 anni, però se ne è accorta.
11: Meno male, alla buon'ora.
12: Hanno i loro tempi, ragazzi. Allora la soglia viene innalzata a 4 cartellini gialli, quindi ogni 4 prima squalifica, poi ogni 2 ulteriori squalifiche. Quindi, cioè, la cosa che fa sorridere è che appunto si sono accorti dopo 3 anni che ci sono più partite.
11: Ma sai che forse in passato era già così?
12: In passato era che valevano sempre fino all'ultimo, cioè c'è l'eberrimo caso di Nedved, no? Che prende l'ammonizione in semifinale, poi l'hanno tolto, cioè dai quarti vengono cancellate le diffide, esatto. Però se prima ne erano sempre 2, cioè 2 cartellini gialli, ciao.
11: Ok.
12: L'altra invece, che è un po' più interessante anche nell'attualità, è che non si fermeranno più gli orologi sul terreno di gioco. Cioè, visto che adesso arriva al 45esimo e il cronometro si ferma, non ti dice quanto manca di recupero, quanto è stato ancora di recupero, quanto manca ancora di recupero. Adesso con le partite dell'UEFA il display continuerà a funzionare, quindi dicendoti anche quanto tempo è passato dal 45esimo, così almeno chi è allo stadio si regola sui minuti di recupero.
11: Così vedremo dei 124esimi.
12: Bello però.
11: No, però...
12: anche perché, scusa, io non ho mai capito, ma perché il tifoso che è allo stadio non deve sapere quanto tempo è passato di recupero e quello a casa sì? Perché?
11: No, no, è stracorretto quello che dici. Infatti era una domanda che mi facevo anch'io. Perché poi quando, è vero, sul tabellone 45, boh, si fermava. E allora dopo ti tocca andare a cercare, no, sul telefonino per, esatto, capire il tempo effettivo.
12: Forse perché magari non si vogliono dare appigli ai giocatori sul tempo. Però, no, mi sembra ormai una roba abbastanza,
11: sì, vabbè,
12: abbastanza,
11: ho capito, non è che
12: inutile
11: se lo fanno dire dalla,
12: esatto,
11: macchina,
12: esatto,
11: cioè, voglio
12: quindi
11: dire,
12: tanto vale che allora le competizioni UEFA sarà così. Vediamo se sarà anche in campionato.
11: Bello che l'UEFA, come dici tu, no, con i suoi tempi arriva sempre.
12: Con calma. Cioè, avevi fretta? No, e allora?
11: Ascolta Dario, rimani operativo, che abbiamo un sacco di messaggi, così
12: vai,
11: mi aiuti e li condividiamo. Buongiorno ragazzi, io e la Paola siamo nati a dicembre, preferiamo il freddo, ecco perché prima qualcuno si lamentava del caldo, il caldo lo sopportiamo. Ciao Andy è già andato, ma te lo salutiamo, ci vediamo il 24 allo stadio in tantissimi numerosi, un abbraccio rosso-blu, sono prima Rosa, la mamma di Paola. Ok, ottimo,
12: che
11: grazie.
12: Salutiamo,
11: grazie,
12: nostra
11: grazie,
12: fedelissima.
11: Eh beh, è importante avere dei fedelissimi. Nel nuovo stadio possiamo fare i sedili bucati, così se mi scappa posso farla lì senza perdere un secondo di partita, chiede Fabio.
12: Ci possiamo ragionare, la vedo un po' scomoda, diciamo, il deflusso soprattutto, però ci si può ragionare.
11: Allora, chissà se adesso, io Fabio non lo conosco, ma un pensiero del genere, no, ad agosto con sto cioè, allora, o sei in ferie, io voglio sperare che tu non sia al lavoro.
12: No, secondo me invece proprio perché è al lavoro, col, okay, caldo, ha, okay, questi pensieri.
11: Ma vabbè, Steve da Londra è tornare. Allora, prendi Verosa, pari il tuo giardino, fantastico, il campo dell'Ara lo sappiamo nella nuova. Allora, male che vada, il campo del Dall'Ara lo spostiamo nella nuova sede, filo d'erba per filo d'erba. Ah sì, perché io prima dicevo, speriamo che il nuovo stadio abbia un fondo bello come il Dall'Ara. Ma io sono sicuro che ce l'avrà e magari anche migliore. Mi dispiacerebbe perderlo, perché quello del Dall'Ara per me ad oggi è ancora uno dei fondi migliori nella Serie A italiana. Però vabbè. Allora, ciao, secondo me se campo e stadio, no, secondo me su campo e stadio siete proprio fuori strada. Mm. Ecco, Luca ha sentenziato. Il terreno di gioco è peggiorato molto negli ultimi anni. Sbam, sabbia, acqua che si accumula, chiasse. Poi perché dovremmo prendere l'acqua? Ok, se piove di traverso sfiga, ma sono eccezioni, serve un po' di autocritica a volte. Oh, Luca, cosa devo dire? A me, se vado allo stadio, mi piace ogni tanto prendere il sole, non mi piace prendere una grandinata in testa, ma se piove prendo anche l'acqua. Se non voglio prendere l'acqua allo stadio, ho sempre ragionato che ho un divano comodissimo, c'è la pay per view e me la guardo a casa. Questo è un pensiero mio, non c'entra niente su autocritica, boh. Il terreno di gioco è peggiorato molto, boh, non lo so. A me, io anche in questa stagione non ho mai visto il Dall'Ara in condizioni non accettabili, anzi l'ho sempre visto anche quando è piovuto tanto, anche quando le condizioni, diciamo, in altri campi di Serie A non erano ottimali, l'ho sempre visto rispondere abbastanza bene. Cioè, voi dovete anche ricordare che avete visto un mondiale, no, giocato su dei campi, correggimi se sbaglio Dario, che nascono per il football americano,
12: certo,
11: che nascono per altre cose, dove il rimbalzo del pallone, ok, le prime 3-4 partite è stato oggettivamente oggetto di imbarazzo anche per i calciatori stessi.
12: Anche il terreno dello stadio della finale.
11: È vero?
12: Tutto quello. Sì,
11: ecco,
12: sì.
11: Cioè, voglio dire, quindi non è detto che poi tutta sta tecnologia, cioè, voglio dire, stiamo parlando degli americani, non è che abbiamo fatto i mondiali in Papuasia, cioè sono stati fatti su dei campi in stadi bellissimi, però il terreno di gioco non sempre era all'altezza, quindi voglio dire, anche sto lamentarsi sempre magari, no, boh, io sì, Autocritica, guarda, lo dico anche lo giro anche a te, un po' di autocritica, Luca, dai. Abbiamo un vocale.
13: Ciao ragazzi, sono Adriano, mi permetto solo di dire una cosa sul recupero di alcuni giocatori. Per me quest'anno è l'anno del riscatto per Zortea, Vitic, Dalling e Dominguez, per due semplici motivi. Uno, hai cambiato allenatore, che era un integralista, che ci ha dato tantissimo, e grazie italiano, però era un integralista, e quello è, e tanto è vero che io mi ricordo ancora l'intervista: ma ci sarebbe da cambiare, non lo so, la squadra in difficoltà. Cos'è che ha risposto lui? Noi con questo modo di giocare abbiamo vinto una Coppa Italia. È vero, però mi verrebbe anche da dire, ok, in questo momento non si può fare. Abbiamo perso 2 mesi e mezzo, per chi si ricorda, perché come me andava allo stadio e si mangiava le mani. Poi l'altro punto, non a caso Tedesco è un personaggio molto intelligente, ma soprattutto duttile. Quindi forza Bologna e forza nel recupero di sti ragazzi, ciao!
11: Dario, cosa ne pensi del commento di Adriano?
12: Mi sembra un po' cattivo nei confronti di italiano. è un po' troppo. Cioè, Tedesco non è meno sicuramente integralista di italiano, però ha le sue idee. Poi non sarebbe la prima volta che un giocatore che viene da stagioni difficili cambia allenatore e si rigenera, ci mancherebbe. Però dipende tutto da che sensazioni hanno dato Tedesco nel ritiro. Cioè, se non hanno dato sensazioni che.
11: Lui ha fatto 3 nomi, eh?
12: Sì, sì. Dominguez sicuramente ha fatto cose buone, però non so quanto possa nella testa di Tedesco scavalcare Orsolini, Rocca, Cambiaghi e volendo anche Berna. Dallinga, insomma. E l'altro era Casale.
11: Vitic.
12: Vitic non credo sia in discussione, è arrivato l'anno scorso, non c'è credo motivo di pensare che possa essere messo sul mercato. E più che altro la cosa è, lo dicevo anche stamattina, Tedesco ha chiesto una rosa corta. E quindi quanto corta, cioè quanto si deve sforbiciare, quanto si riesce a sforbiciare, e anche quello che conta tanto. Poi siamo ancora al 5 agosto, il mercato chiude fra un mese.
11: No, anche perché giustamente lui, a differenza di quello che è accaduto nel recente passato, ha dato più di un occhio a quello che poteva essere il parco dei ragazzi primavera, ok? Perché uno dice, boh, c'ho la rosa corta, battezzo 24 titolari e tengo in considerazione 3-4 primavera che possono eventualmente completare la rosa.
12: Certo.
11: E forse, considerando quello che ha visto fino ad oggi, mi sento di dire che, tolto Libra, forse Badori, che sono quelli, no, che ha utilizzato anche un po' di più, magari non ci sono molti altri giocatori a cui poter attingere, diciamo, nell'immediato. Torniamo al discorso che facevamo prima, nel senso, sì, prendo difensore centrale, ma bisogna che oltre a Ilic esca almeno anche Casale e che effettivamente Lukumi vada via, no? Cioè, tu adesso mi dicevi di Dominguez, sì, è vero, però abbiamo sempre avuto nelle ultime 3 stagioni 5 esterni, non ne abbiamo mai avuti 4, ne abbiamo sempre avuti 5. È vero che Berna può giocare anche trequartista o mezzala,
12: anzi forse Tedesco lo vede soprattutto lì.
11: Sì,
12: forse lo vede soprattutto lì.
11: E Rossi, secondo te come lo vede lui? Lo utilizza come lo stava utilizzando italiano o lo vede più come seconda punta? Perché io ho avuto anche quella sensazione lì, che lui voglia inventarsi anche un modulo dove gioca con 2 punte e una delle 2 potrebbe essere Rowe,
12: che a quel punto è una finta seconda punta.
11: Esatto.
12: Ah, potrebbe anche essere, dipende anche molto da cosa gli dà Mondragon in mezzo al campo, da cosa gli dà Ferguson in mezzo al campo. E però sì, potrebbe anche essere. Secondo me parte tutto dal fatto che lui, volendo giocare per vie centrali, ha bisogno che lì in mezzo ci sia più qualità possibile. Perché se vuoi giocare per vie centrali, vuol dire che lì deve avere gente che col pallone ci sa fare. Per quello Bernardeschi mezzala, per avere più qualità. E a quel punto Ro e Orsolini magari saranno meno coinvolti all'inizio dell'azione, come era con Italiano, vengono coinvolti nello sviluppo dell'azione, però sono 2 giocatori che in uno contro uno fanno la differenza, quindi Tedesco sa benissimo che deve sfruttarli in quel modo lì, cioè cercando di dargli più isolamento possibile. E però che magari chieda a Rodi di accentrarsi di più, di vedere di più la porta, ci può stare, perché no? Certo,
11: secondo me lui quella è una forse è una fantasia mia, però per come l'ho visto potrebbe essere una soluzione che valuterà. Un messaggio lunghissimo di Luca: buongiorno, questo è il mio pensiero sullo stadio. Si continua a cementificare costruendo impianti sportivi e centri commerciali in barba al cambiamento climatico. Poi però, per riempirli bisognerebbe poi aumentare gli stipendi delle persone che non arrivano alla fine del mese. Poi sono curioso di vedere dove faranno i parcheggi per le auto quando ci sarà in contemporanea una partita di calcio, una di basket e una fiera, visto che in Italia, a differenza di altre città, siamo molto restii a usare i mezzi pubblici. Ci passerà il tram, ma non basterà.
12: Però per il resto è tutto a posto.
11: Oh, potrebbe anche piovere, Luca.
12: Beh, sarebbe il caso, voglio dire. Dopo una settimana a 40 gradi, un po' di pioggia, non quei temporali che ci affogano. Però.
11: No, vabbè. Io, guarda, cosa ti posso dire? Sì, la cementificazione è un argomento, il cambiamento climatico è un argomento, ma sono cose veramente molto grandi. È giusto che tutti noi, secondo me, ci prendiamo una fettina e una responsabilità di questo. Io ho piantato l'altro giorno a casa mia due alberi. È una stupidata, però se tutti quanti
12: sono due alberi in più,
11: esatto, piantassero un alberello a casa loro, già, hai capito, aiuteresti in qualche modo, idealmente, no, in percentuale, il cambiamento climatico. Cioè, ragazzi, i parcheggi a Bologna, abbiamo più parcheggi che servizi in questo momento. Bisogna che è chiaro, non parliamo del centro, perché voglio dire, lascia stare il centro che è un mondo a parte, e i mezzi pubblici, adesso è stato fatto un mezzo pubblico che a breve dovrebbe essere, lo varano, no? Ci sarà
12: regola, sì,
11: come in Fantozzi, no?
12: Speriamo vada un po' meglio con l'inaugurazione.
11: Esatto. No, verrà inaugurato, appunto, ci sarà questo nuovo mezzo di locomozione e di servizio, che è appunto il tram. I mezzi pubblici, nel momento in cui daranno una risposta, secondo me, anche ai cittadini di un certo tipo, e saranno convenienti anche per i cittadini, verranno utilizzati di più. Di biciclette io ne vedo tante in giro, ecco. Ci arriviamo, però non bisogna mai forzare tutte le cose, no? Nel senso, non puoi pensare che una struttura importante come quella che è uno stadio, ok? Un palazzo dello sport, una cittadella polivalente, in una parte di Bologna dove tu mi parli di fiere a Bologna ne sono rimaste due, è cambiato molto, una volta ce n'erano 10 volte tanto. Allora è importante invece che quell'area venga riqualificata e che ci siano queste strutture, perché comunque portano un indotto di lavoro e portano un benessere generale che andrà anche ad aiutare gli stipendi di quelle persone, come dici tu, che non arrivano alla fine del mese. Non bisogna guardare sempre le cose da una sola parte, guardiamola a 360 gradi, non facciamo gli integralisti per forza, anche se magari il principio che vogliamo difendere è sacrosanto ed è condivisibile. Cerchiamo di essere aperti. Dico bene, Ronzulli?
12: Sì. Sì, sì, sono d'accordo. Ne ho parlato anch'io qualche giorno fa in mattinata, cioè il fatto che questo nuovo stadio comunque debba rispondere anche a esigenze ambientali molto particolari, quindi progetto che deve ovviamente tenere conto di questo. Mi verrebbe anche da dire che alla fine forse la contemporaneità calcio-basket, o meglio la successione calcio-basket o basket-calcio, potrebbe anche tornare utile, ovviamente i tifosi virtussini, non i fortitudini.
11: Vabbè, però, al momento
12: esatto,
11: ecco.
12: Vai lì e poi ti fai tutte e due le partite, puoi anche pensare di fare degli chi è abbonato a una delle due ha degli sconti per andare sul tram, per esempio.
11: Sì, delle agevolazioni.
12: Esatto,
11: puoi
12: si possono pensare tante cose che sono giuste, si mancherebbe da sottolineare, però manca ancora neanche la prima pietra dello stadio, quindi poi quello ci si penserà più avanti.
11: Beh, però non è una banalità quella che tu dici. Guarda, fai l'abbonamento al Bologna, se fai l'abbonamento ti diamo uno sconto del tot per cento sull'abbonamento del tram.
12: Ecco. Perché no?
11: Ecco, queste, no? Sono, queste sono tutte situazioni.
12: Stimoli ad utilizzare giustamente i mezzi pubblici.
11: Assolutamente, anche perché vorrei fosse chiaro, anche per tutti, io ho tanti amici che abitano in zona stadio attualmente, no? Che sono disperati perché la gente parcheggia. Ma io lo dico sempre, dico, ma voi credete che io sia contento di parcheggiare in modo improponibile o di farmi 4 km a piedi tutte le volte per arrivare allo stadio? Cioè, voglio dire, magari ci fosse un mezzo pubblico che mi scarica davanti allo stadio. Il problema è che per motivi di viabilità, per motivi diciamo che prescindono da quelle che sono anche le mie scelte, non è possibile. Quindi voglio dire, cioè, arriviamoci ragazzi, bisogna essere pazienti. La pazienza è una gran bella cosa.
12: La pazienza è finita però.
11: Siamo già
12: è la trasmissione che è finita.
11: No,
12: scusa.
11: No, sì. Ma io c'ho un sacco di messaggi da leggere, mi dispiace ragazzi. Io vi ringrazio.
12: Vabbè, leggi venerdì.
11: Vabbè, venerdì li riprendo tutti in mano. Vi ringrazio per averci seguito per queste due ore insieme. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio il grandissimo Dario Ronzulli che mi ha fatto da regista e supporto.
12: Teo non lo ringrazio.
11: Teo era qui sotto che dormiva, si è spostato
12: per dormire di là ovviamente.
11: E fate una buona giornata, forza Bologna sempre, e con me ci rivediamo venerdì. Domani credo che ci sia ancora Filippo Cotti con Casa Cotti, e quindi non perdetevi nemmeno un minuto su Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 12 e un minuto.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
20: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz, resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo e l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
16: Nettuno Bologna 1.
21: Vuoi una nuova macchina da giardino?
22: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
21: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
22: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
21: Manferdini, la certezza dei professionisti.
22: Approfitta ora degli extra sconti.
23: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
26: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
28: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
29: Arredissima.
30: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
31: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
30: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
31: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
30: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Il calore di casa si rinnova con stile.
5: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
4: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.

0: Da primer anno, l'impossibile diventa possibile.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Via! So!
5: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
4: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone. Oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno. Grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6% per la parte di difesa, invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
8: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
7: 17 morti e oltre 40 feriti e il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua, da grande.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6% per la parte di difesa, invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
11: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
10: 17 morti e oltre 40 feriti e il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamani un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
4: Nettuno Bologna 1.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
16: Vuoi una nuova macchina da giardino?
17: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
16: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
17: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
16: Manfredini, la certezza dei professionisti.
17: Approfitta ora degli extra sconti.
18: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
19: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
18: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
19: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
18: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Quasi gol, presentato da...
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
13: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
22: Parola di Riccardo Orsolini.
13: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
23: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
12: Nettuno Bologna 1, quasi gol.
24: Don't feel me, baby. It's just a thing.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza, 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Il calore di casa si rinnova con stile.
2: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
1: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
2: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
1: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Imagine there's no heaven.
4: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore. Oh, I'm so full of
7: love. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas,

0: 103 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: condizioni, verificale in app su mcdonalds.it.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
3: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
2: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: voce gridata, digitate sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Quasi gol. Presentato da
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: Sono le 16 e un minuto.
13: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
1: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
15: Dal produttore J.J. Abrams.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: E dal regista di It Follows.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
22: Ehi, non ti piace la pappa?
23: Forse vuole qualcosa di più.
22: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
23: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
22: Ok, ordiniamo subito.
23: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
24: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
25: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 17.
0: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
5: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Nettuno Bologna 1.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Il calore di casa si rinnova con stile.
6: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
5: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, per l'intensificarsi degli attacchi russi. È inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione. Gli ingressi in massa di migranti a fine luglio a Ceuta, la procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per i reati, tra gli altri, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo in pieno centro di Londra. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva. Ci sono tre indagati per la morte di Leonardo Cortesi, il 19enne deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina nel Vicentino. La procura ha iscritto nel fascicolo d'indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria della 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Why does it hurt when my heart misses the beat?

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Fortitudo Bologna, tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
4: Società da iscrivere?
5: Super Mega Trebo Club.
4: Avete le divise da gioco?
5: Certo, eccole.
4: E cosa volete giocare con quelle lì?
5: Ma che cos'è che hanno?
4: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
5: Ma sono nuove!
4: Ma volete giocare con quelle divise lì?
5: Sì, sì!
6: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Fortitudo Bologna, tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: It ain't no country club either.

0: Nettuno Bologna 1. Sono le 19:58.
1: .803 Service Store. Da 8.03 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 8.03 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 8.03 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Tra poco. Il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
10: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
4: Amici di Radio Nettuno, Bologna 1, buonasera, gara 3 dei playoff, quarti di finale fra la Big Mat Grosseto e la nostra Unipol Fortitudo. Entriamo in Radio Cronaca diretta e poi successivamente daremo le informazioni con il nostro partente di questa sera, che è Palmero, che deve affrontare una situazione ancora abbastanza delicata con prima e seconda occupata e due eliminati. Palmero, che ha messo appena strikeout Caballero, che è il battitore sulla carta migliore. Purtroppo adesso c'è un lancio pazzo e Palmero purtroppo ha problemi di controllo e quindi siamo seconda e terza occupata.
5: Quindi già situazione, buonasera intanto anche da parte di Matteo Balduzzi, già situazione critica nonostante comunque due out, un ball su Robert Lopez, ma seconda e terza occupate, quindi Grosseto che mette già due uomini in posizione punto. Bisognerebbe assolutamente chiudere su Robert Lopez per evitare di far entrare il punti del vantaggio di casa. Intanto arriva un altro lancio alto ed esterno da parte di Palmero, che vale quindi il secondo ball a casa base.
4: Sì, purtroppo il nostro pitcher, che finora abbiamo visto anche pochino, sinceramente poco impiegato dallo staff tecnico, ha problemi di controllo e quindi questa sera Liberatore dovrà veramente fare gli straordinari per cercare di trattenere queste palline piuttosto scontrollate. Va a casa il suo Palmero, questa è una bella palla, lui fa così, cioè o alterna lanci nel mondo oppure tira anche dei belli strike. Primo strike su Lopez, che viaggia a 185 di media, quindi non è sicuramente uno slugger, però insomma temiamo più Palmero, Matteo, che non il battitore.
5: Intanto Mazzarotto, ma è una comoda eliminazione per pestata di cuscino da parte di Samuele Gamberini, che fa sua la pallina e quindi effettua il terzo out, che ci praticamente toglie le castagne dal fuoco, facendoci uscire indenni da questa situazione particolarmente impegnativa. Quindi 0-0 parte, primo inning completo di gioco che si è concluso proprio in questo momento. A questo punto direi che andiamo a dare le formazioni in campo schierate dai due manager.
4: Sì, tra l'altro Grosseto che invece rischiera Matteo Sireus, cioè lo stesso partente di gara 1. Grosseto non ha un bullpen così florido come quello della Fortitude, quindi si deve arrangiare in pratica. Vai pure Matteo.
5: Vado io con le formazioni, parto dalla formazione difensiva di Grosseto, che vede a destra Federico Rizzi, Jorge Caballero al centro e Cristian Severino a sinistra, Andrea Sellaroli l'interbase, Daniele Di Persia è il terza base, il seconda base è Freddy Noghera, in prima copre Matteo Marucci e la batteria composta dal ricevitore Robert Lopez e Mattia Sireus. In attacco viene schierato come battitore designato Tommaso Piccinelli, poi andremo a dare l'ordine del lineup all'inizio del prossimo attacco di Grosseto. Per quanto riguarda la Fortitudo, invece, in ordine di rigoroso lineup abbiamo con Federico Celli, poi Alessandro Laise, il nostro DH questa sera, poi Shervy e Newton, Samuele Gamberini come cleanup, Gilberto Borghi, Alessandro Vaglio, Filippo Agretti, Ernesto Liberatore e chiude Lorenzo Doboletta. Come detto, sul monte di lancio per noi Diego Palmero.
4: Intanto correggiamo, Lopez è stato eliminato a combinazione 4-3,
5: 4-3.
4: Vaglio Gamberini, poco importa, insomma, solo per chi tiene lo score da casa, quindi quello che conta è che la Fortitudo in qualche maniera è riuscita a fare il terzo eliminato e ora adesso ci riproviamo. Fortitudo che ha fallito nel corso della prima ripresa, già una ghiotta occasione con corridore agli angoli, cioè Laise e Newton, e un solo eliminato, purtroppo Gamberini FF3 e Borghi F7, e quindi si è chiuso l'inning. Adesso arriva il primo ball su il nostro Alessandro Vaglio, al quale Matteo chiaramente mandiamo un grande abbraccio, a lui e a Francesco.
5: Assolutamente sì, visto che sono usciti da poco da un lutto abbastanza importante, hanno perso la mamma.
4: Direi molto importante.
5: Sì, molto importante.
4: E quindi Francesco che gioca invece nell'altra squadra di Grosseto, il BBC, e quindi tra l'altro mamma che è mancata proprio la sera dopo gara 2, anzi la sera dopo gara 1, quando Alessandro era stato protagonista con la volata di sacrificio che aveva dato il punto dell'1-0 per la F.
5: Intanto il conto a casa base sul nostro Alessandro è di 2 ball e 1 strike, con l'arbitro Spera coadiuvato dal signore Rinnovatore e Zorzenon, che ora proprio in questo momento chiama anche il quarto lancio di Sireus per il 2-2. Quindi Alessandro Vaglio che non ha ancora girato il bastone in questo suo primo turno, aspetta di affrontare il prossimo lancio che arriva in questo istante, pallina che rimane esterna, che vale quindi il conto pieno e quindi il lancio decisivo per le sorti di Alessandro Vaglio in questo turno di battuta.
4: E bisognerà anche vedere quanta resistenza avrà Sireus e quanta autonomia, perché è chiaro che ha lanciato anche pochi giorni fa, e quindi insomma, infatti adesso da un'altra base per ball, insomma bisogna vedere, è chiaro che la Fortitudo ha rilievi, sta decisamente meglio.
5: Assolutamente sì, Sireus adesso non mi ricordo quanti lanci aveva effettuato nel corso di gara 1, ma poco importa,
4: oltre
5: comunque,
4: i 90,
5: oltre i 90, quindi è comunque un bottino abbastanza discretamente importante, ed è una delle chiavi su cui la nostra Fortitudo deve provare di andare ad agire per cercare di smontarlo il più in fretta possibile. Nel frattempo Filippo Agretti che lascia passare il primo lancio di Sireus, che è una dritta in mezzo al piatto che vale il primo strike.
4: Sì, c'è da dire che Vélez ne ha lanciati 102 di lanci,
5: sì.
4: Per cui probabilmente questo è anche il motivo per cui non è partito stasera come partente, ma verrà utilizzato come rilievo.
5: Intanto tentativo di pick off verso Vaglio, che però rientra sul cuscino di prima, quindi nulla di fatto. C'è sempre uno strike sul conto del nostro Filippo Agretti, al quale ovviamente chiediamo un turno produttivo. Ecco che arriva infatti in questo momento la battuta di Filippo Agretti, ma è una volata al centro.

0: strike. Ora, segnali da parte del ricevitore Robert Lopez che vengono accettati da Sireus, che va a casa e c'è lo strike da parte di Spera.
1: Sì, Sireus insomma è sicuramente un buon pitcher, cioè non lo scopriamo certo noi, è ovvio che deve sorbirsi tutte le partite dello straniero e quindi certamente non parte mai molto avvantaggiato.
0: Intanto arriva l'accordo di batteria per il prossimo lancio di Sireus, che va a casa, e poi c'è il tentativo di cogliere,
1: c'è un errore
0: fuori base, ma c'è l'errore
1: probabilmente da parte di tiro del ricevitore, vediamo.
0: Sì, adesso vedremo come verrà classificata questa giocata. Intanto a casa base è un altro ball su Ernesto Liberatore, un errore di tiro su tentativo di cogliere fuori base Vaglio, che però,
1: che come idea ci poteva stare,
0: perché assolutamente, perché Vaglio aveva preso parecchio jump rispetto al cuscino di prima, e invece è capitato appunto questo errore di assistenza verso la prima che ha portato Vaglio in seconda. Adesso aspettiamo la classificazione ufficiale, ma quello che più importa è che la nostra Unipol Fortitudo ha in questo momento l'uomo in posizione punto.
1: Questa è una bella palla, una curva che cade perfettamente nell'area dello strike, quindi due ball, due strike su Liberatore, che batte 217, anche lui sicuramente un po' sotto media in questo momento.
0: Intanto errore di tiro del ricevitore, confermiamo infatti.
1: E adesso c'è purtroppo lo strike out su Liberatore, che pesca veramente un lancio bassissimo di Sireus. E vabbè, questo problema nel box lo stiamo continuando ad avere, quindi adesso abbiamo sempre Vaglio in seconda ma due eliminati, quindi la situazione certamente si è aggravata. Intanto sì, E2, T3 l'errore di Lopez.
0: E per quanto riguarda il nostro attacco, intanto c'è la battuta in foul da parte del nostro capitano, l'ultimo uomo del line up schierato questa sera dal nostro manager Fabio Betto, che quindi si carica del primo strike. Sempre 0-0 il punteggio, ci sono due valide per la nostra Unipol Fortitudo e un errore commesso poco fa da parte della formazione di casa. Ora Sireus, sì, gran bella palla questa,
1: sì, interno,
0: con Dobbo che non ha provato ad aggredirla, andando quindi sotto ancora ulteriormente nel conto. 0 ball e 2 strike, e ora vediamo come deciderà di affrontare Sireus Dobbo con il prossimo lancio che arriva in questo istante.
1: Non era male.
0: Dobbo a momenti ci stava per cascare, poi si è fermato con lo swing, e quindi per fortuna vale il primo ball, che consente al Dobbo di proseguire il proprio turno. Ora Sireus va a casa, bella palla, forse un po' alta,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: però ha avuto buon occhio il Dobbo per lasciar passare questa pallina. Dovrebbe essere 2-2 il conto a questo punto.
1: Anche intanto ricordiamo che in caso di vittoria l'Unipol chiuderebbe questa sera la serie con 3 vittorie su 3 partite, quindi si potrebbe concentrare per San Marino. Invece nel caso di ovviamente sconfitta, si giocherà domani sera sempre alle 20 e sempre su Radio Nettuno Bologna 1 gara 4.
0: Intanto Sireus ha provato il filo interno senza trovarlo, e quindi il nostro capitano raggiunge il conto pieno, e quindi il lancio decisivo, a meno ovviamente di battute in foul, per decidere le sorti del nostro Dobbo, al quale ovviamente chiediamo la valida per provare di portare a casa base il punto di Vaglio. Ora arriva Sireus, batte il Dobbo, e il Dobbo batte la pallina in foul, quindi avrà ancora una possibilità di affrontare Sireus in questo secondo attacco. Sireus che ora prende un po' di tempo per cercare di trovare la concentrazione necessaria per andare a casa con il prossimo lancio. Accordo di batteria trovato, un'occhiata in seconda verso Vaglio, poi a casa,
1: no,
0: K guardato,
1: no,
0: questo sembrava veramente un filo interno che non sembrava essere stato trovato da parte di Sireus.
1: No, su questa non siamo, da parte Spera insomma non è un arbitro straordinario, quindi non siamo d'accordo.
0: No, qui purtroppo moriamo con Vaglio in seconda e un

0: quantomeno discutibile, quindi parte alta che si conclude sempre con un nulla di fatto, lasciamo sempre un uomo sul cuscino di seconda e a questo punto direi che è venuto il momento del primo stacco pubblicitario.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Torniamo in diretta, Daniele Di Persia, Matteo Marucci e Francesco Piccinelli sono, Piccinelli sono i tre battitori che Palmero andrà ad affrontare. Palmero che ha, è un lanciatore di ottimo fisico, destro, il problema suo è il controllo, perché proprio è quello su cui deve lavorare assolutamente, perché ripeto è un lanciatore che non sai mai quello che possa combinare nel bene e nel male, capace di mettere a sedere giocatori come Caballero e poi di lanciare nel mondo lanci pazzi, due già fatti
0: sì, infatti è vero che potevano costarci veramente tanto,
6: quindi sicuramente più tiene meglio è per tutti, certo. Per noi, per Grosseto no, chiaramente.
0: Io approfitterei intanto che inizia il turno di battuta di Di Persia per dare al volo alla formazione difensiva che la dobbiamo ancora ai nostri ascoltatori. Intanto strike di Palmero sul primo lancio di Di Persia. Da destra a sinistra gli esterni sono Federico Celli, Lorenzo Doboletta e Gilberto Borghi. Poi l'interbase è Shervin Newton.
6: E siamo
0: intanto
6: tre colpiti.
0: Andiamo quindi ad aggiornare il nostro score. Colpito anche Di Persia, che quindi si accomoda in prima. Dicevamo l'interbase Shervin Newton, poi Filippo Agretti in terza, in seconda Alessandro Vaglio, in prima difende Samuele Gamberini, la batteria composta da Ernesto Liberatore e il nostro partente Diego Palmero, che ora andrà ad affrontare Marucci, il prima base schierato questa sera dalla formazione della Big Mat Grosseto.
6: Sì, c'è da dire che la media battuta del, diciamo, dal quinto al nono di Grosseto è 183 Lopez, 143 Di Persia, 147 Marucci, 0,74 Piccinelli e 143 Severino. Credo che miglior line up per Palmero non ci possa essere, almeno a cifre.
0: Certo, però se poi cominciamo anche a concedere regali, ecco.
6: Sono le basi per bolle e i colpiti, i problemi sono quelli.
0: Esatto, intanto Palmero trova l'accordo con Ernesto Liberatore. Non serve il bunt mostrato da Marucci, perché Palmero tira l'ennesima pallina esterna che a momenti finisce dietro al piatto di Casabase, se non fosse stato per la ottima parata di Ernesto Liberatore, che vale quindi il primo ball sul prima base Matteo Marucci, che ora rientra nel box di battuta pronto ad affrontare il secondo lancio di Palmero. Mostra il bat Marucci, lo ritira e c'è lo strike.
6: C'è un ball, uno strike. Palmero deve tirare solo in mezzo, cioè non è che deve fare chissà che cosa, però il problema è proprio quello.
0: Sì, piuttosto evita di dover trovare il K a tutti i costi, fai giocare la difesa, visto che comunque fino a prova contraria il baseball è uno sport di squadra, quindi più controllo. Ecco, intanto arriva un altro lancio scontrolato da parte di Palmero, basso, che riesce fortunatamente Ernesto a fermare e intercettare, evitando guai peggiori. Ricordiamo che c'è sempre Di Persia sul cuscino di prima, pronto eventualmente a correre verso la seconda qualora succedano lanci scontrollati tipo questo,
6: che è molto probabile,
0: il che purtroppo è molto probabile. Intanto batte Marucci.
6: Una volata, vediamo.
0: Dovrebbe essere.
6: Sì.
0: Sì, sì, esatto. Sì. Infatti torna indietro Di Persia sul sacchetto di prima.
6: F9.
0: Per bene chi così. Tiene lo score da casa, quindi
6: Celli raccoglie.
0: Quindi, come dicevamo, piuttosto fai giocare la difesa invece che andare a cercare lanci estrosi.
6: Che io credo che lui ci provi, il problema è proprio a trovare l'area dello strike.
0: No, certo, certo.
6: È un po' il leitmotiv. Comunque, insomma, per ora in qualche maniera ce la stiamo cavando. Adesso vediamo Piccinelli, che è il peggior battitore che ha il Grosseto offensivamente. Adesso in classe il primo ball interno di Palmiro
0: su un lancio interno, non così interno. Prima Sireus gli ha chiamato K al dobbo. Forse
6: sì,
0: ha capito che quella
6: era più interno,
0: sì, questo era più interno, per carità di Dio. Però sai, una volta che più o meno ha inquadrato l'area di strike su cui si basa, intanto arriva anche il secondo ball.
6: Parte due ball contro Piccinelli che ha 0,74, cioè il problema è quello lì.
0: Sì, no, infatti, esatto. Poi per carità, il discorso che hai fatto te è giusto, Veliz ha lanciato più di 100 lanci venerdì scorso, quindi sicuramente ha bisogno di ripristinare il proprio braccio. Non abbiamo Bermudez che è ancora impegnato nei giochi del Caribe, per cui per forza devi attingere anche alle altre risorse che hai a disposizione.
6: Sì, Bermudez ovviamente teoricamente, ma ci auguriamo di no, sarebbe disponibile per lunedì, cioè che è la gara teoricamente 5, ma insomma speriamo di no.
0: Intanto 4... in 4 lanci, base per bola Piccinelli, che quindi consente a Di Persia di raggiungere il sacchetto di seconda.
6: Fa tutto Palmiro, insomma.
0: Eh sì, in un modo o nell'altro fa tutto Palmiro. Tra l'altro questa cos'è? La base per bola numero 2.
6: Due basi per bola e 3 colpiti. Nessuna valida subito.
0: Io ne ho contati solo 2 di colpiti, però scusami, forse me ne sono perso uno per
6: sì,
0: strada.
6: No, no, è stato colpito... Allora, Selaroli
0: colpita Di Persia.
6: E poi, no, però è andato due volte, c'è stato, sono avanzati per un altro colpito.
0: Ah, ok, d'accordo.
6: Quindi,
0: okay.
6: Sì, perché Rizzi è andato in terza per colpito.
0: Ok, ok.
6: Comunque, andiamo,
0: intanto torniamo in diretta. Filo esterno non trovato da parte di Palmiro per il primo ball. E ora tutto è pronto per il secondo lancio che arriva in questo momento. Secondo ball, praticamente sta solo tirando ball adesso in sì. questo momento
6: sì.
0: Io ho perso il conto dei ball consecutivi. Cosa sono ormai? 1, 2, 3, 4, sì
6: sono 6 sicuri.
0: 6 sicuri.
6: 6 perché poi c'è stato l'F9, quindi sono 6.
0: Certo. Bam bam, che lancio che ha tirato. Scusate l'esternazione, ma
6: vabbè, fa tutto lui.
0: 3 ball e 0 strike.
6: Il problema è che dopo se hai basi piene, cioè...
0: dopo se hai basi piene, va bene che dopo c'è Rizzi che batte 122, però con questo discorso qua e poi dopo strike di prima. Ovviamente Severino si è ben guardato,
6: cioè 33 lanci finora, ha tirato 22 ball, cioè due lanci su 3 sono ball.
0: Ecco,
6: che è un record per nessuno, cioè,
0: sì.
6: Oh, meno male.
0: Ora Severino si carica del secondo strike con questa battuta in foul, quindi riempie il conto e quindi lancio decisivo a meno di battute in foul per le sorti del esterno sinistro della Big Mat Grosseto. Lancio che arriva in questo istante.
6: Niente.
0: Palmiro purtroppo non riesce a inquadrare l'area di strike, e quindi con la seconda base per ball consecutiva, la terza complessiva di Diego Palmiro, la Big Mat Grosseto,
6: ecco, visita,
0: riempie le basi. Chiaro, sì, adesso certo che ci vuole la visita. È certo che ci vuole la visita, è chiaro che adesso bisogna fare due chiacchiere con Diego per cercare di trovare il sistema di arrivare a una quadra di questa soluzione. Ricordiamo, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, che questa è gara 3 di quarti di finale scudetto. Bologna conduce 2-0 la serie, ma in questo secondo inning difensivo con un out si ritrova a dover difendere una situazione di basi piene con il lineup che ricomincerà proprio in questo momento con, dopo la visita dello staff tecnico della Unipol, con Federico Rizzi andato in base per ball nel corso al momento della sua unica apparizione.
6: Porta fortuna, visto che il fatto che dà delle basi per ball, già questo ci è andato in base per ball, perché speriamo che la, anche perché insomma già è una situazione abbastanza critica,
0: quindi servirebbe una intanto attenzione perché per fortuna l'ha tenuta, quantomeno l'ha tenuta lì nei suoi pressi Ernesto, c'è solo quindi un ball a casa base, servirebbe una battuta a doppio gioco, perché magari se dobbiamo trovare un vantaggio in questa situazione è che tutte le basi sono obbligate e quindi la difesa può pestare il cuscino per fare le eliminazioni. Ora va Palmero,
6: che non tira più strike, cioè già la tirava poco adesso, certo, proprio.
0: Ma poi hai visto anche i lanci sono praticamente uno fotocopio dell'altro, vanno tutti nella stessa direzione, sempre esterni.
6: Sì, ma ci sta anche il lancio esterno, il problema è che devi metterlo dentro.
0: Certo.
6: 36 lanci, 25 ball, cioè voglio dire.
0: Intanto arriva lo strike questa volta. Lanci semplici, meno giocate estrose, poi forse lui non è che sta cercando la giocata estrosa,
6: no,
0: sta cercando semplicemente
6: non riesce
0: di
6: a mettere la palla dentro,
0: è quello il discorso,
6: tutto finito.
0: Intanto Rizzi la batte in foul, quindi si carica del secondo strike, due bolle, due strike,
6: adesso è in vantaggio Palmero, una delle poche volte
0: è vero, esatto, 38 lanci già Palmero in 1.1. Ora va Palmero a casa.
6: K? No.
0: No. No.
6: Ci poteva stare. Vabbè.
0: Questa la giudicata esterna, spera, non era per niente brutta questa qua. Per una volta che aveva tirato un filo esterno quantomeno diciamo decente. Ora lancio decisivo che arriva in questo momento.
6: Niente.
0: Niente.
6: Base per ball.
0: Base per ball, e quindi la base per ball concessa a Rizzi batte, porta a casa il punto di Di Persia per il vantaggio della Big Mat Grosseto, quindi vantaggio casalingo 1-0.
6: Cioè, Grosseto non ha fatto niente, assolutamente niente. Cioè,
0: quarta base per ball concessa da Palmero,
6: adesso, e tutti cioè, Noghera e Sellaroli sono i due fattori più pericolosi.
0: Sulla carta sono loro. Intanto, ovviamente, sulla base per ball a catena Piccinelli va in terza, Severino va in seconda, quindi ancora basi piene, uno eliminato e inizia la terna dei battitori più pericolosi, Noghera, Sellaroli e Caballero. Ora a casa Palmero,
6: mamma mia,
0: e c'è il lancio pazzo, e c'è il lancio pazzo che porta a casa il punto numero 2 di Piccinelli. Wild pitch che ovviamente
6: ed è il secondo
0: wild pitch che ovviamente fa avanzare anche sulle basi gli altri corridori, segnatamente Rizzi in seconda e Severino in terza, 2-0 quindi la Big Mat Grosseto,
6: no,
0: che praticamente senza girare il bastone è andato in vantaggio due punti.
6: Non abbiamo lanciatore, Matteo.
0: Sì.
6: Questa stasera non abbiamo proprio lanciatore. Quindi,
0: e adesso mi sembra di avere intuito che gli abbiano concesso la base intenzionale a Noghera.
6: Provano a forzare il gioco. Ma sì, non dispiace dirlo, ma non è un pitch. Infatti
0: c'è il cambio. Infatti,
6: non è un pitch all'altezza della situazione.
0: Sì, adesso bisogna capire se verrà deciso di. Infatti.
6: Visita nello stesso inning.
0: No, intendevo dire. Bisogna vedere chi verrà affidata la pallina adesso. In questo caso, era quello il senso del mio discorso.
6: Cioè, purtroppo ci sempre è Velis.
0: Infatti.
6: Dicevo, si è provato, ma insomma purtroppo
7: noi abbiamo Bermudez e Velis, Palmeiro non è in grado, ecco, insomma, dispiace perché è anche un bravissimo ragazzo, però a questi livelli non puoi permetterti una partenza leggera. Anzi, scusami, è Andretta. Non è Velis, quindi è Andretta.
0: È Andretta.
7: Non puoi permetterti di un inizio del genere, ecco, non c'è niente da fare.
0: Intanto andiamo ad aggiornare quindi il nostro score. Quindi Andretta subentra a Diego Palmeiro,
7: numero 77,
0: numero 77 di casacca. Casacca azzurra con innesti e maniche blu per la nostra Unipol, mentre invece Grosseto gioca con la casacca tradizionale rossa, la storica tradizionale rossa. Andretta che effettua il suo riscaldamento. Proviamo ad andare a vedere le altre partite che sono cominciate da qualche minuto. Ricordiamo che in questo terzo turno solo Bologna e Grosseto hanno iniziato alle ore 8, iniziano alle ore 20:30 Reggio Emilia contro Parma in quel di Reggio, sono 0-0 parte alta del primo, e Crocetta San Marino parte bassa del primo 0-0 con Crocetta a basi piene, 0 out.
7: Però San Marino chi lancia?
0: San Marino lancia Sanchez, Osuna, Francisco, David.
7: Mentre che sarebbe quello che è arrivato da poco, per cui,
0: mentre cioè, invece
7: ne hanno una caterva, quindi vedete.
0: Mentre invece alle ore 21 comincerà la partita tra Nettuno e la Hot Sand Macerata.
7: Che questa è molto, molto interessante.
0: Eh sì, sta per iniziare la prova di Maurizio Andretta, che eredita quindi una situazione particolarmente scomoda. Un out e basi piene, ora Sellaroli subito sul sacrificio. Primo lancio.
7: Sacrificio.
0: E c'è la volata di sacrificio, sì. C'è la volata di sacrificio che vale il terzo punto di Grosseto. Volata di sacrificio al centro per Sellaroli, SF8, che porta a casa il punto di Severino.
7: 3-0 comincia a essere
0: importante,
7: abbastanza
0: come
7: pesantino, sì. Soprattutto perché abbiamo un attacco che purtroppo è in difficoltà.
0: Però adesso gli out sono due, prima e seconda occupate, e Jorge Caballero, l'ultimo del terzetto, diciamo, che batte sopra 300 per la Big Mat Grosseto, che ora lascia passare il primo lancio di Andretta che è basso e vale quindi il ball a casa base. Quindi 1-0 il conto con Andretta, che ora si prepara al secondo lancio che arriva in questo momento, e questa volta è strike, quindi 1-1. Cioè, guardiamo le statistiche, Grosseto in vantaggio senza aver battuto valido. Due valide a 0, ma quello che più conta è che Grosseto è in vantaggio 3-0. 1-1 in conto intanto con Andretta che guarda in seconda, poi va a casa.
7: Questa
0: è una gran bella palla che trova il filo interno con Caballero che l'ha lasciata passare senza provare a girare il bastone, e quindi si carica anche del secondo strike.
7: Sì, anche Andretta è un po' che non lancia perché era un po' finito, insomma, molto nelle retrovie delle rotazioni della Fortitudo, quindi intanto gran cosa di Gamberini. C'è l'out, vediamo.
0: Sì. C'è l'out. Adesso andiamo a vedere
7: 3-1 Gamberini, che ha fermato una linea molto molto insidiosa di Caballero,
0: e Andretta in copertura va a pestare il cuscino dopo aver ricevuto la pallina da Gamberini. Quindi si chiude questo secondo inning completo di gioco, dove però Grosseto praticamente senza colpo ferire a livello di battute valide è in vantaggio 3-0. Guardate questo sport quanto, quanto sa essere strano, senza battute valide essere in vantaggio 3-0. Però, per carità, ha approfittato del momento di defiance, di difficoltà di Palmeiro, che purtroppo anche stasera ha denotato dei difetti di controllo importanti sul monte di lancio.
7: Sì, purtroppo non è, ripeto, non è un pitcher che può di questo livello, ecco. Dicono anche che sia un ragazzo piuttosto emotivo, quindi questo non aiuta nella maniera più assoluta un lanciatore, perché se ti lasci prendere dalle emozioni è ancora peggio. Però insomma, cioè, lo si sapeva, ecco, che era un grosso rischio stasera, e purtroppo si è rivelato tale, insomma.
0: Vediamo però se, visto che comunque la partita tutto sommato è ancora giovane, siamo all'inizio del terzo inning, vediamo se Celli, Laise e Newton, che saranno i primi tre uomini di questo terzo attacco fortitudo, riusciranno a in qualche modo incontrare in maniera più efficace, a smontare Mattia Sireus, che al momento ha quota 27 lanci, 15 strike e 12 ball. Per chi ama tenere anche questo tipo di statistiche, ora Celli nel box di battuta, pronto ad entrare per la seconda volta in partita in attacco, out 5-3 nel corso della prima ripresa. E c'è già uno strike su Celli, chiamato dall'arbitro Spera. Ora va Sireus, batte Celli, è una rimbalzante
7: 6-3.
0: Sull'interbase, che assorbe, assiste in prima per l'out 6-3.
7: Purtroppo non riusciamo proprio a dare continuità nel box. Poi vai a leggere, fortitudo 2 valide 0 punti, Grosseto 0 valide 3 punti, ecco, perché ovviamente la differenza sta nel controllo e nella qualità dei lanciatori stasera, almeno fino a questo momento. Sireus è sicuramente un pitcher migliore di Palmero, che ricordo è già uscito e ha ceduto il posto a Andretta.
0: E ora Sireus da far suo inizia la prova contro Laise con uno strike, 0 ball e uno strike. Laise è autore della prima delle uniche due battute valide messe a segno per ora dalla nostra Fortitudo, che incassa in questo momento il primo ball. Un Laise che comunque è in striscia positiva a livello di battute valide. Noi l'abbiamo visto in diretta venerdì, è stato uno dei pochi, se non forse l'unico, sì, che ha
7: due valide con questa fatta prima. Sono tre valide su Sireus e nessuno è riuscito a fare meglio
0: per il momento. Però adesso in questo momento è in svantaggio nel conto, perché Sireus durante il mio riepilogo è riuscito a mettere a segno anche il secondo strike, e ora col quarto lancio va a casa, e pallina pericolosa che però cade troppo presto rispetto all'area di strike, e vale quindi il secondo ball sul nostro DH questa sera, Alessandro Laise, che batte 217, media giornata già con la battuta valida precedente. Ora batte Laise
7: in campo interno, è facile l'eliminazione, quindi non riusciamo proprio a sbloccarci, non c'è niente da fare.
0: F6,
7: Poppone in campo interno, quindi non riusciamo a fare niente,
0: esatto.
7: Siamo 2-2 out, e adesso c'è Newton, che
0: per
7: è un
0: il
7: peccato
0: momento,
7: che con 2 out si presenti nel box, basi scariche.
0: Adesso vediamo, magari intanto in qualche modo gli possiamo chiedere di provare ad allungare il nostro attacco, che sia collezionando una base o che sia collezionando una battuta. È chiaro che Newton adesso è andato per la battuta di potenza, non ha trovato il contatto con la pallina e si è caricato quindi del primo strike. Però intanto proviamo di allungare un po' il nostro attacco. Ora arriva il primo ball su questa pallina alta su Newton, che ovviamente il nostro Shervin non va ad aggredire.
7: 3,43 la sua media battuta, con 11 fuori campo in stagione. Questa è una bella palla.
0: Sì, Newton questa volta l'ha lasciata passare, l'ha giudicata evidentemente male, l'ha giudicata diversamente rispetto al giudizio dell'arbitro Spera. Un ball e due strike, Sireus a casa, bassa questa era inequivocabilmente bassa.
6: comunque curiosità, era la partita degli stranieri, adesso si affrontano due italiani, per cui d'altra parte Grosseto non ha lo straniero, perché quello che ha è un rilievo e neanche tanto bravo sinceramente, la Fortitudo ovviamente non ha Velis, intanto va a vuoto
0: Newton, quindi si chiude con il terzo successo, sì, personale di Sireus, K sventolato numero 3, questo terzo inning, almeno per quanto riguarda l'attacco Fortitudo, che non mette purtroppo a segno punti, no, e quindi dobbiamo rendere la linea alla regia ancora in svantaggio per 3-0. A tra poco.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
10: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
9: Ristorante Pizzeria Caruso.
10: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
9: Da oltre 30 anni. Un vizio di famiglia.
11: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Torniamo allora in diretta con il terzo turno offensivo del Grosseto. Lopez, Di Persia e Marucci sono i tre battitori che andrà ad affrontare il nostro Maurizio Andretta, un Maurizio Andretta che è stato chiamato quasi subito a dover rilevare il partente Palmero, l'ha fatto anche bene con due eliminati nei primi due uomini affrontati, non ha purtroppo potuto impedire la volata di sacrificio di Sellaroli, intanto esatto c'è il primo strike su Lopez che continua a peggiorare la sua media, c'è da 183, gira a vuoto il secondo lancio di Andretta, ricordo anche lui Maurizio è mancino, buona rotazione questa, 0 ball 2 strike per lui, e adesso Lopez ci pensa un attimo e dice chiediamo ben tempo, voilà che è meglio,
0: perché mi serve un pochino di concentrazione per affrontare il prossimo lancio che arriva in questo istante. Batte Lopez, ma la pallina direi che finisce in foul. Sì, sì, esatto, sì, proprio così.
6: E quindi è foul ball, perciò conto rimane invariato. E con Andretta 8 lanci, 7 strike. Mi sembra già un rollino ben diverso da quello di Palmero, per cui anche troppo, insomma, finora. Tanto va a casa, vabbè, niente, lui i fili.
0: Hai visto il liberatore come ha reagito, che sembrava un tantino sconsolato da questa mancata chiamata.
6: D'altra parte spera, insomma, non
0: è un po', sì, è intanto provato ad andare dentro con una dritta, ma gli è uscita bassa.
6: Sì, questo è un lancio ball in equilibrio.
0: Sì, sì, no, certo, quello sicuro. Quindi due ball e due strike. Men che non si dica, ora va Andretta a casa per il quinto lancio che arriva in questo momento. Batte Lopez, batte Lopez.
6: Anche lui.
0: Anche lui.
6: E c'è l'eliminazione.
0: C'è l'eliminazione.
6: No, vediamo.
0: Aspetta, vediamo. Andiamo a verificare prima di dire eliminazione. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, eliminato.
6: Infatti, raccolto,
0: sì,
6: al,
0: sì,
6: volo. Sì,
0: raccolto,
6: sì,
0: al volo. F8. Quindi andiamo ad aggiornare il nostro score, primo eliminato del terzo attacco grossetano, che ora prosegue con Di Persia, 143 di media battuta.
6: Hanno fatto punti con questi, eh?
0: Eh sì, è vero, con la parte bassa del lineup.
6: Cioè, perché chiaramente tutte basi per ball, quindi
0: certo, certo.
6: Un colpito e anche un lancio pasta come condimento, diciamo.
0: Ora Andretta, caricamento per il primo lancio. Aveva per un momento accennato il bunt di Persia, poi l'ha ritirato subito. Un ball sul conto di Persia, che ora aspetta di affrontare il prossimo lancio di Andretta, che va per il caricamento in questo momento a casa a vuoto di Persia.
6: Sì, ci è arrivato un secondo dopo in pratica su questo lancio, e quindi Grosseto ha un line up sinceramente piuttosto leggerino, anche se in vantaggio su 3-0, ma insomma l'abbiamo visto anche a Bologna, non è che hanno né un diciamo uno slugger né molta potenza, vuota ancora di pezze, quindi secondo strike. Adesso anche lui come Lopez ci pensa un attimo su. Andretta sta tirando bene.
0: Sì, è vero. Per adesso ha autonomia e un discreto controllo sul monte di lancio. Ora va a casa. E non è K questo?
6: No, non gli piace proprio questo
0: quel
6: tipo di lancio.
0: Questo tipo di lancio non gli piace.
6: No.
0: Mamma mia.
6: Non è d'accordo.
0: 2-2.
6: Forse era leggermente alto, però insomma.
0: Non è K, no. Per usare l'inflessione tipo tipica fantoziale, esatto. Adesso però sì, ci pensa, ci ha pensato di Persia a risolvere il problema girando a vuoto il quinto lancio di Andretta, che quindi ottiene il suo primo successo personale della sua prova questa
6: sera. Se Andretta tirasse sempre così, ecco, cioè, sarebbe anche un pitcher di buon avvenire, ecco.
0: Certo, il suo problema è l'autonomia e il controllo,
6: sì,
0: che in questo momento non sta difettando. È anche vero che ha appena cominciato, per cui sì, bisogna.
6: Però insomma considera che secondo me è più di un mese che non tira.
0: È vero.
6: Tra una balla e l'altra.
0: Poi se non erro aveva anche avuto qualche problema di carattere fisico, quindi può essere anche che sia
6: sì,
0: si sia anche ristabilito, sì, totalmente. Gli abbiano lasciato del tempo per recuperare. Intanto sulle nostre disquisizioni arriva in questo momento il ball che pareggia il conto, un ball e uno strike su Marucci.
6: Sì, ricordo che giochiamo due out, basi vuote per Grosseto che però avanti 3-0,
0: e ora Marucci va per il secondo strike.
6: Sì, battuto in foul ball.
0: Sì,
6: quindi 0-2, anzi 1-2. Va a casa Andretta,
0: a vuoto in foul tip.
6: La palla l'ha trattenuta, liberatore, e quindi bene così. 3 su 3 giù anche per Grosseto, con 2K di Andretta, e quindi dopo un terzo di gioco siamo 3-0 per la Big Matt, che ovviamente prova a riaprire questa serie. Finora là, insomma, cioè,
0: per il momento
6: non ha visto,
0: sì,
6: la biglia. Il problema è che, ripeto, siamo sempre lì. Ci ha pensato purtroppo il nostro Palmero, che con quante basi per bola ha dato? 4.
0: Palmero ne ha date
6: 4.
0: Ne ha date 4.
6: Più,
0: sì, più quella intenzionale, quindi 5 in tutto.
6: Più 2 due lanci pazzi, 2 colpiti. Insomma, ci fate un po' voi.
0: Infatti, vuoi avere degli aggiornamenti interessanti?
6: Sì, dammi delle aggiornazioni.
0: Allora, le aggiornazioni, vabbè, Parma in vantaggio a Aveggio per 1-0, parte bassa del primo inning, ma l'aggiornazione più interessante viene
6: Crocetta,
0: da Crocetta, perché Crocetta è in vantaggio 4-1, parte alta del secondo inning.
6: Chi lancia per Crocetta?
0: Carillo.
6: Ah, sempre lui, ecco.
0: Sì.
6: Cioè, Crocetta ha lo stesso partente, Grosseto ha lo stesso partente. Vabbè, 4-1.
0: È andata in vantaggio per 4-1 su San Marino, su Grand Slam di Adorni a basi piene.
6: È incredibile. Tommaso Adorni la butta fuori a basi piene. Comunque ricordiamoci che a molti è passato inosservato, ma il Crocetta ha perso gara 1 in maniera molto rocambolesca, con una chiamata dubbissima di out a casa base, e secondo la maggior parte delle persone, cioè San Marino ha pareggiato in quella maniera, invece doveva esserci l'out a casa base e il Crocetta avrebbe vinto la partita, quindi non si sarebbe andato in extra inning, quindi la situazione sarebbe stata adesso di 1-1 con Crocetta avanti 4-1 nella terza match. Insomma,
0: 4-2, scusami, 4-2, perché sì, aggiornamento proprio dell'ultimo secondo al grande slam di Adorni, hanno risposto 2 fuoricampo, uno di Angulo e prima ancora Rifaela.
6: Quindi solo Homer.
0: Due solo Homer,
6: esatto.
0: Sì.
6: Esatto. Insomma, vabbè, San Marino, ragazzi, in attacco lo sappiamo che è forte.
0: Intanto comincia l'attacco Fortitudo, 1-1 il conto sul nostro Samuele Gamberini, che ora batte in foul per il secondo strike, e quindi Sireus chiaramente confermato sul monte di lancio. torna in vantaggio sul conto.
6: Eh sì.
0: Un ball e due strike, c'è richiesta di tempo ora concessa a Gamberini. Se è caldo qua a Bologna non oso pensare lì a Grosseto tra
6: Un ball e due strike. E adesso palla esterna 2-2. Due ball, due strike. Dobbiamo assolutamente andare in base.
0: Sì.
6: Da fare.
0: Importantissimo cercare di mettere il lead off per provare di smuovere un po' l'attacco. Ora Sireus, gli viene chiamato un lancio esterno, gli riesce effettivamente molto esterno e vale il terzo ball, che quindi riempie il conto. Tre ball e due strike.
6: Sì, conto pieno. Assolutamente, dobbiamo cercare anche base per ball, non è che ci faccia schifo in questa situazione.
0: Vediamo cosa succede.
6: Base.
0: E quindi riusciamo a mettere il lead off in base in questo quarto attacco. Base per ball numero 2. Concessa da Sireus, ne beneficia Gamberini che va quindi in prima. Anche con un discreto corsettina, hai visto?
6: Tanti giochi fermo.
0: Sì, no, certo.
6: Può anche camminare. L'importante adesso è Borghi, dobbiamo combinare qualcosa, Gil. Dai,
0: niente stupidaggini, bisogna giocare in maniera paziente e intelligente. Ora prova a mostrare il bunt, lo ritira, ma la pallina finisce comunque in early strike, quindi 0 ball e 1 strike.
6: Eh sì, dobbiamo provare a fare qualcosa, anche perché è vero che siamo a solo un terzo di gara, però tre punti, bisogna cercare di dare pressione alla difesa biancorossa.
0: Ora semaforo verde,
6: peccato,
0: Borghi batte in foul.
6: Bella linea.
0: Era uscita bene, peccato, sì, che è rimasta fuori dalla linea di foul di terza.
6: Di ritardo.
0: Sì. Sì.
6: Vabbè.
0: Quindi massimo vantaggio per Sireus, che ora approfitta del fatto che Borghi forse cosa fa? Ha rotto anche la mazza,
6: sì,
0: mi sa.
6: Sì,
0: quindi
6: sì,
0: deve andare anche a cambiare,
6: eccolo
0: la mazza.
6: Qua.
0: Eccolo qua che torna nel box di battuta.
6: Dai Gil, è importantissimo, importante,
0: sì,
6: che dobbiamo assolutamente fare qualcosa già in questo quarto inning. Sì. Sireus 40, che poi sono 48 lanci, insomma sono già abbastanza, non è che sono pochi.
0: A casa Sireus, no.
6: Niente,
0: strike out Borghi, K numero 4. K sventolato numero 4.
6: Sono tanti, eh?
0: 4 in,
6: sì,
0: una media di 1 a inning.
6: Purtroppo è da qualche anno che gli strikeout che subiamo sono sinceramente un po' troppi.
0: Eh sì. Così come anche in difesa, è qualche anno che facciamo qualche errore di troppo. La difesa era un marchio di fabbrica della nostra fortitudo. Adesso vuoi anche magari perché siamo una squadra ancora giovane che manca ancora un po' di esperienza, ma ogni tanto ci scappa l'errore di troppo.
6: Sì,
0: nella nostra,
6: se, insomma, abbiamo sempre costruito le cose sul... Intanto secondo ball su vaglio, bene così sul pitch in defense, per cui insomma in attacco facciamo veramente molta fatica, anche contro Sireus per la seconda volta lo stiamo dimostrando. Adesso speriamo che la squadra si sblocchi, perché ha bisogno senza Martina non solo di Newton ma di altri interpreti
0: sì,
6: che possono aiutare nel box e risolverla. Intanto terzo ball su vaglio.
0: Sì.
6: Bene così.
0: Guai a te, se giri la mazza adesso col 3 ball e 0 strike.
6: Sireus, comunque volevo far notare che negli ultimi due inning ha aumentato la quantità di ball tirata sicuramente. Adesso sono 29 strike e 23 ball, e adesso arriva anche il 24esimo.
0: Eh sì.
6: Altra base a Zà, eh.
0: Eh sì, non ha avuto ancora turni validi, no, sono due basi per
7: volo. Ne frega, ne
0: sì, no, no, vabbè, era una notazione. Era una notazione statistica, ovviamente. Ma a noi ci interessa che grazie a questa base per volo Gamberini riesca ad arrivare, ecco, in posizione punta. Infatti arriva la visita.
6: Ci sta.
0: Sì, sì, a parte il K a Borghi, effettivamente queste due basi ball denotano qualche problemino da parte di Sireus, almeno per quanto riguarda questo quarto inning difensivo.
6: Vediamo, sarà un po' stanchino, eh?
0: Sì, io immagino che non sia proprio ancora del tutto indenne da venerdì, però mi sembra più una visita per dire...
6: Sì, credo che sarà confermato.
0: Cioè, sì, della serie, sì, ti facciamo finire l'inning, poi nel frattempo valutiamo, sì, nel caso.
6: Sì, sì,
0: infatti è stato, sono solo state proprio chiacchiere per tranquillizzarlo e per sincerarsi un attimo delle sue attuali condizioni. Diciamo, allora ripetiamo un attimo come sta andando questa gara 3 di quarti di finale. La nostra Unipol, pur avendo battuto due battute valide, è in svantaggio per 3-0, complice anche purtroppo una prova al momento deludente da parte del partente Diego Palmero, che ha concesso 5 basi per ball. E quindi Grosseto, che senza colpo ferire, è in vantaggio. E ora mazza rotta da parte di Agretti.
6: C'è la valida.
0: Ecco,
6: un extra base.
0: Eh sì.
6: Quindi è un doppio.
0: È
6: arriva
0: un doppio
6: il
0: di Agretti, arriva il doppio. Arriva il punto, bravo, Samuele Gamberini.
6: Bravo Pippo, al primo lancio si conferma clutch, giocatore davvero. E che quando c'erano uomini in base sa fare il suo mestiere, doppio al centro, e quindi arriva a casa Gamberini e arriva in terza invece Vaglio, e quindi finalmente abbiamo anche picchiato, Matteo, era ora, qualcosa di pesante, non solo il singoletto.
0: Infatti
6: ci vuole anche questo,
0: assolutamente. In questa serie, a parte i fuoricampo di Newton, un po' l'extra base ci sono un po' mancate.
6: Tanto base intenzionale a liberatore, ovviamente per
0: obbligare le basi,
6: sì,
0: certo.
6: Sperare in un doppio gioco e a battere c'è Lorenzo Doboletta.
0: Quindi base intenzionale con diventa 3 complessive, eccole qua.
6: Sì.
0: E quindi no, adesso
6: 4.
0: 1 2 3 4, hai ragione, 4. Scusami, hai ragione, hai ragionissimo.
6: Sì, 3, 4,
0: la terza era di Vaglio, la terza era Vaglio, esatto. Sì. Questa è la quarta, hai ragionissimo. Ok. Adesso è tutto nella mazza di Lorenzo Doboletta. Certo, abbiamo un out, quindi volendo potremmo anche provare la battuta fonda da tipo volata di sacrificio. Arriva invece la palla alta di Sireus, che vale il primo ball.
6: Importantissimo, importantissimo, perché dobbiamo cercare di tornare lì.
0: Esatto, di quantomeno avvicinarci. L'occasione è ghiottissima. Arriva un altro ball da parte di Sireus.
6: Adesso vediamo cosa succede sul dopo, perché se gli dà la base lo cambia, secondo me. È molto probabile, per cui
0: Eh sì.
6: Adesso vediamo. Intanto a 58 lanci.
0: 2 ball e 0 strike sul nostro capitano, l'ultimo uomo del nostro lineup, che ora aspetta il terzo lancio di Sireus, che viene battuto in foul da parte di Dobbo, quindi 2 ball e 1 strike. Io non so, sai, non so se avrei girato, io l'avrei lasciata passare, visto che
6: la palla era in mezzo, ha cercato la volata, è molto evidente.
0: No, beh, certo, però è chiaro il discorso, posso anche essere assolutamente d'accordo, ma sai, avendo visto che Sireus comunque è in striscia di ball, magari avrei aspettato un attimo.
6: Però questo
0: e adesso però è arrivato anche lo strike.
6: Anche quello di prima è lo strike.
0: Sì.
6: Quindi
0: 2 ball e 2 strike, quindi ora il coach si è immediatamente...
6: Ecco, non andiamo strike out, per piacere, perché è l'unica cosa che proprio non si deve fare. Dai, Dobbo.
0: Oddio, ce ne sarebbe un'altra che non si dovrebbe fare, ma non la diciamo per scaramanzia, ecco.
6: Vabbè, diciamo battere in diamante.
0: Ecco, esatto, proprio così.
6: Ecco, magari se vuoi battere, batti...
0: Sì, batti che si può...
6: Esatto, sulla terza o...
0: Batti bene, esatto, Dobbo, batti bene.
6: Magari sul limite della chiocciola per impedire
0: il
6: doppio gioco. Vabbè, comunque...
0: 2-2, ora Sireus. E invece cosa
6: mia,
0: succede?
6: Cosa è andato a pescare, mamma mia.
0: Ma K sventolato numero 5.
6: Allora, ce la vogliamo. Questa è una grossa occasione. Adesso Gretti applaude Celli, al quale chiediamo davvero qualcosa, però insomma.
0: Eh sì, adesso è tutto nel bastone di Federico Celli. È tutto nelle sue mani. Con due out non c'è altro da fare che una valida.
6: Eh sì.
0: Momento già decisivo per provare di ribaltare le sorti di una partita che fino a qualche istante fa ci vedeva soccombere per 3-0. Ora, grazie alla battuta di Agretti, è arrivato il punto del 3-1 e ora arriva il primo ball su Celli.
6: Sireus è evidente difficoltà, cioè anche perché, insomma,
0: però mi temo che questo K la possa avere in qualche modo rinfrancato.
6: Però la stanchezza ce l'hai comunque nel braccio.
0: Certo.
6: Insomma,
0: certo, assolutamente. Intanto dicevamo un ball e zero strike. Va a casa Sireus, strike. Strike, eh sì, Celli ha lasciato passare la pallina.
6: Era un po' bassa, però ci poteva anche
0: Sì, infatti.
6: È che lasciare tre uomini in base sono veramente tanti, sinceramente, quindi dobbiamo cercare di combinare qualcosina.
0: È questo il momento, anche perché se smonti Sireus dopo con i rilievi, non dico dovrebbe essere gioco più facile, però intanto no, c'è il check swing che viene accordato salvo, quindi insomma, due ball e uno strike, certo.
6: Se si chiamava cap, strike questo, mamma mia,
0: No, cioè, l'aveva a malapena accennato lo swing, ma neanche probabilmente.
6: Pallina molto interna, quindi.
0: Eh sì. Quindi due ball e uno strike, va Sireus, questa volta in mezzo al piatto, aveva provato Celli a...
6: Ecco, io temo o una curva o uno slider, palla a calare, e lì Federico qualche problemino ce l'ha, speriamo che... tipo una pallina come quella sul doboletta, ecco, tanto per intenderci...
0: Di quelle un po' insidiose che ti invogliano a provare a sventolare.
6: E poi cadono all'ultimo.
0: Vediamo cosa succede. Ecco che arriva.
6: Mamma mia.
0: L'ho vista veramente. Ho visto veramente l'arbitro a un certo punto che stava
6: veramente
0: per
6: veramente bravo, perché non era una pallina da battere, quindi ha fatto bene. Tanto Agretti continua ad incitare il compagno, grande Pippo, veramente un giocatore che ha la F nel cuore come tanti altri, è cresciuto qui.
0: Quest'anno abbiamo detto anche sfortunato per via dell'infortunio che gli ha inficiato le medie. Noi l'avevamo.
6: Fede,
0: lancio decisivo, dai. Arriva. No!
6: Sì, assolutamente.
0: No, il mio no era di disappunto, non che non ci fosse il
6: però
0: K, per carità.
6: Va, però
0: questa veramente
6: cioè
0: è
6: a incassare il lancio, dai.
0: No, cioè, con tre ball e due strike, una pallina del genere non puoi non aggredirla. E qui moriamo veramente grassi.
6: Protesta con l'arbitro, ma in realtà non, secondo me
0: c'è niente da dire. E quindi niente, mettiamo a segno solo il punticino che ci avvicina alla formazione di Grosseto. 3-1 il nuovo parziale. Linea alla regia per la pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Piccinelli, Severino e Rizzi sono i tre uomini che Maurizio Andretta andrà ad affrontare. Certo è che la Fortitudo nel corso della quarta ripresa ha sprecato davvero una grande occasione con uomo, basi piene e un solo out. Non siamo riusciti a concretizzare, quindi siamo dovuti accontentare di un solo punto. La partita è ancora chiaramente molto aperta, però non c'è continuità nel box, questo è un po' il problema finora di questi playoff nostri, anche se siamo 2-0, ricordiamocelo. Quindi
0: certo, però sai, provare di chiudere la serie stasera ci darebbe la possibilità di guadagnare dei giorni di riposo aggiuntivi, a prescindere poi da chi sarà il nostro prossimo avversario, che sia San Marino o Crocetta, così
6: credo poco che Crocetta, però
0: no, vabbè, insomma,
6: sono infinite,
0: assolutamente. Intanto attenzione, perché nel frattempo che aspettiamo al termine del riscaldamento di Andretta c'è un parziale importante da Reggio Emilia, dove Reggio è passato in vantaggio 2-1 a Parma, contro Parma, chiedo scusa.
6: I partenti ce li hai?
0: Adesso te li dico al volo. Dovrebbe essere Cruz per Parma, e invece per Reggio è Ricò, Fabio Ricò.
6: Incredibile. Anche perché sì, Reggio, Hernandez e basta. Intanto due strike di Andretta su Piccinelli, insomma, che prima Palmiero gli ha dato 4 buoni stecca, quindi vabbè.
0: Intanto Andretta va a casa per il terzo lancio, questo è particolarmente scontrollato, per fortuna non ci sono uomini sui sacchetti, vale solo quindi il primo ball su Piccinelli. Intanto se vuoi ti dico anche che si è sbloccata la partita a Nettuno, dove Nettuno è in vantaggio 1-0 su Macerata.
6: Nettuno se la gioca, anche lì partenti.
0: Prince per Nettuno
6: E Madame.
0: E adesso lo dico subito per Macerata, Madan, sì, esatto. 2-2 ora il conto, 3-2 in questo momento con questo lancio alto di Andretta su Piccinelli, e Piccinelli quindi recupera il conto, sì. E lancio quindi decisivo a meno di battute in foul, lancio che arriva in questo momento, batte Piccinelli ed è un singolo, ed è la prima valida di Grosseto.
6: Bravo lui, valida a sinistra mi sembra, no, al centro, la palla è stata raccolta dall'oboletta, quindi valida 8, però almeno insomma non regaliamo basi, ecco, se batte valido.
0: Se battono valido, bravi loro, per carità, nulla da dire. Ora ricomincia, no, non è vero, non ricomincia il turno, perché abbiamo Cristian Severino, dopo eventualmente ricomincia il line up con Rizzi. Sì. Cristian Severino, quindi, che con 0 out e uomo in prima avrà il compito di provare a spingere il proprio compagno di squadra sulle basi, a meno che ovviamente non arrivino degli ordini tipo diversi, tipo rubate o altre giocate simili, insomma.
6: Sì, perché potrebbe anche starci, anche se andrete mancino, per cui insomma è sempre più difficile rubare contro un lanciatore che è dalla parte del corridore, e quindi insomma è un po' più difficoltoso, però ci può stare, insomma, ecco, niente.
0: Certo, intanto il gioco fatica ancora a riprendere, credo che siano stati tipo diversi cambi di pallina per Maurizio Andretta, che ora finalmente può riprendere il proprio posto sul monte di lancio. Severino nel box di battuta, pronto ad accogliere il primo lancio. Severino prova a mostrare il bunt, ma non lo esegue, ma fa male perché incassa il primo strike. Intanto qua c'è, aspetta un attimo, c'è un'eliminazione invece, scusami, Piccinelli è stato out, non singolo, hanno un tentativo di pick off, sì, esatto. ci siamo persi il pick off, ecco,
6: no. 1-3.
0: Il singolo c'è stato, ci siamo persi il pick off, 1-3, infatti, che vale quindi l'eliminazione.
6: Non lo vedevo più.
0: Esatto. domandiamo scusa. Intanto sul conto di 1-1 arriva la battuta in foul di Severino, che vale il secondo strike. Quindi buon per noi, abbiamo vanificato la valida di Piccinelli.
6: Sì. Cioè, si è autovanificato
0: praticamente, si è autoabolito,
6: esatto.
0: Per usare dei termini che esatto. usiamo noi,
6: suicidio baseballistico,
0: esatto. Diciamo. Esatto. 2-2 intanto su questo lancio esterno di Andretta su Severino, con Andretta che ora accoglie e accetta i segnali di Ernesto Liberatore, va a casa e in foul Severino, che quindi difende il piatto e ha quindi la possibilità di affrontare un ulteriore lancio da parte del nostro rilievo,
6: che sta tirando molto,
0: che sta tirando
6: bene,
0: molto bene, dire, certo, sì. Assolutamente. Fino adesso 2 strikeout in 27 lanci, nessuna base per ball per ora concessa, e ora arriva il terzo strikeout,
6: bravo,
0: della sua prova.
6: Bravo Maurizio.
0: Eh sì. K Svento.

0: basso rispetto all'area di strike, ma Rizzi ci casca, e quindi 0 ball e 2 strike. Ora in foul, conto che quindi rimane invariato, 0 ball e 2 strike, ci sono sempre due eliminati, e la nostra Fortitudo in questa gara 3 deve inseguire uno svantaggio di due lunghezze. Ricordiamo, per chi si fosse messo in ascolto solo ora sulle nostre frequenze, che beh, siamo
1: bravo Maurizio,
0: in svantaggio per 3-1, ed è K, intanto arriva il K numero 4 a vuoto Rizzi, che vale quindi il quarto successo personale, soprattutto la terza eliminazione di questo quarto in incompleto di gioco. Parziale quindi che rimane immutato, 3-1 vantaggio Big Matt Grosseto.
1: Bene, e quindi insomma abbiamo anche adesso, vediamo se sarà ancora Sireus sul monte di lancio del Grossetano, e devo dire che comunque Andretta sta tirando veramente una gran partita. Sì, sembra ancora lui del Grosseto, veramente adesso vediamo, perché sì è lui, continua a essere immolato alla causa, e quindi situazione che Sireus ha 64 lanci di cui 29 ball e 35 strike, quindi siamo intorno al 55% di lanci validi per Sireus, che andrà ad affrontare l'Aise, si dice così perché l'ho chiesto nell'intervista che gli ho fatto, per cui anche se lui, Alessandro, ha detto ormai gliel'ho data su, ecco, però insomma, visto che l'accento è sulla I, diamogli l'accento sulla I, quindi l'Aise, Newton e Gamberini. Quindi insomma,
0: d'altra parte, chi meglio di lui può sapere come si pronuncia il suo cognome?
1: Infatti gliel'ho chiesto, certo, direttamente, sì. Così abbiamo risolto questo
0: annoso problema.
1: Esatto, problema fra l'Aise e l'Aise. In effetti, esatto. L'Aise è anche più carino, insomma.
0: Certo, infatti.
1: Ragazzo molto interessante, una bella testa, molto spigliato. Si vede che ha fatto anche un'esperienza in America. È un giocatore di buon livello e anche una persona di buon livello, secondo me.
0: Intanto consentimi, anche a nome tuo che nel frattempo ti stai abbeverando,
1: sì, ho sete,
0: sì, assolutamente, di salutare non solo chi ci segue sulle frequenze e sul sito, sull'app di Nettuno Bologna 1, ma anche chi ci ascolta e ci segue dal canale 93 del digitale terrestre,
1: che serve a quello,
0: assolutamente, a
1: vedere le partite Radio Nettuno,
0: è proprio
1: Uno, il turno Bologna 1 e le telecronache, radiocronache, perché a questo punto ovviamente diventa anche una telecronaca, della Fortitudo.
0: Intanto sul nostro saluto, la Ise è già andato sotto nel conto, 2 strike e 0 ball, chiamato strike il primo lancio, foul ball invece il secondo, e quindi dovrà stare molto attenta ai prossimi lanci di Sireus, il nostro Alessandro. E Sireus prova a, con la sua
1: filo esterno, sì.
0: Sì, con la sua curva, a trovare il filo esterno, ma non lo trova, e quindi vale il primo ball sul nostro DH, che questa sera viaggia a 1-2, una battuta valida, una eliminazione F6 finora nel corso della sua partita.
1: Sì, ricordo che questa sera Gretti gioca in terza, mentre la Ise ha sempre giocato in terza le altre due partite, quindi c'è stato un cambio tra DH e terza base. Intanto secondo ball, lancio esterno anche questo di Sireus, quanto sarebbe importante mettere in base la Ise.
0: Sì,
1: se Lopez la chiama ancora esterno, invece va interno, una bella battuta questa, è una bella battuta,
0: mi sa che
1: è un triplo per la Ise. Triplo per la Ise, molto bene così. Triplo a destra, la Ise con Sireus è una sentenza, veramente. L'ha toccato ripetutamente. Adesso Grosseto davvero fa fatica, e d'altra parte, voglio dire, Sireus cerca di tenere il monte nella maniera migliore possibile, ma insomma, i lanci sono 70 con il prossimo, quindi unite ai 92,
0: cominciano a essere importanti.
1: Insomma,
0: cominciano a essere importanti. E ora c'è un cliente

0: veramente non pericoloso, pericolosissimo.
1: Esatto. E serve Newton, al quale chiediamo, insomma, potrebbe anche, insomma, anche una volata, non so.
0: Ma sa che non gli chiediamo niente, perché gli ha dato la base per volo intenzionale.
1: Certo.
0: Quindi base per ball, questa diventa la numero 5,
1: sì,
0: complessiva.
1: Di cui due intenzionali. Una liberatore, sì, e una Newton.
0: Ecco qua.
1: E adesso c'è Samu. No.
0: Aspetta, aspetta.
1: Attenzione, perché c'è stato probabilmente un cambio.
0: Esatto, sì.
1: Sì, quindi deve essere successo qualche cosina. A livello, intanto prova il bunt Suarez, la pallina è in, vediamo, e c'è il punto.
0: È buona.
1: È valida, quindi
0: è buona.
1: Bunt squeeze play praticamente di Suarez. Abbiamo aspettato un attimo perché c'è stato l'arrivo in tuffo di Laise, e quindi dovrebbe essere battuta valida. Sì. Sicuramente
0: sulla terza,
1: valida.
0: Sulla terza,
1: esatto, sulla terza. E arrivo ovviamente di a casa base, questa è la cosa più importante, di Laise, e in seconda di Newton, e quindi la Fortitudo segna il secondo punto. Grande giocata questa, devo dire, veramente
0: sì,
1: molto molto bravi.
0: È raro vedere lo squeeze play.
1: Sì, noi
0: però
1: lo facciamo spesso, devo dire, riusciamo.
0: Sì,
1: comunque,
0: no, certo, però dicevo in termini generali,
1: sì,
0: nel nostro
1: sì,
0: campionato
1: scelta,
0: è,
1: sì, sì,
0: è raro.
1: Sì. E così è, quindi singolo sulla terza, valida interna, e quindi la situazione è di 3-2, 0 out, quello che più conta, 0 out.
2: La grafica è sbagliata.
1: Sì, esatto, siamo...
2: Perché guarda, la grafica è sbagliata.
1: Sì, sì, esatto, adesso comunque hanno aggiornato, mi sembra, perché...
0: Sì, sì.
1: Sì, siamo 3-2, quindi...
0: Certo.
1: Adesso l'aggiornamento c'è, 5 valida 1... per la Fortitudo, che però deve ancora recuperare un punto. E adesso c'è Gilberto Borghi, certo che anche Gamberini, che c'è, cioè Suarez bravissimo, però non è che siamo fortunatissimi.
0: Adesso sì, intanto un altro bunt.
1: E c'è l'out in prima, ma
0: sai che invece non c'è.
1: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto.
0: Sì.
1: E quindi siamo avanti. Bunt che doveva essere altro squeeze in pratica, intanto la difesa di Grosseto, c'è chi allarga le braccia ed è inferocito. Questa era un out sicuro in prima, non
0: certo
1: si poteva fare nell'out,
0: più che altro per sportare in terza, Newton e Suarez,
1: esatto,
0: in seconda
1: sarebbe stato un sacrificio. Invece
0: sì,
1: in
0: esatto
1: realtà Lopez ha raccolto, ha sparato un'assistenza molto molto scontrollata. E quindi la Fortitudo a quel punto si è aperta la voragine, per cui hanno potuto correre sia Newton che Suarez, e quindi c'è stato il punto del, appunto, di Newton, che ha segnato i tre pari, e adesso ci sarà anche il cambio. Sì, Sireo si è inferocito, butta la pallina all'allenatore e se ne va. In effetti, insomma, qualche colpa ce l'ha, perché voglio dire, ha preso il triplo di Laise, però insomma, l'errore di Lopez è stato
0: è grosso,
1: grave,
0: sì, al momento è l'errore che sta decidendo
1: sì
0: la partita.
1: Sì.
0: Adesso vedremo chi subentrerà sul monte di lancio, però vedi come noi abbiamo di fatto regalato i tre punti del vantaggio con le basi per ball concesse da Palmero, anche loro evidentemente hanno voluto ricambiare con questo errore di tiro da parte di Lopez, ecco, infatti, scusami, confermato anche dalla classificazione, quindi Gilberto Borghi, che a questo punto raggiunge addirittura la terza
1: sì
0: su questo errore di tiro, e quindi vanno a casa i punti di Newton e Suarez. Sul monte di lancio, da quello che leggo, è Federico
1: Virgadaula,
0: sì, esatto,
1: è quello che ha fatto il rilievo nella gara 2, buon lanciatore, molto giovane anche lui, per cui sì, ha fatto il rilievo non particolarmente felice, anche perché ha preso il fuoricampo di Newton, quello che in pratica ha deciso la partita, però evidentemente anche il loro rilievo straniero non... non sembra essere in grado di poter almeno entrare in questo momento, e quindi adesso ecco finalmente arriva anche la classificazione ufficiale, cioè errore E2T3 in pratica di Lopez, che ha tentato l'eliminazione. A quel punto sono arrivati a casa sia Newton che Suarez, e Borghi addirittura in è arrivato in terza. Mamma mia, pensate un po'.
0: Tra l'altro facci caso, due errori tutti di Lopez, tra sì, le altre cose, perché
1: che
0: anche
1: non è un gran catcher,
0: che evidentemente
1: proprio non cosa, intanto
0: diciamo rivedibile sulle assistenze.
1: Sì, piuttosto. Intanto due RBI per Borghi, però insomma, alla fine quello che conta è che siamo 4-3. Per Grosseto è il secondo errore di giornata, ma in realtà è un errore molto grave, perché ripeto, il primo errore nel secondo inning non ha portato niente, questo sì, invece ha portato due punti, e quindi la situazione adesso è 4-3. Quindi adesso hanno aggiornato anche lo streaming che voi vedete se siete collegati al canale 93,
0: esatto.
1: Quindi siamo 4-3 per la F, e ora si può anche arrivare al quinto, non ci fa schifo.
0: No, certo. Anche tra l'altro abbiamo zero out, esatto. Sì, esatto. Zero out, ma c'è già uno strike sul conto di Alessandro Vaglio, che ora incassa anche il secondo.
1: Sì, ci sta.
0: Sì. Quindi zero ball e due strike il conto sul nostro ZA, che ora aspetta di affrontare il prossimo lancio di Federico Virgadaula. Batte in foul e difende il piatto il nostro Alessandro.
1: Sì, proprio ha avuto quell'intenzione lì, difendere il piatto, sì, e sì, così sì, è stato, quindi.
0: E ha fatto bene, perché adesso sì, può affrontare un ulteriore lancio. Questo prima o poi finirà che lo sbagliamo di dirlo, sì, come cognome.
1: Comunque, Virgadaula,
0: sì. Mosciorbole, Virghe d'Aula.
1: Esatto, infatti io l'avevo pensata, tu l'hai detta.
0: Ecco, intanto Alessandro Vaglio, questa è una bella battuta.
1: Bellegno. Quindi è valida, sì, arriva il punto ovviamente sulla valida.
0: Sì.
1: Grande Zach, veramente. Poi oggi singola sinistra probabilmente ha anche un motivo in più per giocare bene.
0: Certo, assolutamente.
1: Per dedicarla a sua mamma, quindi signora Luisa, che purtroppo è venuta a mancare sabato mattina.
0: Andiamo ad aggiornare i nostri score, quindi 5-3, sì, nuovo parziale, 5-3, molto bene così.
1: Sì. Ovviamente abbiamo approfittato del calo di Sirius, ma insomma, voglio dire, anche fisiologico.
0: Intanto direi tentativo di batti e corri, perché Vaglio era partito per la seconda.
1: Sì. C'è l'out in prima.
0: Sì. Esatto. Agretti ha battuto però una rimbalzante sul lanciatore, sul pitcher, esatto. Virgadaula, che poi
1: ovviamente sull'azione Vaglio è arrivato in seconda, quindi
0: out 1-3, primo out di questo quinto attacco, e Vaglio che va in seconda spinto dalla battuta di Filippo Agretti.
1: Sì, è stato un po' precipitoso stavolta,
0: sì,
1: ma insomma, sul 5-3 ci può anche stare.
0: Quindi uomo in posizione punto, un out, Ernesto Liberatore, che ora batte subito il primo lancio del rilievo grossetano. Quindi anche lui ha provato subito ad aggredire, sì, e andare aggressivo sul lancio appunto di Virgadaula, che ora dà un'occhiata in seconda e va a casa. Questa volta però la pallina è ball. Ti dirò che per un momento sembrava fosse scappata, invece no, era semplicemente sparita nel guantone di Lopez.
1: Almeno le palline è brava a trattenerle, il problema sono le assistenze.
0: Esatto, proprio così.
1: Abbastanza un fattore negativo. Ora, si era inferocito quando è uscita.
0: Sì.
1: Davvero arrabbiato.
0: Certo, infatti, ma è anche comprensibile, cioè, a parte il triplo che è effettivamente responsabilità sua, quei punti non sono entrati effettivamente per colpa sua. Lui ha pagato un'uscita probabilmente che non era colpa sua.
1: Sì, cioè, tra l'altro Agretti aveva fatto Borghi aveva anche fatto un bel bunt, sinceramente,
0: certo.
1: Era ingiocabile, solo c'era l'auto in prima, era anche stretto perché era un'auto che era una battuta che arrivava intanto secondo Ball, dicevo, è una battuta che era nel corridoio fra terza e casa base, cioè il perfetto bunt per consentire agli uomini di andare in seconda e in terza. Lopez si è sentito sotto pressione, la riva era stretta, a quel punto ha forzato la giocata e ha sparato un missile che purtroppo non è stato, purtroppo per Grosseto ovviamente,
0: certo,
1: non è stato raccolto. Intanto il liberatore va a cappa, non è che è una gran serata oggi Ernesto, sinceramente, in attacco, però insomma dai, adesso c'è Dobbo, chissà se indovinasse un singolino per il 6-3, chissà. Comunque già buono essere 5-3 avanti, eh?
0: Eh sì, ti correggo, è eliminato F6, l'aveva presa, era un pop interno.
1: Ah, ho capito.
0: F6. E intanto quindi secondo out, e Dobbo nel box di battuta, sempre vaglio in seconda, due eliminati, ma quello che più importa è che la Unipol con questi quattro punti segnati in questo quinto inning è ora in vantaggio 5-3 con Grosseto, lo Iannella, e ora Dobbo in foul per il primo strike, quindi parte in svantaggio nel conto, quindi 0 ball e 1 strike, e ora il pitcher prende e accetta i segnali del proprio compagno di batteria, dà sempre un'occhiata in seconda e va a casa, e Dobbo ancora in foul ball con la pallina che finisce dietro al piatto di casa base per il secondo strike, quindi 0 ball e 2 strike, massimo vantaggio per il rilievo della Big Matt Grosseto che ora accoglie i segnali di Lopez e si appresterà a tra qualche istante effettuare il prossimo lancio sul nostro capitano. Lancio che arriva in questo istante, è ancora vuoto.
1: È vuoto,
0: ancora
1: volta,
0: vuoto,
1: sì.
0: K sventolato, numero 1 a questo punto per Virga d'Aula che stende Dobbo.
1: Vabbè, comunque abbiamo segnato 4 punti,
0: che è la cosa molto più importante, che quindi ci porta a dare la linea alla regia forti di un vantaggio di 5-3 in quello dello Iannella. Io direi che è tutto pronto per dare la linea alla regia per la pubblicità, a tra poco per il racconto della nostra quinta difesa, sempre Coppa.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ah, sì, certo.
4: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
5: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
4: Ristorante e pizzeria Caruso.
5: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
4: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
6: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
7: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
1: Bene, torniamo in diretta. Noghiera, Sellaroli e Cavaiero sono i tre battitori che Maurizio Andretta ha confermato ovviamente sul nostro monte di lancio andrà ad affrontare. Ovviamente c'è un cambio difensivo anche per la Unipol con Suarez, che è andato a sostituire anche come ruolo interno Gamberini, quindi nuovo prima base, 3-1 per chi tiene lo score da casa. Suarez, che ricordo sarà impegnato anche con il Longbridge nella finale di Serie B per salire, intanto arriva il primo strike su Noghiera, dicevo Longbridge che affronterà nella finale per salire in A Silver, cioè in pratica in Serie A2, quella che una volta era Serie 2, il Rimini, quindi Rimini che per differenza punti nei confronti diretti, una roba veramente, ha avuto la ragione del Porto Sant'Elpidio, sono finite pari, ma questa è la regola, ovviamente un po' contestata da Porto Sant'Epidio, però voglio dire, se c'è dall'inizio dell'anno c'è poco da fare. Intanto secondo strike di Andretta su Noghera, quindi appuntamento anche per il Lombardi che è a un passo dal tornare in serie a Silver, e quindi davvero una grande annata per i ragazzi di Casteldebole. Un ball, due strike, intanto va a casa, batte in foul ball Noghera, quindi conto che rimane invariato, sempre un ball e due strike, sei valide Fortitudo, una sola Big Matt, e punteggio che dice 5-3 per noi ora. A casa Andretta, batte Noghera, non è facile, infatti c'è la valida per Freddy Noghera, che insomma, voglio dire, non è certo uno sprovveduto, quindi
0: valida a sinistra.
1: Sì, valida a sinistra per Noghera, pallina che è passata, ingiocabile per Agretti.
0: E quindi anche la Big Matt mette il lead off in base in questo quinto inning.
1: Eh sì, adesso se la Rolli e Cavaliero, attenzione perché sono due battitori sicuramente pericolosi.
0: Intanto salutiamo anche chi ci segue dal canale Twitch, in diretta con noi e per voi. Stiamo commentando questa gara 3 di quarti di finale scudetto, che vede ora la nostra Unipol Fortitudo in vantaggio per 5-3 sulla Big Matt Gosseto. Una gara che, se finisse con questo risultato, comunque con una vittoria per Fortitudo, ci garantirebbe il passaggio del turno in semifinale, presumibilmente contro San Marino.
1: Sì. A meno di miracoli,
0: a meno di miracoli da parte di Crocetta. Esatto.
1: Questa è una bella palla,
0: eh sì. Quindi dopo aver concesso il primo ball, arriva il primo strike su Cellaroli, che quindi pareggia il conto. Un ball e uno strike, c'è però Noghera in prima, forte della seconda battuta valida messa a segno questa sera dalla Big Matt Grosseto. Ora a vuoto Cellaroli per il secondo strike.
1: Grande controllo di Andretta, devo dire.
0: Eh sì.
1: Bravo Maurizio, che sta tirando veramente una gran match.
0: Questa è, se mi permetti di dirlo, al momento è la partita giusta per fargli riprendere il controllo e la confidenza con il monte di lancio. Intanto
1: in foul, sì.
0: La presa punta, per la punta, sì, della mazza, per un pelo, ma l'ha presa. E quindi rimane vivo nel box di battuta Cellaroli, che quindi potrà andare ad affrontare un ulteriore lancio da parte di Andretta, che accetta i segnali del nostro Ernesto Liberatore e va a casa con la punta della mazza.
1: Campo buono.
0: Batte in campo buono e...
1: C'è la valida anche qua. Corridore agli angoli, singola a destra per Cellaroli, attenzione perché adesso la situazione è sicuramente piuttosto difficoltosa per Andretta e la nostra Fortitudo. Corridore agli angoli, zero out. D'altra parte, ragazzi, insomma, non è che possiamo chiedere. Tanto c'è un conciliabolo fra Liberatore e Andretta.
0: Esatto, giusto per valutare un attimo le condizioni di Maurizio, anche per fargli due chiacchiere di incoraggiamento.
1: Sì, anche perché non penso che possa scendere adesso, per cui deve ancora stare su.
0: Sì, dovrà probabilmente ancora fare un po' di sforzo e tirare avanti, almeno chiudere questo inning, e poi valutiamo il prossimo.
1: Ma mi sa che, che arrivi anche il prossimo.
0: A meno che
1: chiaramente non ceda, ma ci auguriamo che questo non succeda.
0: Certo.
1: Da Maurizio, questo è ball.
0: Sì. Evidentemente a Spera non piace. Forse era un pelo in altina, però così è. Un ball e zero strike su Caballero. Due uomini sui sacchetti per Grosseto. Ora
1: a vuoto
0: Caballero per il primo strike. Un ball e uno strike è il conto, quindi conto che si pareggia immediatamente. Zero out, ma ci sono, ripeto, due uomini sui sacchetti per la Big Matt Grosseto, che deve rincorrere uno svantaggio di due punti. Ora Andretta a casa.
1: Sì, meno male.
0: È andato a pescare un lancio basso di Andretta, però incontrato da Caballero, che quindi si carica con le sue mani del secondo strike. Un ball e due strike il conto.
1: Prima e seconda occupata, zero fuori, questo è il dato negativo per ora.
0: Ora Vandretta
1: no, sta interno.
0: Sì. Forse anche un pelino alto, però sì, sì, più interno che alto, però vale comunque il secondo ball.
1: Dretta 44 lanci, è chiaro che non lancia da molto tempo, quindi non sono pochi, cioè
0: ancora in foul.
1: Sì.
0: Ancora in foul Caballero.
1: Dretta si rammarica, questo era un bel lancio, Caballero sì, è uscito proprio con la punta della massa a battere dietro il piatto.
0: E quindi guadagna il diritto di poter affrontare un ulteriore lancio di Maurizio. Lancio che arriverà a momenti, trovato la corda, arriva in questo momento basso. Ha provato a ingannare Caballero, ma Caballero ha trattenuto lo swing e ha lasciato passare il lancio del conto pieno. Quindi lancio decisivo per le sorti dell'esterno centro grossetano. Lancio che arriva in questo istante, batte Caballero, batte Caballero, batte Caballero, ed è un doppio a destra,
1: sì,
0: è un doppio a destra che porta a casa i punti del pareggio.
1: Sì, Andretta adesso è veramente in difficoltà, purtroppo. Sì,
0: doppio a destra che porta a casa i punti di Noghera e Sellaroli, e quindi men che non si dica, con zero out Grosseto pareggia di nuovo la partita, e quindi siamo di nuovo 5-5. E l'attacco di Grosseto prosegue con zero out e uomo in seconda, con Robert Lopez nel box di battuta.
1: Sì, tra l'altro non è che si possa dire che Andretta sta tirando male, cioè assolutamente.
0: No, certo, è che
1: purtroppo
0: momento...
1: ha preso tre valide. Cioè.
0: Certo, e sta in questo momento incontrando forse il suo primo vero momento di difficoltà della partita. Sì, senza forse, esatto. Ora vuoto Lopez per il primo strike.
1: Dopo vedremo quale sarà la soluzione, la scelta, perché credo che Andretta debba finire questo inning, poi dopo
0: bisognerà vedere a chi dobbiamo andare a chiedere.
1: Sì,
0: perché chi avremo ancora a disposizione, probabilmente Crepaldi.
1: No, ma servono domani.
0: Che servono però domani.
1: Nel caso in cui
0: sì.
1: Adesso Lopez gira una follia. Vediamo, cerchezza di chess swing, che spero non l'ha mica chiamata.
0: No.
1: Infatti è ball.
0: È vero.
1: Ok.
0: Vabbè, un ball e uno strike. C'è sempre Caballero in seconda. Però è che adesso sulla carta dovrebbe iniziare il turno un po' più debole per Grosseto.
1: Sulla carta,
0: però
1: sì.
0: Ora va Andretta in foul Lopez per il secondo strike. Quindi un ball e due strike. Dai Maurizio.
1: Sì, adesso dobbiamo lasciare Caballero in seconda.
0: Non dobbiamo, esatto. No. Ernesto deve fermare tutto dietro al piatto di casa base, e Maurizio deve fare in modo di mamma mia, ecco, proprio quello che avevamo detto adesso.
1: Esatto, diciamo che la prima opzione, liberatore affermato.
0: Esatto, proprio
1: una
0: così.
1: Una pallina molto molto bassa e scontrollata di Andretta.
0: È molto pericoloso, esatto.
1: Secondo me è un po' stanco, lo era.
0: Ah beh, no, certo, quindi assolutamente. D'altra parte l'abbiamo detto anche prima, non lancia da quanto? Da tanto tempo.
1: Sì, quindi.
0: Anche lui deve ritrovare.
1: Più di un mese sicuro.
0: Ah certo. Comunque ora un'occhiata in seconda, va Andretta, è alta questa, sì. E quindi è il conto pieno. Conto pieno che quindi rende decisivo il prossimo lancio di Maurizio su Lopez, che è 0 su 2 questa sera. Ora un'occhiata sempre in seconda, poi va a casa, tocca Lopez,
1: no, è out. Sì, esatto, c'è l'eliminazione.
0: E c'è l'out, e quello che più importa è che sulla giocata Caballero rimane
1: non
0: in secondo.
1: Avanzamento, esatto.
0: Non c'è l'avanzamento.
1: 4-3 Lopez.
0: 4-3 Lopez.
1: Che è sempre un fattore per la Fortitudo in questa serie.
0: Sì.
1: È proprio. Ci dà sempre una mano. Bene.
0: E quindi adesso l'attacco grossetano prosegue con Di Persia nel box di battuta. Un colpito e un punto segnato, per lui più uno strikeout subito questa sera. Abbiamo sempre Caballero in seconda, ma c'è un out e ora Maurizio va in mezzo al piatto con questo strike.
1: Un po' bassina, ma insomma ci poteva anche stare la chiamata. Di Pesce non l'ha presa benissimo, poi ha lasciato perdere.
0: Andiamo avanti col secondo lancio che arriva in questo istante.
1: Questo
0: ancora
1: sì.
0: Strike, sì, questo è anche molto più bello di quello di prima in effetti. Quindi 0 ball e 2 strike. Di Persia non ha girato in nessuna delle due situazioni e quindi massimo vantaggio per il nostro Maurizio che ora va a casa ed è aia, c'è lancio pazzo, lancio pazzo.
1: Ci voleva.
0: No. Perché questo lancio pazzo chiaramente consente a Caballero di arrivare in terza e quindi di avvicinarsi a casa base per quello che sarebbe il punto del nuovo vantaggio di Grosseto. E con un out c'è anche eventualmente l'opzione della volata di sacrificio. Chiaramente non è intenzione concedere questa opzione, bisogna assolutamente...
1: Invochiamo lo strikeout.
0: Sì. Proviamo a fare la danza dello strikeout. Vediamo cosa succede. Un ball e due strike. Bisogna a questo punto eliminare al piatto Di Persia per eliminare poi l'opzione volata di sacrificio con Marucci. Va a casa Andretta.
1: Sì. Portato bene.
0: K numero 5.
1: Sì. Importante questo, eh?
0: Sì, questo è importante perché per Grosseto adesso le possibilità di
1: vediamo.
0: Le possibilità si
1: assottigliano. C'è la visita.
0: La visita. Sì. Nonostante il K c'è la visita.
1: Sì.
0: È quello che sale è Betto,
1: Io penso che esatto, finisce qua la partita di Andretta che ha giocato comunque una buona partita, Maurizio.
0: Sì.
1: Devo dire, peccato per quelle tre valide subite in stecca, ma insomma un rilievo decisamente confortante rispetto anche alle ultime prestazioni prima della assenza per oltre un mese, quindi insomma devo dire che il suo l'ha fatto, Maurizio, il suo l'ha fatto.
0: Sì, andiamo a vedere.
1: Adesso andiamo a vedere chi sale.
0: No, io volevo giusto riepilogare al volo il suo tabellino. 3.1 riprese lanciate, 4 battute valide concesse, 2 punti subiti di cui 2 guadagnati, nessuna base per ball e 5 strikeout.
1: Insomma, tutto sommato direi che sia una prova più che positiva. E adesso
0: sai che potrebbe essere Veli.
1: No, essenza potrebbe essere.
0: Sì. È proprio lui.
1: È proprio lui. Evidentemente c'era proprio così l'ordine prepartita di risparmiare il più possibile. Poi chiaramente quando alla fine non si può più risparmiare, Veli entra.
0: Sì.
1: E quindi sì, adesso
0: Maurizio Veli entra.
1: D'altra parte, insomma, cioè, è chiaro che vista la, insomma, alla fine, se uno va a ragionare, doveva partire sullo 0-0, parte sul 5 pari, siamo più o meno uguali.
0: Sì, praticamente sì, cambia solo che praticamente abbiamo
1: Hai comunque meno inning
0: da dover gestire, certo.
1: È il vantaggio, insomma, di questa situazione qua. Ecco, quindi
0: che dici, approfittiamo del
1: Vai pure.
0: Andiamo con qualche aggiornazione.
1: Esatto.
0: A Reggio Emilia Parma 2 pari.
1: Vabbè, insomma, Reggio comunque tiene.
0: Certo. Tiene anche Crocetta, anche se San Marino si è fatto ulteriormente sotto,
1: 4-3.
0: Siamo 4-3.
1: Sì,
0: e siamo nella parte alta del quarto inning con un out e seconda e terza occupate.
1: Per San Marino?
0: Per San Marino, esatto, beh, proprio così. Mentre invece a Nettuno, vantaggio di Nettuno 3-2 contro la Hot Sand Macerata. Siamo nella parte bassa del terzo inning e c'è un eliminato in quel dello Steno Borghese.
1: Certo che Macerata si è anche rinforzata perché ha preso Garbella, ha preso un paio di giocatori, insomma, rischia di uscire nei quarti, sarebbe un bello smacco per la formazione marchigiana, che insomma non dico che abbia l'età di scudetto, però di rompere tra virgolette le scatole,
0: certo,
1: questo sicuramente sì,
0: assolutamente sì.
1: Tanti due strike su Marucci,
0: sì, due strike, due eliminati, ma Caballero in terza, Veliz quindi al posto di Andretta sul monte di lancio, che accetta i segnali di Ernesto Liberatore per il prossimo lancio, che però non avviene perché spera concede il tempo a Marucci. Siamo nel frattempo arrivati a due ore di gioco, che sono le 22 proprio in questo momento.
1: Sì, partita lentina.
0: Sì. si è battuto sul piede in foul ball, sì, quindi
1: si è fatto anche un po' male.
0: Niente
1: di grave comunque.
0: Giocatore possente, lo vedo, sì, sì. Marucci. Quindi vantaggio che rimane inalterato, 0 ball e 2 strike, c'è solo ovviamente un lancio in più nel braccio di Veliz, chiamato quindi a sistemare una situazione di uomo in terza e due eliminati. Veliz a casa, alto, buona cosa ha fatto Ernesto ad allungare il braccione e a interrompere il viaggio della pallina. Quindi un ball e due strike. Va Veliz a casa, ancora in foul ball, sì, ancora in foul ball, ancora in foul ball Marucci, quindi mantiene ancora il conto invariato. Ora c'è un po' di tempo perché Veliz ha bisogno di asciugarsi un po' la fronte prima del prossimo lancio che arriva in questo istante. C'è lo strikeout.
1: Eh sì, bravo, bravo Maurizio, bravo.
0: Eh sì, primo successo personale per Veliz, che interrompe l'attacco grossetano, che mette però a segno due punti che consentono quindi alla formazione di casa di impattare nuovamente il punteggio sul 5 pari, quindi tutto da rifare per la nostra Unipol Fortitudo, che ora dovrà andare sempre in attacco nel corso di questa sesta ripresa con i battitori numero 1, 2 e 3 del nostro line-up, ovvero Federico Celli, Alessandro Laise e Shervin Newton, ovviamente questo al netto di diverse decisioni da parte di Fabio Betto, ma io dubito che
1: sì, non credo,
0: a meno che non ci siano delle situazioni d'emergenza tipo infortuni o situazioni fisiche diciamo particolarmente delicate, io dubito che ci sia la possibilità di fare dei cambi per mettere dentro dei giovani e farsi un po' di ossa. Io direi che rimarrà così la situazione Celli, Laise, Newton a questo punto, anche perché dobbiamo portare a casa la partita.
1: Esatto.
0: Sempre contro Virga d'Aula, sempre contro Virga d'Aula, che sta effettuando i propri lanci di riscaldamento proprio in questo istante. Spera va in campo per chiamare, direi, l'ultimo lancio di riscaldamento. Eccolo, questo è l'ultimo di riscaldamento. Infatti si sta tutto approntando anche per quella che sarà la classica assistenza in seconda, che chiude il riscaldamento del rilievo grossetano, che dà quindi il via al nostro attacco. Celli, Laise, Newton,
1: e
0: i
1: beh,
0: primi
1: insomma,
0: tre uomini
1: sulla carta.
0: Sulla carta dovrebbe essere il nostro turno più forte. Certo, al momento Celli non si presenta con un ruolino eccezionale, anzi direi tutt'altro, 0 su 3 con uno strikeout, tra cui proprio quello strikeout grave che ci ha purtroppo impedito di sfruttare la situazione di basi piene nel corso del quarto inning.
1: Adesso Virga d'Aula spara un ball altissimo.
0: Quindi un ball e 0 strike sul nostro lead-off.
1: Tanto ricordiamo che insomma, non c'è più neanche Samuele Gamberini, che aveva perso anche un'altra mazza sulla carta pesantina.
0: Sì.
1: E adesso intanto Virgadallo ci aiuta ancora, perché lancia il secondo ball, questa volta esterno, quindi 2-0 su Federico Celli, al quale chiediamo davvero di fare qualcosa di utile.
0: Anche prendere una base andrebbe benissimo. Bisogna portare il lead off in base. Intanto ancora ball, ancora ball. Sì.
1: Beh, devo dire che Spera su questi lanci è stato coerente, non li ha chiamati ad Andretta, non li chiama Virgadaula, quindi direi che su questo tipo di chiamata l'arbitro capo è sicuramente coerente. Base, ma no, sì, no, chiamato strike, no, no, è base, è appunto.
0: È base, ma perché aveva alzato per un attimo il braccio. Esatto.
1: Poi Celle aveva anche fatto una faccia, io stavo guardando Celle.
0: Sì, infatti.
1: Base per ball, bene.
0: Base numero 1, sì. Concesso da parte di Virgadaula, è che ha alzato il braccio destro, che di solito è quello che gli arbitri usano per chiamarlo strike.
1: Sì, esatto. Altra visita.
0: Visita, vediamo se è già ora di fare una.
1: Credo.
0: No, è un po' prestino per il cambio, però sai, in questo sport si sono visti. Sì, no.
1: Voglio dire chi mette su, perché.
0: Ah, beh, no, certo.
1: Scende.
0: Ma sai che scende?
1: Allora entrerà, vediamo lo straniero, vediamo. Ah. Niente, pronti via, arrivederci, grazie.
0: È stato breve ma intenso.
1: Esatto, torna quando vuoi, come si direbbe in questi casi.
0: Le faremo sapere.
1: Esatto, cioè, vabbè.
0: E quindi secondo rilievo di serata anche per Grosseto.
1: Sì.
0: Adesso andremo a scoprire di chi si tratta. Andremo a scoprire di chi si tratta adesso, appena avremo modo di.
1: Tra l'altro, Virgadaula, insomma, non è che avesse tirato malissimo, però.
0: No, infatti, cioè, cosa ha lanciato? A malapena 15 lanci ha fatto.
1: Sì, 15 lanci. Di cui 9 strike.
0: Quindi tutto sommato anche un ruolino abbastanza.
1: Sì, sospettiamo.
0: Quindi dovrebbe essere Coviello.
1: Esatto.
0: Coviello.
1: Eccolo, infatti ne stavamo parlando oggi, perché Coviello, per chi non lo sapesse, è famoso perché è stato il giocatore, il lanciatore che ha raccolto l'assistenza al Harlem Week in Olanda, che l'Italia ha vinto. Coviello è entrato, ha preso una valida da Newton e con corridore agli angoli, due out, ha lanciato un lancio a casa che era obiettivamente scontrollato. La pallina si è persa vicino al ricevitore dell'Italia. A quel punto il corridore olandese è partito per fare l'out, però c'è stata una ottima combinazione 2-1 con Coviello, che aveva coperto il piatto di casa base, e quindi Coviello è stato l'unico eliminato che ha fatto. Coviello è stato l'ultimo, quindi Coviello si può fregiare di poter dire che nella partita che ha dato all'Italia l'Arlen Week per la prima volta nella sua storia, lui ha fatto
0: l'out decisivo,
1: vincente Alex Bassani, e lui ha fatto l'ultimo out. Questo intanto è l'aneddoto su Coviello.
0: Ecco l'aneddoto, che però è assolutamente vincente. Intanto, per chi ci segue sul canale Twitch e sul digitale terrestre, voi leggete ancora il nome di Virgadaula, ma il lanciatore è Coviello, ve lo confermiamo assolutamente.
1: Il numero 63 di casacca, Coviello Rodriguez.
0: Ecco, adesso lo vedete anche voi, che
1: precisi.
0: Lo vedete anche voi che è stato aggiornato.
1: Esatto. Primo ball intanto sulla Ise, che ovviamente avrà anche l'ordine di effettuare un bunt, crediamo. Considerando anche che hai Velis sul monte, quindi insomma si gioca anche per il punto.
0: Infatti
1: stretto.
0: Vedi che lo mostra, esatto, non lo effettua, però la palla passa lo stesso.
1: Poteva farlo, perché questa pallina era in mezzo al piatto. Coviello, altro lanciatore di breaking ball, di lanci arrotati, non è un pitcher di velocità, destro. E adesso la Ise Vediamo, viene colpito, preso, viene colpito, colpito Laise, quindi beh, insomma, oh, chi di colpito gioisce, di colpito ferisce.
0: Sì, questo comunque comporta che a questo punto Celli va in seconda.
1: Sì, prima e secondo Coppatta, zero out e a battere Newton, la quale non crediamo che stavolta venga concessa la base
0: no,
1: ovviamente era ironico.
0: No, assolutamente, a questo punto direi, così come non credo sarebbe un sacrilegio dirgli fagli il mant, no, per carità,
1: non penso proprio
0: di
1: che Newton abbia l'ordine di scuderia di fare il mant, oddio. Però insomma il nostro miglior battitore.
0: No, certo, che... certo, non puoi togliere a Newton. No, no, certo, cioè, poi in questo sport è tutto è possibile, ma siamo seri. Va a casa Coviello e Newton batte subito il primo lancio.
1: E vediamo, c'è una sì, arriva a casa il punto,
0: il punto è arrivato.
1: Valida di Shervin, ancora una volta il nostro Newtonen
0: ci consente risolve la partita lui, sì.
1: Ragazzi, veramente
0: la risolve lui.
1: Mira di Dio, quest'anno ha fatto un campionato, ragazzi. Io spero che l'anno prossimo rimanga ancora da noi. Non sarà facile, perché questo è un giocatore che merita anche palcoscenici, Matteo, più alti, insomma, ecco. Intanto è la valida interna,
0: Sì.
1: È valida interna
0: sul seconda base.
1: Sul seconda base. Grande jump di Celli, perché devo dire che
0: sì, dalla seconda
1: è dalla seconda con un valido interno è arrivata a casa, insomma. E la Ise ovviamente
0: e la Ise
1: in seconda.
0: Assolutamente. E quindi nuovo parziale 6-5. Sì. Coviello subito battezzato con un colpito e un singolo. E ora Suarez nel box di battuta.
1: Ci prova, certo.
0: Come ha fatto poi prima.
1: Cioè, che prima ha trovato anche la valida. Valida più ovviamente errore di tiro di Lopez. Qui si tratterebbe di spostare in seconda e terza i corridori, quindi con zero out ci sta tutta la vita che Suarez provi ancora una volta la smorzata.
0: Vedremo se così sarà. Infatti lo mostra già, senza neanche aspettare il caricamento. Arriva la smorzata, ma la pallina foul ball, stavolta cade in foul ball.
1: Ha spinto poco questa volta. E quindi la pallina è rimasta
0: praticamente nei pressi del piatto di casa base, quindi uscendo poi dal campo valido, quindi foul ball, quindi primo strike.
1: Comunque tutto sommato una fortitudo che adesso sta trovando continuità anche in attacco, è un po' con battute importanti come il doppio di Agretti, il triplo di Laise, poi questi squeeze che sicuramente lo squeeze play prima di Suarez ha mandato in tilt completamente la difesa grossetana. Insomma, tutto sommato, poi ovviamente tutto capitanato da Newton che continua le sue performance
0: assolutamente positive. Ora stavolta il bunt arriva e
1: c'è l'out in prima. Va bene, ma va bene, insomma,
0: però abbiamo ottenuto il risultato, certo.
1: Esatto. L'obiettivo era quello.
0: Quindi SH 5-4.
1: Sì, ha coperto in seconda base.
0: Sì. Quindi. E quindi sulla giocata Laise in terza e Newton in seconda.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo ottenuto l'effetto sperato di portare ora due uomini in posizione punto.
1: Sì.
0: E ora vediamo se Gilberto Borghi riuscirà a ottenere un turno produttivo per permetterci di incrementare questo vantaggio di un punto, 6-5. Ricordiamo il nuovo parziale. Ora Coviello sul monte di lancio che va a casa per il primo lancio. Tocca subito Borghi.
1: E c'è.
0: Il punto c'è?
1: No, mi sa che si venga. No, no, l'arrivo è stretto. E secondo me ha chiamato out.
0: Ok, sì.
1: Quindi out a casa, purtroppo. 4-2. Laise ha provato in tuffo come prima, ma non è bastato. E quindi scelta difesa, ovviamente
0: difesa,
1: Borghi.
0: Sì.
1: Quindi ho 4 e 4-2. Laise, scusate, out a casa. Sull'azione Newton va in terza, chiaramente. Però abbiamo due out.
0: E ora nel box di battuta, sì, però Alessandro Vaglio, corridore agli angoli, due out, e Coviello che parte con uno strike sul nostro Alessandro, autore finora di un singolo più RBI e due basi per ball, sì, ottenute nel corso.
1: Mille.
0: Eh sì. Zero ball e uno strike su Alessandro con Coviello che va a casa in questo momento, e la pallina però questa volta è bassa ed esterna e quindi vale il primo ball. Primo ball per il nostro Alessandro Vaglio con sempre Newton in terza e Borghi in prima. A casa Coviello, tocca Vaglio, questa è una battuta.
1: Ma mi sa che sia preda.
0: Sì, era uscita
1: alta,
0: bene, era uscita bene la battuta, però, di Alessandro, però purtroppo è finita preda
1: F7
0: dell'esterno sinistro. Peccato non essere riusciti a
1: fare di più, eh?
0: Eh sì, però abbiamo comunque messo a segno quel punticino che ci serve per ritornare in vantaggio 6-5 al termine della parte alta del sesto inning. Null'altro da dire se non linea alla regia per i consigli pubblicitari.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetto Pack, unica, beretta e silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
4: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
5: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
4: Ristorante Pizzeria Caruso.
5: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
4: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
1: C'è già Maurizio Veliz sul nostro monte di lancio. Piccinelli, Severino e Rizzi saranno i battitori che Maurizio andrà ad affrontare. Fuori tutto che quindi è tornata avanti nel punteggio 6-5. Sarebbe, come diceva giustamente Matteo prima, fondamentale vincere questa sera anche per risparmiare i lanciatori e poter avere molto più tempo per preparare la sfida di semifinale, probabilmente contro San Marino.
0: San Marino che nel frattempo, ti dico, è passato in vantaggio 5-4.
1: Voglio dire, è abbastanza prevedibile. Crocetta sta facendo un gran playoff, perché devo dire, certo, che c'è, sta uno pari ed è in partita in gara 3. Scusate, sta sotto 2-0, ma è in partita in gara 3 ancora, e una l'ha persa davvero di poco. Intanto ban surprise per Veliz, che però raccoglie e fa purtroppo l'errore. Errore di tiro di Veliz in prima. Sì. Non se l'aspettava proprio. Non se l'aspettava proprio. Piccinelli stasera è un problema. Pensate un po' voi. E 1-3. Errore tra l'altro da due basi.
0: Sì. Perché Piccinelli a questo punto è arrivato in seconda.
1: Sì. Sì.
0: Piccinelli scalmanato.
1: Sì, esatto. Sì, a 3 su 3 di arrivi in base.
0: Sì.
1: Beh, per uno che batte 103. Sì.
0: Errore di tiro sul bunt di Piccinelli, che quindi riesce a raggiungere da lead off di questo inning addirittura la seconda base.
1: Sì.
0: E quindi Cristian Severino nel box di battuta avrà il compito di provare a farlo avanzare, perché no, chiaramente sponda Grosseto. Anche Severino già mostra il bunt.
1: Eh beh, per forza.
0: Eh beh, certo.
1: Strike.
0: Non lo effettua, cioè non riesce a effettuarlo, quindi strike, perché comunque la pallina ha trovato l'area. Intanto Macerata ha pareggiato 3-3 a Nettuno, così come anche tra Parma e Reggio, perfetta parità 2-2.
1: Questo è incredibile, con Ricò che sta facendo un partitone davvero.
0: Banti in faul intanto, sì, per Severino.
1: Orribile.
0: Eh sì.
1: Fortuna per noi. Quindi secondo strike, eh?
0: Sì, secondo strike. Intanto ti volevo dire che Ricò è uscito ed è Guerrero ora sul Monte di Lancio adesso,
1: che è il rilievo straniero di Reggio.
0: Ora Severino chiaramente, a meno che non voglia provarci lo stesso correndo il rischio, non potrà più provare il bunt. Ricordiamo che in caso di bunt in foul sarebbe strikeout per regola, ma arriva invece il primo ball sull'esterno sinistro grossetano. Dopo ricomincerebbe il line up per la quarta volta per la Big Mat. Un ball e due strike, Velis a casa, e c'è lo strike out, sì, sì. C'è lo strike out. K sventolato.
1: Bravo,
0: numero 2.
1: Sì. Bene così.
0: E mettiamo a segno la prima eliminazione di questo sesto attacco grossetano, che comunque è ancora pericoloso perché c'è sempre uomo in seconda, ma
1: certo,
0: c'è Rizzi nel box di battuta. Due arrivi in base per ball e uno strike out per lui questa sera. Ora in foul con sì, Liberatore, che mi sa che è rimasto,
1: sì,
0: un pochino off.
1: Non ha fatto niente. Sì. Fatto niente.
0: No, no, no, tutto ok, tutto,
1: no, anche
0: a posto.
1: Perché è vero, le mani, i polsi già l'anno scorso abbiamo già dato.
0: Sì, è vero.
1: Evitiamo.
0: Sì, sì. Tra l'altro mi sa in una situazione simile si è fatto malissimo, quindi evitiamo...
1: Sì.
0: Evitiamo ulteriori complicazioni. Ora Velis pronto per il secondo lancio che arriva in questo istante. A vuoto Rizzi.
1: Bene così.
0: A vuoto Rizzi. Dopo Rizzi però ci sarebbe Noghera.
1: Eh beh, intanto mettiamo Rizzi,
0: sì,
1: possibilmente a sedere, e così poi portiamo Noghera con due out.
0: Esatto. Ora accordo di batteria trovato con Ernesto Liberatore per il prossimo lancio. Lancio che arriva in questo istante e c'è ancora una volta il K.
1: Eccolo
0: K sventolato numero 3. Secondo consecutivo per Velis. Molto bene così. Due anche abbastanza rapidi out,
1: sì, sì,
0: da parte del nostro rilievo, che ora però deve andare ad affrontare il buon Freddy Noghera. Oh, Reggio è passato in vantaggio 4-2.
1: Grande, incredibile.
0: Su Curtis come lanciatore.
1: Quindi ha fatto due punti.
0: Ha fatto due punti, sì. E sono ancora due out, parte bassa del quintet e uomo in terza.
1: No.
0: Batte subito Noghera il primo lancio foul di Velis, ma la pallina è in foul ball. Quindi primo strike. Quindi parte in vantaggio il nostro rilievo sul secondo uomo del lineup Big Mat Grosseto. Ora Velis trova l'accordo con Ernesto. Un'occhiata sempre in seconda per tenere sotto controllo Piccinelli. Poi va a casa. C'è il bunt. C'è il bunt. Velis la fa sua.
1: E c'è l'out.
0: Sì, l'out c'è. C'è l'out.
1: Così,
0: c'è l'out.
1: Così.
0: Molto bene.
1: Bene. Non, sinceramente non l'ho capita, ma comunque va bene lo stesso. Ben, boh, per noi, nel senso che un bunt surprise, insomma, su questa azione qua. Ma vabbè.
0: Tra l'altro, un bunt che è uscito molto lungo perché.
1: Sì, esatto, quello infatti.
0: Velis è andato a prenderla praticamente quasi attaccato al cuscino di prima.
1: Sì, infatti, non ha neanche fatto tanto sforzo.
0: Esatto, sì. Quindi out 1-3 e Grosseto rimane a bocca asciutta. Rimane a bocca asciutta e quindi noi andiamo ora in attacco con la speranza di incrementare il nostro vantaggio, che al momento ci vede sempre sopra nel punteggio, ma per solo un punticino, 6-5. E dovrebbe essere ancora Coviello, sì, il numero 63.
1: Sì, sì.
0: Coviello che dovrà andare ad affrontare i nostri ultimi tre uomini del line up, ovvero Agretti, Liberatore e Doboletta. Andiamo a fare un attimo un recap anche degli altri risultati, visto che ci sono delle situazioni scoppiettanti. Reggio quindi, dicevo, in vantaggio contro Parma per 4-2. Purtroppo Reggio muore con l'uomo in terza e quindi sta per iniziare il sesto inning. Crocetta pareggiato 5-5.
1: Boh, incredibile.
0: Parte alta del quinto, però, quindi sta per iniziare il quinto attacco di San Marino. E invece a Nettuno la Hot Send ha messo la freccia 8-3.
1: Sul calo di Prince, Nettuno non è che abbia molto dietro, e quindi ci sta, insomma, ragazzi. Alla fine, con tutto, adesso io non so cosa possa succedere, però insomma, i valori nella regular season hanno detto certe cose, come sempre nello sport, e questi valori vengono mantenuti, ecco, insomma, per il momento. Poi dopo si vedrà, perché Nettuno ha ancora possibilità di giocarsela, secondo me.
0: Intanto torniamo allo Iannella, dove Agretti è nel box di battuta, pronto ad affrontare Coviello, che va a casa adesso per il primo

0: si è dovuto ritirare per fermare la pallina. Due ball e uno strike.
1: Sì, c'è da dire che Coviello non è un modello di stile, insomma.
0: Sì,
1: ecco,
0: no,
1: è,
0: infatti.
1: Non è il più bel lanciatore che abbiamo visto in vita nostra, però insomma fa quel che può.
0: Caricamento a casa, batte a Gretti. Vediamo se è una battuta in foul giocabile dalla difesa. Sembrerebbe di no.
1: No.
0: Sembrerebbe di no. E quindi
1: va l'uscita.
0: E quindi c'è solo il secondo strike sul conto del nostro Pippo, che quindi ora dovrà andare ad affrontare il quarto lancio di Coviello a casa base. Spera, riepiloga il conto e poi chiama il play ball. Coviello va a casa e a vuoto, a vuoto, eh sì, a vuoto. Quindi primo successo personale per Coviello, K sventolato numero 1, vittima Filippo Gretti, che deve quindi tornare in dugout e lasciare il posto a Ernesto Liberatore, il nostro ricevitore numero 30 di casacca, 212 la sua media aggiornata. Ernesto ci ha abituato a delle medie sicuramente più alte. Quest'anno non è proprio dal punto di vista delle battute l'anno migliore per il nostro catcher. Intanto no. Un ball e zero strike con l'arbitro rinnovatore che è chiamato in causa per
1: che questo... chiama un salvo al Liberatore.
0: Esatto, proprio questo abbiamo fatto anche la rima. Ora arriva in questo istante il secondo lancio e batte Ernesto, ma out al volo con Ernesto, che quindi diventa il secondo out di questo settimo attacco, che prosegue ora con Lorenzo Doboletta.
1: Comunque dopo Natale a casa in Coviello c'è anche Natale a casa
0: Coviello. Esatto, proprio così. Lorenzo Doboletta, il nostro numero 9 nel lineup schierato questa sera dal nostro manager Betto, che incassa il primo strike. Quindi parte in vantaggio Coviello sul conto. Un'occhiata ai segnali di Lopez per il prossimo lancio. Lancio che arriva in questo istante e
1: strike. Ha girato i polsi.
0: Quindi massimo vantaggio per Coviello.
1: Ecco, c'è anche da dire che purtroppo, visti gli infortuni di Vega e di Martina, non abbiamo praticamente panchina noi, quindi stanno giocando in pratica sempre gli stessi, e questo insomma può essere faticoso dal punto di vista anche mentale, non solo fisico, e quindi insomma avere anche poi un po' di tensione agonistica, un po' di competizione interna farebbe bene, così non esiste, perché sono sempre quelli,
0: sei sempre chiamato in causa, esatto, sei costretto anche a dover fare degli extra,
1: esatto, e poi magari ci può essere anche un po' un rilassamento, dice tanto gioco io, per cui a volte succedono anche queste cose qua,
0: intanto buon occhio ha avuto il Dobbo su questo lancio di Coviello, che non ha preso molto bene la mancata chiamata di Spera.
1: No.
0: Due ball e due strike.
1: A 5,48 di PGL, che è veramente piuttosto alto.
0: Tra l'altro per lui che è di fatto un rilievo, non è quindi media tutt'altro che di tutto rispetto. 2-2 dicevamo, ora a casa ed è a vuoto Dobbo. È il Dobbo ha trovato il poker di K.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Purtroppo viaggia 0 su 4 con 4K. Secondo successo personale per Coviello, che quindi chiude il settimo attacco Fortitudo, che non mette a segno punti, non mette a segno valide, e quindi ancora vantaggio minimo per la nostra formazione.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Campionato avevo detto che voleva migliorare le sue medie.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Cellaroli Cavaliero Lopez, quindi il turno buono sulla carta, soprattutto Cellaroli Cavaliero, sinceramente, per Grosseto, che comunque ha solo un punto da recuperare, 6-5 per la Unipol Fortitudo, sempre Velis sul nostro monte di lancio, al quale chiaramente viene chiesto di finire la partita, quindi altri tre sforzi, quindi 9 eliminati per cercare di portare la F in semifinale.
6: D'altra parte bisogna comunque, come dicevamo prima, gestire anche il nostro parco lanciatori e cercare quindi di, anche a costo di appunto far fare degli extra sforzi, intanto dopo il primo ball arriva il primo strike su Cellaroli, anche chi ha già lanciato in precedenza, come appunto Velis, che la settimana scorsa ha lanciato la bellezza di 101-102 lanci, o comunque ha raggiunto la tripla cifra, due strike intanto su Cellaroli, e fare in modo di chiudere la questione questa sera per poi andare in semifinale cercando di recuperare i nostri lanciatori, di farli ritrovare la miglior condizione. L'abbiamo già detto prima, lo ribadiamo adesso. Intanto due ball e due strike su Cellaroli, lead off dell'inning per questo settimo attacco, che ora batte su Newton, che assorbe, assiste in prima.
5: C'è l'out. Bravo Shelvin, veramente non facile questa, non facile.
6: Out 6-3, sì. Primo eliminato Cellaroli, che quindi ci permette di andare ad affrontare Caballero con già un eliminato, sì, del nostro, nel nostro carniere.
5: Tra l'altro è la prima volta questa sera che Cellaroli finisce eliminato, perché era stato colpito SF8, quindi volata di sacrificio per un punto segnato, per un punto battuto da casa, valida, e adesso 6-3.
6: Ora Velis infila lo strike su Caballero e quindi parte in vantaggio il nostro, questa sera, rilievo. Ora vuoto Caballero per il secondo strike, quindi vantaggio che si incrementa. Ora richiesta di tempo, perché Caballero ha bisogno di mettere a posto i propri guantini per migliorare il grip sulla mazza. Ora va Velis,
5: K guardato.
6: Caballero non ci ha capito niente su questo lancio, oppure l'ha giudicato forse esterno, ma in realtà ha trovato perfettamente l'area di strike, e quindi diventa la quarta vittima di Velis.
5: Poi in tre lanci,
6: eh sì.
5: Insomma,
6: quindi anche numero di lanci 20, che è comunque
5: poco, sì.
6: Sì,
5: ha fatto due inning già.
6: Eh sì,
5: quindi 20 lanci sono pochi.
6: E ora parte ancora in strike, tra l'altro, su Lopez.
5: Una macchina da strike.
6: Bene. Eh sì.
5: Bene.
6: Quindi 0 ball, 1 strike. Lopez ora chiede tempo per sistemarsi il caschetto e asciugarsi la fronte, pronto ad affrontare il prossimo lancio di Velis, che arriva in questo istante. Tocca Lopez, direi, su Vaglio, che assiste.
5: Facile.
6: Esatto. Out 4-3, Vaglio su Ares, e quindi in due lanci, ci ho contato bene, sì, si chiude anche la terza eliminazione di questo settimo inning completo di gioco, dove Grosseto rimane praticamente a bocca asciutta, sia di punti soprattutto, ma anche di valide. 7-4 da quel punto di vista sul computo delle valide, 6-5 il punteggio al termine di 7 inning completi di gioco. Due errori per Grosseto e uno per Bologna, se vogliamo anche completare il quadro.
5: Due errori di cui uno è costato due punti a Matt.
6: Intanto attenzione, Reggio è passato in vantaggio contro Parma 4-3.
5: Incredibile.
6: Mentre San Marino è tornato in vantaggio contro Crocetta, siamo nella parte alta del quinto, due out, uomo in seconda, 6-5 il parziale. E poi vabbè, a Nettuno sempre 8-3 per la Hot Sand Macerata, quindi
5: sì, che può vincendo recuperare il fattore campo, diciamo così.
6: Ecco. Al momento sorprendente ancora il vantaggio di Reggio su Parma, è sempre Curtis che lancia per Parma, mentre a Reggio
5: abbiamo detto Guerrero,
6: sì certo, esatto, come avevamo detto prima. Intanto Coviello sta per effettuare, direi, l'ultimo lancio di riscaldamento, questa volta con Lopez, che essendo stato l'ultimo out precedentemente ha dovuto prendere il suo tempo per indossare l'equipaggiamento d'ordinanza dei ricevitori. Niente, gliele vuole dare un altro di lancio di riscaldamento. Eccolo qua, ecco il lancio di riscaldamento finito, assistenza in seconda, mi sa che la pallina è pure andata, è scappata dietro, vabbè.
5: Si è persa all'esterno.
6: Sì. Magari chiediamo a Lopez se lo rifà un'altra volta in partita.
5: Esatto. Vabbè, ne ha già fatta abbastanza.
6: Certo. Adesso vogliate per tornarci, facciamo anche un po' di colore nella nostra radio.
5: Aggiungendo un brillante 0 su 4 anche in fase offensiva.
6: Esatto, direi proprio così, direi proprio il migliore in campo.
5: Esatto, a lui non possiamo chiedere di meglio.
6: Esatto. Va bene, torniamo seri, ricomincia il line-up anche per la nostra Fortitudo. Per la quinta volta si presenta Celli nel box di battuta, che incassa il primo ball su questo lancio alto ed interno da parte di Coviello, che vale quindi il primo ball sul nostro lead off.
5: C'è lì in base per ball, poi nell'ultimo turno nel box con un punto anche segnato.
6: Ora batte Celli. Batte Celli.
5: E c'è l'out, purtroppo. Peccato, perché la battuta era bella profonda, ma
6: non abbastanza.
5: No, rimane dentro. Abbiamo pensato potesse anche uscire questa battuta di Federico, che questa volta aveva incontrato bene in anticipo il lancio di Coviello, per quello che avevamo alzato il tono della voce nella speranza che la pallina potesse uscire. Invece viene presa al volo
6: dall'esterno centro, Caballero, quindi out F8,
5: warning track.
6: Peccato. Ora la Ise mostra il bunt, lo ritira, ma la pallina entra comunque in early strike e quindi vale il vantaggio sul conto per Coviello. 0 ball e 1 strike, un eliminato. Ora segnali di Lopez accettati da Coviello per il prossimo lancio che arriva in questo istante. E
5: brutta palla questa.
6: Interna, che a momenti andava a prendere le caviglie di Laise per il primo ball. Un ball, uno strike e Coviello che va a casa per il terzo lancio, che non trova il filo esterno, secondo il giudizio dell'arbitro capo. Due ball e uno strike quindi sul nostro Laise.
5: E questa sera viaggia finora a 2 su 3, più un colpito, beh, insomma, direi che
6: E un punto segnato, sì. Quindi direi ruolino di tutto rispetto,
5: singolo e triplo.
6: Sì. Tre ball e uno strike intanto il nostro Alessandro, che aspetta ora di affrontare il prossimo lancio di Coviello, che dovrebbe arrivare tra qualche istante dopo aver accettato i segnali di Lopez. va Coviello a casa e batte la Ise, ma direi che
5: foul.
6: Sì, sì, è un foul ball non giocabile dalla difesa, che vale però quindi lo strike del conto pieno.
5: Sì.
6: Quindi tre bolle, due strike, lancio decisivo per il, per decidere le sorti del nostro Alessandro. Lancio che non arriva perché Alessandro chiede tempo.
5: Sì.
6: Per interrompere un pochino il ritmo di gioco.
5: Sì, che mi viene da dire, Giacovello è di una lentezza,
6: esatto,
5: impressionante, ma è giusta la chiamata di tempo.
6: Beh no, certo, certo. Va Coviello a casa, batte la Ise, ma ancora una volta in foul, battuta proprio per difendere il piatto. Quindi il conto rimane invariato, c'è solo un lancio in più nel braccio di Coviello. Quindi altro lancio potenzialmente decisivo che arriva in questo momento. C'è la battuta di Alessandro.
5: L'out.
6: E c'è l'out, sì. E c'è l'out, sì. E c'è l'out.
5: Stretto,
6: out,
5: però stretto, è sì. Out, sì.
6: 3-1, la pallina, sì, è diventata preda del prima base Marucci. Coviello ha fatto anche una bella corsa, sì, per andare, sì, a coprire sul sacchetto, completando quindi l'eliminazione 3-1, che vale quindi l'out numero 2 per questo nostro ottavo attacco, che ora prosegue con Shervy e Newton. Attacco che però non continua perché viene prima chiesto un rifornimento di palline da parte dell'arbitro Spera. Ora play ball che viene chiamato in questo istante, con Coviello che accetta i segnali di Lopez.
5: Direi che Shervin abbia anche la via libera per buttarla fuori, se fosse possibile.
6: Sì. Infatti va per quello, mi sa che c'è andato, eh?
5: Ma ragazzi, invece no.
6: No.
5: Però c'è andato, cioè lui è andato veramente per buttarla fuori.
6: Sì, sì, sì.
5: Non c'è niente da fare.
6: Il giro era quello,
5: sì.
6: Il giro era quello.
5: Sì.
6: Il giro era quello. Per come aveva corso, è presente quando i battitori corrono in questa.
5: Certo.
6: È presente quando cominciano le corse in maniera un po' pigra.
5: D'altra parte era abbastanza prevedibile che potesse girare per il fuoricampo. E vabbè, comunque ho pazienza. Ci ha provato.
6: Non gli è riuscito.
5: No, neanche
6: quindi.
5: Celli prima. Non siamo stati molto fortunati in questo.
6: Sì.
5: In questo inning. Vabbè, comunque insomma.
6: Pazienza, sarà per il prossimo, sì. Intanto però andiamo a difendere il minimo vantaggio, sempre 6-5 al termine della ottava ripresa d'attacco per la nostra Fortitudo. Restituiamo ora la linea alla regia per gli stacchi pubblicitari.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
8: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
7: Ristorante e pizzeria Caruso.
8: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
7: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
9: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
10: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Allora, vi dovevamo anche la, per chi tiene lo score da casa, l'eliminazione di Newton è F7. Davvero, intanto c'è la battuta, vediamo, c'è anche il liberatore che cade per terra, dovrebbe essere valida, vediamo, adesso vediamo, perché io stavo segnando lo score,
6: esatto.
5: Mi sono perso proprio la battuta, che è il primo lancio, non è mai semplice. No, c'è l'out, vediamo, no. Intanto liberatore si è fatto, ma cioè è caduto, ma non si è fatto niente, grazie a Dio, per cui questo è il primo punto. E adesso vediamo, secondo me è andata in foulball la pallina. Esatto,
6: esatto, sì, sì,
5: è andata in foulball.
6: Eh sì.
5: Il liberatore si è tuffato anche per cercare di recuperarla, ma buon per noi, insomma, che poteva nascere veramente una battuta insidiosa per Di Persi, che adesso invece gira vuoto il secondo lancio di Veliz, qui non ci sono dubbi.
6: Quindi secondo strike,
5: sì. 0-2, siamo, ricordo, alla seconda parte dell'ottavo, Fortitudo avanti 6-5, questa gara 3 qui a Grosseto, quindi occasione per chiudere la serie e avanzare in semifinale, presumibilmente contro San Marino. Intanto vi diciamo che la semifinale comunque inizierà, indipendentemente dall'avversario, il 14 di agosto, quindi il 14 di agosto, che è un venerdì, e se giochiamo a San Marino giocheremo in trasferta le prime due. Questo è un
6: K guardato, sì. Grande come una casa, sì,
5: sì. Sì. Certo che Di Persia, vuol dire, qualcosa con la mazza dovrebbe anche combinare, perché proprio la lascia passare.
6: K numero 5, sì, per Veliz, sì. E anche Di Persia ha preso il tris.
5: Sì, il tris, più un colpito per sbaglio.
6: Sì. Aggiungo a quello che dicevi prima, che sì, si inizia venerdì 14 agosto, salvo modifiche, orario di inizio previsto sempre alle ore 20 per, sì, per le semifinali.
5: Sì, tanto mi verrebbe da dire, a San Marino c'è poca gente, sia che inizia alle 8 che inizia alle 8 e mezzo, per cui fondamentalmente non è che cambi molto. Ecco, ci auguriamo che ci sia una buona rappresentanza di tifosi bolognesi che magari sono al mare e intanto... Questa è una girata imbarazzante di Marucci, veramente, su questo lancio molto interno del nostro Veliz. Dicevo, speriamo che qualcuno, insomma, venga così. Intanto, mamma, perché colpito Marucci. Dicevo, speriamo che qualcuno dal mare venga a San Marino per passare una serata all'insegna del batti e corri. E intanto Marucci va in prima. Peccato, perché insomma sarebbe stato secondo me destinato al K.
6: Invece questa volta il lancio è riuscito veramente scontrolato.
5: Sì. Adesso Piccinelli e Severino, andrà out Piccinelli una volta?
6: Non so, scheggia impazzita Piccinelli.
5: Esatto, finora 2 su 2, no, a 0, 1 su 2 più un punto segnato, una base per ball. Sì. E un altro arrivo in prima, anzi in seconda, su errore di Veliz. Chiaramente fondamentale fare questi due out.
6: Quindi in un modo o nell'altro Piccinelli ci è arrivato sempre in prima, sì, in base. Ora in foul, dopo aver incassato il primo ball, Piccinelli batte in foul il secondo lancio di Veliz per il primo strike.
5: Sì, anche perché se riusciamo a fare l'auto su Piccinelli e Severino, dopo iniziano con Rizzi, che non è proprio come che iniziare con Noghera, con tutto il rispetto. Ecco,
6: per sì, cui, esatto.
5: Grosseto ha il turno forte dopo, nell'ultimo attacco, quindi
6: ancora in foul ball Piccinelli.
5: Bene così. Comunque Veliz, Matteo, 31 lanci, 23 strike.
6: Sì.
5: Anzi, 24.
6: 24 con questo.
5: 32, sì, lanci, 24 strike. Vuol dire che i tre quarti dei lanci che ha effettuato Maurizio sono in campo valido. È veramente un gran bel ruolino finora.
6: Eh sì. Un ball e due strike. Lo swing c'è però, eh.
5: Vediamo la richiesta. Sì, sì.
6: Sì, sì.
5: Sedere.
6: Eh sì.
5: Strike out.
6: E per la prima volta riusciamo a impedire a Piccinelli di arrivare in prima.
5: Con tutto il rispetto per lui, ma...
6: Insomma, sì. Noi chiaramente facciamo anche il gioco della Fortitudo. K sventolato numero 6, quindi per Diaz Veliz.
5: Beh, insomma, in tre riprese 6 K è una media di due a ripresa, insomma.
6: È una gran bella media,
5: considerando, sì, che fai tre eliminati ogni ripresa, due li fa lui.
6: Eh sì. Poi parte strike con Severino, quindi Il braccio ce l'ha ancora, ecco.
5: Sì, sì, sì.
6: Zero ball, uno strike, due eliminati. Marucci in prima. E questa volta arriva un lancio alto.
5: Sì, ricordiamo che questo è stato il 136esimo lancio effettuato da Velis nel corso di questo weekend, con grosso weekend, magari weekend, diciamo, nel corso di questi quarti di finale, sono veramente tanti. È un ball, uno strike. Intanto su Severino, e c'è il terzo strike out, perché ce ne eravamo persi uno, chiedo scusa, e chi se ne frega, sinceramente. Quindi la cosa
6: l'importante
5: importante
6: è poter esatto commentare che è la settima vittima, sì, di Velis,
5: esatto,
6: e si chiude quindi anche questo ottavo inning completo di gioco. La Fortitudo Unipol Bologna difende il minimo vantaggio, sì, e ora avrà il nono attacco per cercare di incrementarlo e magari dare ulteriore tranquillità, presumibilmente ancora, a Velis nel corso di quella che dovrebbe essere, ci auspichiamo, la nostra anche nona e ultima difesa di questo quarto di finale.
5: Se no andiamo tutti in trincea.
6: Se no andiamo tutti in trincea, esatto. Sempre Coviello, direi, sul monte di lancio, sì.
5: Sì, sì. Anche perché non è che hanno molto.
6: No, le alternative direi che non ne hanno tantissime, no. Le avevano detto anche prima. Coviello che deve andare ad affrontare il cuore del nostro lineup, quindi Suarez, Borghi, Vaglio.
5: Insomma, sì, adesso è chiaro che Suarez, insomma, comunque è stato fondamentale.
6: Sì, Suarez è lui che ha innescato la battuta interna, che poi ha dato poi il là alla successiva giocata di Borghi, diciamo impreziosita anche dall'errore di tiro di Lopez, che ha concesso alla nostra Fortitudo di impattare. Intanto faccio notare Lopez un assistenza in seconda dopo il riscaldamento alquanto discutibile.
5: Diciamo che Lopez ci ha supportato nella maniera migliore, direi.
6: Sì, direi man of the match, esatto, come abbiamo detto prima.
5: Al contrario.
6: Ok. Per chi ci segue dal canale 93 e dal digitale terrestre e anche da Twitch, facciamo notare che il tabellone che vedete è ancora in fase di aggiornamento. La situazione comunque è la situazione è quella che adesso vedete, perché nel frattempo hanno aggiornato il tabellone correttamente, sempre 6-5, uno strike su Suarez, e ora si incrementa anche di un ulteriore ball, 0 eliminati, e siamo nella parte alta del nono inning. Suarez è il nostro lead off, Coviello ora va per il terzo lancio che arriva in questo istante, filo esterno trovato da parte di Coviello, sì. Ora vediamo come proseguirà il turno di battuta di Pablo Suarez, che finora ha solo appoggiato dei bunt.
5: Sì. Beh, uno decisivo.
6: Uno però decisivo, sì, certo. No, diciamo, sì, lo vedremo quasi sicuramente
5: all'opera.
6: E l'altro
5: comunque ha fruttato l'arrivo poi in terza di Newton, che purtroppo, l'avanzamento poi di Laise, che poi è stato eliminato a casa base, ma lì non dipende chiaramente, certo, da Suarez.
6: No, diciamo, lo vedremo, speriamo, all'opera con un turno produttivo. Vediamo Coviello ora batte Suarez in foul ball. Quindi conto che rimane invariato, due ball e due strike.
5: Sì.
6: Ora viene chiesto tempo per permettere a Suarez di asciugarsi la fronte e trovare la concentrazione necessaria per affrontare il prossimo lancio di Coviello, che arriva in questo istante, batte Suarez.
5: È sulla terza.
6: Sì, è sulla terza.
5: C'è l'out, mi sa, molto stretto, molto stretto. Ma vediamo.
6: Sì. Sì.
5: 5-3.
6: Direi
5: peccato
6: proprio di sì,
5: perché
6: sì,
5: proprio Suarez ha due buonissime gambe, quindi ha corso forte, però l'assistenza è arrivata secondo l'arbitro rinnovatore leggermente prima
6: rispetto alle gambe di Suarez.
5: Esatto. E quindi primo out. Adesso a battere c'è Gilberto Borghi,
6: che aspetta di affrontare il primo lancio di Coviello. Coviello va a casa, filo esterno non trovato, anzi la pallina è proprio uscita dall'area di strike.
5: Comunque insomma un buon rilievo di Coviello, che tutto sommato
6: sì,
5: è riuscito a,
6: alla fine, tutto sommato,
5: sì, sì, a fermare l'attacco a fuori. Ha preso un punto, ma insomma alla fine la sua parte l'ha fatta sicuramente.
6: E ora, ora infila anche lo strike su Borghi. Borghi non prova ad aggredire il lancio. 1-1 quindi sul nostro Gil, con Coviello che va ora a casa, batte Gil, ma
5: per base
6: sì, sull'internet, tra l'altro Gil inciampa pure,
5: sì, infatti, mamma, meno male, non ha fatto niente,
6: per fortuna,
5: tutti. Quindi, ma perché ci manca anche questo infortunio qua cretino, e poi siamo a posto. No, no, per fortuna Gilberto non ha nessun problema, e purtroppo mi sa che dobbiamo stare in trincea, Matteo.
6: Già, okay. 6-3 intanto per chi tiene lo score, l'out di Gil. E ora c'è il nostro Alessandro Vaglio nel box di battuta, che deve andare ad affrontare Coviello, che ora va a casa per il primo lancio e infila lo strike.
5: Vaglia ancora una volta una buona partita per Alessandro, 1-2, 2 basi per ball, insomma, cioè, la sua parte l'ha fatta.
6: Ora arriva l'accordo di batteria con Lopez, va Coviello, batte Vaglio, batte Vaglio, e la palla passa,
5: sì, sì.
6: E la palla passa,
5: valida conferma,
6: valida direi al centro.
5: Si confermi il suo momento molto positivo Alessandro, che poi è un campionato che è positivo.
6: Sì,
5: vale dal centro. È l'ottava per la Fortitudo, che ne ha totalizzate 4 in più di Grosseto, quindi ha doppiato il Big Mat nel computo delle valide, ma il punteggio segna solamente 6-5, che Grosseto praticamente ha fatto 5 punti con 4 valide.
6: Sì.
5: Poi ne ha fatte 3, una di seguito all'altra.
11: Andiamo avanti, dopo passiamo la pubblicità.
5: 6-5 è pronto adesso Filippo Agretti nel box di battuta, con uomo in prima e due out. Agretti adesso aveva una mezza idea di battere, poi alla fine la pallina ha sbattuto sulla sua mazza,
6: quindi foul ball.
5: Esatto, alla fine in realtà ha battuto.
6: Sì.
5: E quindi primo strike per Coviello,
6: e quindi parte in vantaggio sul conto sul nostro Pippo, che ora aspetta di affrontare il prossimo lancio di Carlo Coviello. Aia!
5: Ma siamo anche un po' veramente sfortunati. Agretti già c'ha un po' male al piede, adesso ci mette anche, comunque nulla di grave anche questa
6: per
5: volta.
6: Per fortuna, sì, cioè, sì, sembra tutto a posto, magari giusto un pochino di spray per lenire un po' il dolore. Fatto sta che comunque a causa di questa battuta in foul ball, Agretti va sul conto di 0-2. Quindi massimo vantaggio per Coviello, che ora vedremo come andrà ad amministrarlo. Ricordiamo che abbiamo sempre Vaglio in prima, ci sono due eliminati. E questa volta Coviello è alta.
5: Sì.
6: Quindi un ball e due strike. Un ball e due strike, un'occhiata in prima per Coviello. Spera riepiloga il conto e si può proseguire con la partita. Coviello va a casa, batte Agretti, ma è in foul, sì, lungo la linea di prima. Quindi il conto rimane invariato, c'è solo un lancio in più nel braccio di Coviello, che quindi si appresta ad effettuarlo per affrontare Agretti. Va Coviello in questo momento, accennalo, ma c'è il K. Agretti aveva accennato lo swing, lo ha interrotto, ma la pallina è entrata nell'area di strike e quindi K numero 3 per Coviello, K looking numero 3. E quindi, caro Fabione, dobbiamo andare a difendere in questo nuovo difesa il minimo vantaggio, 6-5,
5: tutti in trincea.
6: Dalla regia mi dicono che possiamo quindi tenere la linea per commentare questa nostra nona difesa. Approfittiamo allora del fatto di poter tenere la linea per andare a dare degli aggiornamenti dagli altri campi. Reggio è sempre in vantaggio contro Parma, parte alta dell'ottavo inning, 4-3 per Reggio. Poi 6-6, partita praticamente punto a punto tra Crocetta e San Marino. Siamo nella parte bassa del sesto inning,
5: sempre
6: un eliminato.
5: Per Parma c'è sempre Curtis, immagino.
6: Adesso te lo dico per Parma, guarda. Andiamo a vedere, allora torniamo un attimo a Reggio. Stiamo con Parma che ha sempre Curtis, sì, e Reggio che ha sempre Guerrero. Mentre invece per i lanciatori di San Marino, Leal, e per Crocetta c'è Montanari che è il terzo è il secondo rilievo, quindi ha cambiato. Come?
5: Herrera anche tirato, mi sembra, giusto?
6: Ha tirato Carrillo e poi Bigliardi.
5: Ah, Bigliardi, quindi Herrera non è contemplato oggi.
6: Per il momento
5: stasera no.
6: Mentre invece direi, non dico risultato acquisito perché siamo nella parte bassa del sesto inning, ma Macerata a Nettuno è ancora in vantaggio per 8-3. Sempre Madan per Macerata, mentre invece per Nettuno dopo Prince è entrato Garcia.
5: Adesso aggiorneranno anche il tabellone per gli amici che stanno guardando sul canale 93. D'altra parte è sempre così, è un po' lento, per cui giochiamo a zero out, eccolo qua. Infatti, come avete potuto
6: vedete adesso che c'è anche il line up giusto, quello di Grosseto.
5: Sì, ci vuole sempre qualche minuto.
6: Intanto un ball in questo momento, uno strike sul giro a vuoto di Rizzi sul secondo lancio di Veliz.
5: Fondamentale eliminare il lead off.
6: Ora Veliz va a casa, ancora vuoto Rizzi. Sconsolato direi più con se stesso, che non può avere altri motivi per essere sconsolato.
5: Veliz comunque sta tirando veramente.
6: Sì.
5: Da par suo.
6: Un ball e due strike, va Veliz a casa, è in foul ball, questa volta non giocabile dalla difesa.
5: Un po' troppo interno, quindi Rizzi è riuscito a vederlo e a colpirlo con la punta della mazza, che se tira come le altre due, secondo me Rizzi finisce strike out.
6: Ora va Veliz.
5: Ball.
6: No, gli ha dato K.
5: Ma, vabbè.
6: Gli ha dato K.
5: Ci ha pensato un attimo, spera, poi ha chiamato. Vabbè, poi non è che ha protestato tanto, Rizzi è un po'
6: evidentemente
5: anche sconfortato. Anche Rizzi comunque 0-3, aveva iniziato bene con due basi per ball
6: e poi ha preso il
5: 3K, sì. Attenzione che adesso c'è Noghera.
6: Adesso bisogna stare attenti.
5: C'è la Roli, sì. Sì, comunque abbiamo già eliminato il primo uomo
6: ed è già cosa buona e giusta. Intanto
5: palla in mezzo.
6: Nonostante Noghera abbia fatto il gesto di scansarsi, però la pallina è finita proprio in mezzo al piatto. Ora va Veliz, tocca Noghera, ma direi assolutamente non giocabile dalla difesa.
5: Tanto 41 lanci, 31 strike. Una cosa
6: allucinante in senso positivo.
5: Sì.
6: Zero ball e due strike.
5: Veliz, veramente. Sì. 10 ball su 41 lanci.
6: Ora va Veliz.
5: Qui c'è la valida, Noghera è comunque giocatore sempre pericoloso, sempre pericoloso. 2-3 questa sera, insomma, Noghera ci può stare.
6: Quindi Grosseto può allungare di un turno di battuta il proprio il proprio nono attacco.
5: Una linea, tra l'altro, eh?
6: Eh sì.
5: Valida 9 comunque per chi tiene lo score da casa. E intanto c'è una visita, vediamo.
6: Sì,
5: eh?
6: Sì, sì. Non è Betto, è il pitching coach, sì. Quindi sarà.
5: Vediamo se la scelta è confermare Velis oppure magari ricorrere a Bassani. Su, vediamo. Secondo me dovrebbe essere più un. Esatto,
6: esatto. Sì, cioè,
5: no, più che altro gli ha dato la dritta su come affrontare Celaroli, probabilmente. Quindi Velis viene confermato. D'altra parte, insomma, ci sta assolutamente.
6: Certo, certo. Anche perché comunque ha un numero di lanci ancora tutto sommato sì, gestibile.
5: Sì.
6: Quindi.
5: Sì, sì, ma poi insomma, sta tirando bene. Quindi se uno lancia bene, sta su. Per la carta è la prima, se non erro, valida che prende.
6: Direi sì. Proprio di sì. Sì.
5: Per cui insomma dopo
6: intanto
5: si può stare insomma. Quindi.
6: Intanto sul primo lancio,
5: esatto,
6: verso Celaroli c'è lo strike, lo strike e poi
5: arriva
6: e poi
5: il ball. Esatto. Arriva il ball, quindi un ball e uno strike. Va a casa Velis, c'è lo strike, sì, e c'è anche il K perché questo era il terzo strike, quindi, anzi no scusate, non ho capito niente, ecco perdonatemi, è colpito, se Celaroli viene colpito, ho giudicato questo lancio interno come girato, in realtà Celaroli l'ha girato. Ma purtroppo la pallina gli è arrivata
6: addosso,
5: sì, anche sul polso, e quindi c'è il colpito. Attenzione perché adesso Grosseto
6: all'uomo del pareggio in sì. Posizione punto,
5: esatto, e poi anche il punto della ipotetica vittoria in prima.
6: Sì,
5: adesso c'è Caballero, altro cliente pericoloso. Chiedo scusa, ma la girata di Celaroli c'era stata, il problema è che la pallina ha colpito il polso, intanto questa volta c'è la girata e non c'è nessun colpito, quindi primo strike di Velis su Caballero.
6: È importantissimo eliminare Caballero.
5: È fondamentale.
6: Assolutamente. Velis dà un'occhiata in seconda, chiaro che prende un po' più di tempo, va a casa, questa volta la pallina è bassa.
5: Eh sì.
6: Quindi un ball e uno strike.
5: Dai Maurizio, fondamentale.
6: Dai, bisogna reggere ancora il colpo.
5: Eh sì.
6: Forza Maurizio, dai. Va a casa.
5: A vuoto. Non c'era bolle, però
6: Caballero si è fatto ingannare.
5: Eh sì, si è fatto ingolosire. Adesso chiaramente c'è Noghera che incita il proprio compagno, Freddy Noghera, giocatore squadra assolutamente.
6: Ecco il prossimo lancio.
5: E batte Caballero. C'è l'out. E c'è l'out.
6: Sì.
5: Abbiamo un attimo temuto che la pallina di Caballero potesse andare ben più lontano. Molto bene così. E quindi c'è la seconda eliminazione. Seconda, veramente, quando è partita
6: abbiamo sudato molto freddo.
5: Ho visto le tenebre, poi dopo per fortuna c'era la luce dietro alle tenebre, quindi Caballero finisce F7, ma davvero, e d'altra parte ragazzi, Velis siamo a 150 lanci fra gara 1 e questa
6: gara 3.
5: Sono veramente tanti Adesso gli chiediamo un ultimo sforzo, quello di eliminare Lopez
6: o comunque di contribuire all'eliminazione di Lopez.
5: Ecco, sì, sì, ma infatti basta che Lopez non arrivi in base.
6: Esatto. Un'occhiata in seconda, vai Maurizio, strike. Strike.
5: Rimane male, ma questa è palla assolutamente sul filo esterno, quindi primo strike. E d'altra parte la battuta di Caballero fa poi pari con quelle di Celi e Newton prima, per cui
6: certo, insomma, certo.
5: Quindi a volte pochi metri fanno la differenza. Sarebbe stato un homer da tre, cioè a parte che avrebbe vinto, perché è l'ultimo attacco, quindi
6: sarebbe stato un walk off.
5: Non c'è diritto di replica.
6: Sarebbe stato un walk off. Intanto Lopez in foul ball si carica del secondo strike.
5: Demoris, adesso hai tutta la possibilità del mondo e la calma per poter gestire questo battitore a quattro lanci da amministrare. E quindi speriamo davvero di chiuderla qui e di godersi 9 giorni di riposo
6: che sarebbero fondamentali.
5: Ball, anche perché adesso arriverà Bermudez, che quindi potrà anche riposarsi dallo sforzo del Caribe e anche dalla trasferta, che comunque è oltreoceano, quindi è chiaro che è sempre, si gioca in Repubblica Dominicana, ricordo, è sempre una cosa faticosa. Adesso un ball e due strike. Va a casa Melis, alza una volata, e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. Bologna 1, la Fortitudo batte 6-5 il Big Matt e soprattutto chiude la serie, che questa è la cosa più importante in assoluto, chiude la serie e quindi ci qualifichiamo per le semifinali, molto probabilmente contro San Marino.
6: Ah, guardiamo al volissimo proprio i risultati dagli altri campi. San Marino al momento in vantaggio 7-6 sul Crocetta, parte alta del settimo inning. Dovesse finire così, sarebbe proprio di nuovo San Marino contro Bologna, la semifinale alla meglio delle 7 partite.
5: Come l'anno scorso.
6: Come l'anno scorso, proprio così. Le squadre intanto si stanno radunando in mezzo al campo anche per i saluti finali. Ricordiamo, il punteggio finale ci vede vincere 6-5, una partita particolarmente sofferta questa sera, perché Bologna era passata in svantaggio, per chi non avesse seguito fin dall'inizio la partita, per 3-0, complice anche una prova sul monte di lancio non particolarmente convincente di Palmero, ma poi pian pianino, complice anche
5: stato buono su Palmiro, e d'altra parte voglio dire, è giovane, avrà occasioni, però per ci vuole gente pronta.
6: Ah beh, no, certo.
5: No, poi c'è da dire, ecco, una cosa secondo me importante: Grosseto finisce la stagione, una stagione sicuramente meno felice rispetto a quella dell'anno scorso. La squadra di Grosseto esce nei quarti come l'anno scorso contro la Fortitudo, con meno recriminazioni, perché l'anno scorso è finita 3-2 alla quinta. Quest'anno Grosseto ha pagato insomma un spogliatoio non proprio limpido, anche la mancanza del lanciatore straniero nell'ultimo mese e mezzo, e la Fortitudo merito, insomma, credo che sia una squadra che abbia comunque confermato dei miglioramenti rispetto all'anno scorso. Poi è chiaro che contro San Marino siamo sfavoriti, è inutile nasconderlo, però insomma vincere anche 3 partite 2-0, 4-3, 6-5, insomma abbiamo fatto molta meno fatica dell'anno passato.
6: Assolutamente, anche queste vittorie ci danno comunque l'idea di una maturità di questa squadra, che magari riesce a compensare quel po' di esperienza che ancora ci manca, soprattutto nel box di battuta, dove sì, oggi abbiamo messo a segno 8 valide, esatto, però sono
5: il problema è che senza Martina fai anche più fatica, con Agretti in condizioni precarie. Speriamo che per Gamberini non sia nulla di grave, quindi Samuele abbia la possibilità di recuperare per 9 giorni, però insomma sono assenze importanti. È ovvio che speriamo che giocatori come Celli possano dare un po' più di continuità, perché questa squadra ne ha bisogno come il pane.
6: Chissà che la legge dell'ex magari non aiuti e non contribuisca.
5: C'è anche Civite.
6: Ah, è vero. Diamo giusto l'ultima annotazione finale: il lanciatore vincente è Veliz, il lanciatore perdente è Virga d'Aula. E quindi direi che
5: poverino, è rimasto anche poco.
6: Poverino, cioè, cos'è? 1.1, sì, cosa è rimasto? Pochissimo è rimasto. Comunque,
5: un inning
6: completo, esatto, proprio così. Niente, allora direi che abbiamo concluso il nostro racconto, una partita non facile da raccontare, proprio per come si è evoluta e come si è dipanata lungo tutti questi 9 inning, ma l'importante è che la nostra Unipol Fortitudo chiude la serie 3-0 contro Grosseto, e la prossima settimana, a partire dal 14 agosto, sotto le pendici del Monte del Titano,
5: oppure teoricamente, ma è improponibile, direi, al Falchi contro il Crocetta, ma insomma penso che andremo a San Marino.
6: Diciamo che l'appuntamento presumibilmente sarà contro San Marino. Rimanete comunque sintonizzati sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 durante gli spazi condotti da Dario Ronzulli e o da Filippo Cotti e o da chi ci sarà a Mezzogiorno Rossoblu, per avere tutti gli aggiornamenti del caso in vista del 14 di agosto.
5: Dove
6: noi comunque ci saremo sempre presenti, a partire sempre dalle ore 20, a meno di cambi di calendario. Non abbiamo nient'altro da dire.
5: No, direi che siamo a posto così. Ricordo, Fortitudo conquista la semifinale vincendo anche gara 3, 6-5 contro Grosseto. Matteo Balduzzi e Fabio Cesari vi salutano. Un ringraziamento a Simone Barbuti dalla regia e appuntamento al venerdì 14. Ciao!
6: Buonanotte a tutti!

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,90 euro.

0: Pesca nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno, Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 23 e 58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
18: E un gelatino o uno stuzzichino?
17: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
19: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
20: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
21: Arredissima.
22: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
23: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1,

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
13: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua app.

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: È l'una e due minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame?
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 2:03.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.